0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:05.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben

0: un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se bisogna, vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo razzato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

me, show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: E allora buongiorno, bentrovati. La Semaine des Folies, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati, sì, anch'io. Con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto. Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: La Semaine des Folies, per chi non parla in inglese
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito. Siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi.
0: Ti
1: rendi conto?
0: Ma veramente,
1: immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non hai muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte di avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomati progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt, gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No,
0: cioè,
1: assurdo. Assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi
0: proprio di no, vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe. Ecco, qui siamo a Torino, la fonte La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Esatto, però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa. Sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia. Questa era sottoterra,
1: Vanna. Volte visto stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì,
0: no?
1: Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK. È stato cancellato perché un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
1: un
0: topo?
1: Sì, questa volta scoiattoli.
0: Ma scoiattoli terroristi. E come hanno fatto a definirli terroristi?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù. L'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle.
1: No, non ci sono mai stata, ma perché soffro di vertigini.
0: Ho capito, ma volevano provare l'emozione. Allora, scusa.
1: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
0: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè, in tutto il giro della ruota 360
1: gradi.
0: Proprio in quel momento. Per me, insomma, gliel'hanno gufata.
1: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
0: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
1: sì, l'acqua sicuramente magica, ce ne sono tante di persone.
0: Ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
1: Sì, uno di loro, sicuramente.
0: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
1: Bellissimo.
0: Una nonna della provincia di Latina ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea. Se lo guardo nella parte 66.
1: Vedi? Fatto apposta magari.
0: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
1: Sì, sì, altri 99.
0: La passione del tatuaggio, 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
1: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
0: Va bene, vai Vanna.
1: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
0: Cioè, quindi, lui ha pagato
1: le bollette del suo vicino per 15 anni.
0: Vicino,
1: contentissimo, lui
0: scusa,
1: contentissimo.
0: Ma abbi pazienza, ma come, cioè, non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura?
1: Chissà, forse era un contatore, non lo so. Ne ho idea, da approfondire.
0: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui, stupefatto, diceva: ecco perché pagavo così poco.
1: Vedi?
0: È vero, va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
1: Sì.
0: La scorsa settimana c'è anche questa settimana una notizia sull'aereo,
1: okay.
0: Però di natura non si parla di topi ma si parla di un'altra cosa, atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri, lei: io stavo solo masseggiando la gamba. Insomma, due ragazzi sono stati scoperti lasciando andare ad alta quota dai vicini di posto, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma, tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
1: Lo sanno.
0: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice che il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare un
1: non entriamo nei dettagli,
0: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare. Smesso, quindi
1: per fortuna direi.
0: Niente topi in cabina, vai.
1: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vinci vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno. Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
0: Bellissimo. Allora io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. 10 pound è tutto guadagnato.
1: Esattamente.
0: Per ora consuma e basta, quindi vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
1: fateli uscire.
0: Ecco, vedremo le edicole dei gratte vinci. Allora io vi porto invece sull'ultima notizia. Si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma sempre più sportivi, tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive, ma in questo caso l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova, segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato? Gol e premio. Si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà i giocatori che hanno detto, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
1: Bellissimo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
0: No, il pezzotto, guarda, della pari Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
1: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no? Sì. Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
0: Ma pensa
1: però
0: te,
1: poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
0: Sì.
1: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa.
0: Si usa il termine pezzotto.
1: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
0: Si può usare. No, attenzione, il pezzotto non si può usare.
1: No, non si usa, esatto. No, la pirateria, Però era simpatica come cosa.
0: Sì, è vero, ma questa ma del resto il genio, anche l'arte partenopea è sì. Ha sempre contraddistinto queste cose.
1: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
0: No, vabbè, in questo caso insomma. Va bene, allora noi terminiamo qui questa La Semaine des Folies, cose che sono accadute. Insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
1: sì,
0: a 99
1: assolutamente
0: anni, ben venga.
1: Anche prima, sì.
0: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta troppo.
1: Bellissima. Ora io sono sicura che tu te ne dai a casa.
0: Assolutamente, sì, assolutamente. Dico, vai, esci.
1: Esci e porta qui.
0: E porta tagliando.
1: Bellissimo.
0: Da qualche migliaio d'euro.
1: Bellissimo.
0: Grazie, Vanno Onorato.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a te,
0: la Semaine des Folies ritorna la prossima settimana.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a
0: ciao.
1: Tutti, ciao ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 7.40 e tramonta alle 23.10, luna crescente. La chiesa ricorda San Ranieri, i santissimi Nicandro e Marciano, beato Paolo Burali.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 giugno del 1932 Amelia Earhart divenne la prima donna a bordo di un aereo ad attraversare l'Oceano Atlantico. 4 anni più tardi avrebbe bissato il primato come pilota.
0: Benessere naturale.
1: Achillea per pelli impure. Il latte detergente a base di achillea si prepara con 20 g di fiori di achillea e 100 g di latte freddo. Si fanno macerare i fiori di achillea nel latte per una notte intera. Il mattino successivo si cola il liquido e si usa come latte detergente per pulire e purificare le pelli grassi e impure del viso e del collo.
0: Consigli pratici.
1: Aperitivo alle erbe. Il sapore amaro della centaurea rende questa pianta adatta ad entrare nella composizione degli aperitivi. Basta mescolare un pizzico della pianta essiccata, utilizzata per intero, alla bevanda e dopo pochi minuti filtrare. Si otterrà una bevanda utile anche a stimolare la digestione.
0: Hanno detto?
1: I libri vanno letti con la stessa cura e con la stessa riservatezza con cui sono stati scritti. Paul Auster. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai ranieri all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 giugno il compositore Gounod nel 1818, Eddy Merckx, lo storico ciclista, Isabella Rossellini, Igor Stravinsky, Nicola Trussardi e Paolo Calabresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado dei gemelli, sei un genialoide. Potresti diventare un artista di successo, ma anche se tu dovessi fare una professione più comune, attirerai sempre l'attenzione degli altri per il tuo modo di fare le cose, che indica grande intelligenza e doti non comuni. Ami il prossimo anche se non sei sempre disposto a sopportarlo. Potresti anche riuscire nella carriera politica o diplomatica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per ognuno di noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere? Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. I rapporti affettivi si approfondiscono, ma cerchiamo di essere comprensivi e, come sempre, sinceri. Toro, la luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un'alleata preziosa per le nostre relazioni. Organizziamo almeno un giorno al mare per rilassarci. Tuffiamoci al più presto in acqua, nuotiamo tra i flutti, organizziamo una gita in barca. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti. Muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Sul lavoro siamo audaci, anche nella coppia diamo prova di coraggio e non sfuggiamo a impegni e responsabilità. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per noi stessi. Possiamo aprire capitoli impensabili. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività. Una relazione alle prime battute ha un andamento ballerino. Non risparmiamo parole e gesti affettuosi. Vergine, la luna in Cancro appoggia i progetti, facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Alimentiamo l'ottimismo e la fiducia nelle nostre capacità con il gioco di squadra. Il gruppo è una forza. Bilancia, la luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione col prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Il nostro rigore va moderato a favore di amabilità e gentilezza, virtù di cui siamo naturalmente forniti. Scorpione, l'umore oggi è particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Approfittiamo della benevola disposizione di spirito per recuperare certi legami un po' traballanti. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Prendiamo il tempo che ci serve e poi agiamo. Chiudere con un passato doloroso ci porta solo fortuna. Capricorno, certi progetti si arenano e vicende familiari ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia, del quotidiano, è un'opportunità di apprendimento. Chiediamo pure a chi amiamo maggiori coccole e attenzioni tanto desiderate. Acquario, c'è qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. La nostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi alle circostanze. Pesci, situazioni favorevoli sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per affari e acquisti. Comunicazione fluida in famiglia. Spostamenti divertenti e distensivi in direzione mare, lago o spazi verdi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare i soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Henry Ford.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming. Look

ennesima puntata del Detto Plano. Ricordo che siamo arrivati alla puntata numero 211 del nuovo corso del Detto Plano, e quando che è avvenuto quando ho cambiato il telaio del Detto Plano. Naturalmente sto cercando di scherzare, siamo qui per un paio d'ore, musica del presente, del passato e naturalmente alcune, per non dire diverse, saranno anche del futuro più o meno prossimo e più o meno a posteriori, ma ci saremo. Intanto anche qualche brano nazionale, anche se la stragrande maggioranza oggi sarà composta da brani di levatura internazionale. Però inizio con un brano, diciamo, del territorio nostro. È un brano che segna il ritorno all'incisione con l'ornamento delle cose secondarie di Max Gazzè. Questo è il singolo che ha preceduto di pochi giorni un album che è uscito il 15 di maggio. La canzone? Eccola qua. Con questo inizio abbastanza lungoccio e poi entra la voce inconfondibile di Max Gazzè.

0: ma che bella melodia, questo nuovo singolo di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, tratto da un album che è uscito 11 giorni fa, L'ornamento delle cose secondarie. Max Gazzè avrebbe potuto festeggiare i 30 anni di carriera con una raccolta, qualche inedito, una rilettura ordinata della propria storia, e come fanno la maggioranza, diciamo, degli artisti, oppure una buona parte. Non sto a voler misurare o a pesare con il bilancino che non ho e neanche mi interessa. Ha scelto invece il nostro Max la strada opposta. L'ornamento delle cose secondarie non è un disco celebrativo, ma un'opera nuova, ampia, spiazzante, costruita come se il tempo trascorso dall'esordio, che si chiamava Contro un'onda del mare, servisse soprattutto a rimettere a posto alcune cose, a ciò che era rimasto sospeso. Soprattutto nel 96 quel primo album di Gazzè colpì addirittura il grande Battiato, che volle Gazzè ad aprire i suoi concerti. Non era un dettaglio accessorio, era un disco figlio della sua epoca, era crudo, nudo, tagliente, attraversato da un alt rock, un alternative rock ruvido, su cui già si innestavano testi che erano obliqui, accurati e talvolta pure ermetici. Dietro l'apparente leggerezza si intuiva un autore fuori asse rispetto alla canzone italiana del periodo, capace di trattare le parole come materia ritmica e sonora al contempo. 30 anni dopo, quella stessa inclinazione torna al centro, ma con una consapevolezza diversa, con questo nuovo L'ornamento delle cose secondarie.
1: Del Caplano, Music First.
0: Ragazzi, che bel salto nel passato che abbiamo fatto. Una grande frontwoman, si chiama Chrissie Hynde. Il gruppo è quello dei Pretenders, hanno segnato molto la musica degli anni 80 con la loro musica. Ce li ascoltiamo in un successo di quei tempi.

dei cavalli di battaglia dei Pretenders, Back on the Chain Gang, era il 1982, uscì come singolo, quindi non era al momento dell'uscita contenuto in nessun album, poi fu inserito un paio di anni dopo nel loro lavoro Learning to Crawl il 20 gennaio del 1984. Ha una storia toccante e purtroppo anche tragica, e la canzone è stata scritta dalla frontwoman Chrissy Hynde, cantante, musicista, perché suona anche la chitarra, interprete di quasi tutti i brani, per non dire tutti, dei Pretenders, personaggio di grande spicco, senz'altro una delle più famose woman leader delle band di rock di tutti i tempi. Lei con questo brano vuole fare un tributo sentito, toccante, al chitarrista e il primo chitarrista e membro fondatore dei Pretenders, James Honeyman Scott, che morì proprio in quell'anno, nel 1982, per overdose. Ha dichiarato che il testo parla per il dolore, per la perdita di una persona cara e nel doversi rimboccare le maniche per andare avanti affrontando quello che è poi anche un senso di vuoto, di malinconia, di solitudine. L'omaggio è anche a Sam Cooke, il titolo e i celebri vocalizzi di sottofondo oh, ah, ah, sono un riferimento diretto all'omonimo classico del 1960 di Sam Cooke. Inoltre, nell'album Learning to Glow, dove è stato inciso, la canzone è stata scelta dal grande regista Martin Scorsese per la colonna sonora del film Re per una notte, The King of Comedy. Arriva Ashley Morrow e il country di Haunted.

0: grazie del fischio, caro amico Larsen. Va bene, Ashley Morrow Haunted, tratto dal nuovo lavoro, si chiama Dear Nashville, naturalmente un album di musica country, naturalmente un album che si è registrato, pensato e composto da Ashley nella cittadina fiorente, per quanto riguarda questo genere musicale, di Asheville. Ma la Morrow non è certamente l'ultima arrivata, è parte dell'industria musicale da oltre 23 anni e vale a dire più della metà della sua vita. Ha pubblicato 6 album da solista, poi c'è stato nel penultimo lavoro Tennessee Lightning, la sua rinascita dopo una terribile malattia. Ha ottenuto anche un notevole successo con il gruppo che si chiamano Pistol Ennis, un gruppo composto tutto quanto da cantanti e musicisti al femminile, e ha ricevuto anche 3 nomination ai Grammy. È una brillante autrice, ha scritto per gente molto famosa in America ma anche a livello internazionale, quali Miranda Lambert, Carrie Underwood e Jason Aldean. Questo è un uomo, le altre due sono delle ragazze, e la sua carriera nasce e si sviluppa a Nashville, che è in pratica la città dei sogni, anche quelli infranti così come quelli realizzati. Questo Dear Nashville è un album fatto di pancia, prodotto in breve tempo. Il producer si chiama Luke Laird, pubblicato a sorpresa, voluto e pensato per trovare pace in mezzo a pensieri di rammarico e sconfitta che la tormentano. È un lavoro breve ed è giusto sia così, corrisponde in pratica a un litigio con la persona amata, però non sono brani di odio urlati con il megafono, ma pensieri e brani sommessi di frustrazione ed abbandono. Comunque è un buon lavoro, ricordo di Dear Nashville, l'interprete Ashley Morrow.
1: Deltaplano, Music First.

0: altro nuova uscita riguarda un gruppo, His Golden Messenger, da cui ci siamo ascoltati Gabriel, la canzone. L'album nuovissimo è intitolato I'm People. Vabbè, diciamo, la città di Woodstock è in pratica il tema dell'album, della registrazione, di qualche testo, dei pensieri e dei luoghi dove si può vivere ma anche andare a visitare, perché comunque fanno parte della leggenda della musica. E quindi Woodstock e i suoi dintorni rimangono posti dove sono sempre successe cose straordinarie. E forse anche questo nuovo lavoro di His Golden Messenger, dove cantatori come Michael Carrington e MC Taylor possono realizzare i propri sogni, e può confermare che questo Woodstock è un luogo da poesia, terra, cielo, montagne, un luogo da cui proviene buona parte della musica che, diciamo, a me piace. Gli studi addirittura sono stati allestiti e si chiamano Dreamland, terra del sogno, in una chiesa sconsacrata appunto nei pressi della mitica Woodstock, dove I'm People, questo nuovo lavoro, è stato registrato dall'autore insieme a una nuova incarnazione di His Golden Messenger, che comprende il produttore, che si chiama Josh Kaufman, agli strumenti a corda, JT Bates alla batteria, Cameron Reston al basso e illustri ospiti come Bruce Osby, Sam Bean degli Iron Wine, Marcus King, Amy Helm, Sarah Watkins e Griff Taylor Goldsmith dei Doors. L'intento con cui ha realizzato il nostro MC Taylor I'm People pare più o meno lo stesso che negli anni 70 diede vita alle leggendarie session in uno scantinato di Woodstock, ovvero combinare le radici della musica americana con l'urgenza, la frenesia e il movimento qualche volta molto forte del rock and roll in un disco fatto di ballate soul e pure spumeggiante folk e rock, come non se ne sentivano dai tempi addirittura del mitico album della band The Last Waltz, che poi è culminato, o meglio è stato registrato durante un concerto incredibile. I'm People riflette il calore, l'umanità, le emozioni e l'ispirazione che dovevano aleggiare nella stanza mentre i musicisti suonavano queste 12 belle istantanee di un'America niente affatto somigliante a quella attuale, quindi con i ricordi del passato pieni di speranza e di American Dream. Ritorna Ron.
1: Perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

Vite parallele, quindi singolo in rotazione da 4 giorni, disponibile dal 22 maggio in streaming e in radio dopo quasi 4 anni dai più recenti inediti pubblicati nell'album che ricordo si chiamava Sono un figlio. Vite parallele è un brano dall'atmosfera internazionale con sonorità raffinate che fanno da tappeto in pratica la sua voce, che il tempo forse ha reso ancora più calda ed espressiva. L'arrangiamento combina elementi live come chitarre, organo Hammond e sezioni ritmiche con texture elettroniche, creando un equilibrio tra sonorità da richiamo retro e un impianto diciamo più moderno. Così la canzone conferma in pratica la coerenza stilistica e l'eleganza del cantautore, che con ogni probabilità ci sorprenderà ancora con altri inediti nel corso di questo anno. Premio Tenco alla carriera a 30 anni della sua vittoria al Festival di Sanremo, con Vorrei incontrarti fra 100 anni, in coppia con Tosca a suggellare uno dei più prestigiosi percorsi artistici della scena cantautorale nostrana, iniziato nel 70 quando Ron non era ancora 17enne. Ebbene, noi si vola in avanti, visto che siamo a Radio Fly più al deltaplano. Chuck.

Sonorità modernissime in questa canzone Twizzler di Cigarettes After Sex. Avete fumato? Bene, meglio per voi. E intanto è un brano, il nuovo singolo, che è uscito esattamente una settimana or sono, è disponibile via la label, si chiama Partisan Records, è presentato in anteprima, il giorno prima, quindi non il 19 ma il 18. Il brano segue l'uscita del lavoro Anna Karenina, che era stato pubblicato l'anno scorso nel 2025, singolo quindi che all'inizio di quest'anno ha ricevuto anche una pubblicazione fisica in formato 7 pollici, mentre questo nuovo Twizzler rappresenta la continuazione di un anno che è stato molto buono, quasi entusiasmante per la band. Indietro nel tempo, grande cantante, grande voce, si chiama Phoebe Snow, ce lo ascoltiamo tanti anni fa questa Every Night.

diciamo che la registrazione, l'incisione sonora risente un po' del tempo, era sul finire degli anni 70. Mi sembra che uscì nel 1978 Every Night, che è un brano originario di Paul McCartney, ripreso da Phoebe Snow, pseudonimo di Phoebe Ann Loeb, nata a New York il 1950 e purtroppo deceduta nel 2011. È stata una cantautrice e chitarrista statunitense, ma ha fatto anche da corista per lungo tempo. Era una straordinaria vocalist, era un contralto con un'estensione vocale di 4 ottave e ha pubblicato diversi singoli di successo, e quello di Phoebe Snow è un repertorio che trascende i vari generi e quindi comprende il jazz, il blues, il pop, il funk, il gospel, ma anche altre cose ancora. Ce lo siamo riascoltati oggi e io mi ricordo di averlo programmato proprio nel finire degli anni 70. Quindi qualche volta la radio, anche come si dice, è uno smuovi ricordo e sentimenti. Io spero che qualcuno di voi all'ascolto magari si possa ricordare quei lontani tempi, ma direi erano anche dei bei tempi.

E al contrario del fratello, Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, l'autore e l'esecutore soprattutto di questo brano Everybody's Got a Sweet Soul Vibe, e lavora di fino, in punta di piedi, non ha la velocità, il trascinamento che ha Steve Ray, che aveva Steve Ray purtroppo compianto, ci rimangono le sue grandi canzoni, perché è uno che insomma agisce quasi in punta di fioretto. E questo album è una delle perle rare della musica blues, rock blues degli anni 90, chiamiamolo così. È uscito nel 1994, l'album di Jimmy Vaughan si chiama Strange Pleasure, è il primo passo di quella che si può chiamare la terza vita discografica di Jimmy, fratello maggiore della famiglia Vaughan. La prima è con i Fabulous Thunderbirds, a declinare insieme a loro quel senso di blues come solo i texani sanno fare, in debito dichiarato con i maestri del blues, eppure sempre con quella metafisica dello spazio, del gesto mai troppo calcato, di un groove che sa essere sensuale, a cui ogni movimento del singolo e del collettivo è devoto. La seconda vita di Jimmy Vaughan, brevissima, è accanto al fratello Steve Ray, appena prima della sua scomparsa, in un disco che curiosamente non è un campionario di solismo sfrenato, ma già prova degli strani piaceri, chiamiamoli così, a venire. E appunto, infine, terzo, come si dice, last but not least, Strange Pleasure, questo album dove Jimmy canta con un filo di voce ma sempre soulful, suona come una divinità misteriosa, sempre minimale, alla soglia quasi dello zen, sempre affilato come una lama. Il blues è mutante e imprevedibile, ma diciamo non reinventa un mondo. Il nostro Jimmy Vaughan comunque si conferma definitivamente tra gli artisti di maggior personalità di questo genere. Se non siamo proprio intorno al blues, diciamo ci sono venature di blues anche in questa canzone che sentite di fondo. Questo è un album recente, quindi del 2026, si chiama This World. L'interprete è Billy Thomas e la canzone è intitolata

0: che Batman e Robin, a cui si riferisce il testo della canzone, sono stati trattati molto bene in questo brano di Billy Thompson. Anche questo è un album datato 2026, quindi di quest'anno. Il titolo è This World. Lui è originario del North Carolina, transitato per regioni come California, Louisiana e attualmente di stanza in West Virginia. Billy Thompson è un musicista, cantante, songwriter, promotore di una sana miscela che comprende un mix tra blues, funky, solo rock, con la quale ha viaggiato molto spesso attraverso gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa. È un eccellente chitarrista slide. Lo ritroviamo a cavallo tra anni 70 e 80, quindi molto giovane, in una band new wave, addirittura i Fingers, prima di passare a un altro genere nel gruppo dei Mighty Penguin. Ebbene, appunto, poi, cioè nel senso, ha fatto, come si dice, l'opening hat per numerosi illustri colleghi, ne cito due, George Thorogood e Joe Cocker, e l'ultimo, questo lavoro, This World, vede coinvolto un ottimo organico, tantissimi musicisti, e supervisionato dallo stesso Billy Thompson con la sua voce espressiva e la sua caratura di chitarrista. Si tratta di 14 tracce veramente di buonissima fattura. This World si ascolta bene, rende merito a tutte le influenze del suo artefice, e a dispetto di un livello di tensione, perché è morbido, quindi la tensione è bassa, un po' uniforme, vanno comunque esaltate alte virtù, la cura della registrazione, la logica nella composizione, i testi che sono bellissimi e profondo, e l'eccellente qualità dei comprimari, oltre alla grande esperienza e abilità di Billy Thompson. This World è un album da consigliare.
1: Altaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

cantato a parole, Aldous Harding con What Am I Gonna Do, tratto da questo nuovo lavoro, un altro album nel 2026, qui al Deltaplano, Train on the Island, quinto lavoro per Aldous Harding, conferma lo stesso produttore, John Parrish e gli stessi studi che sono i leggendari Rockfield gallesi dei dischi precedenti. Il sodalizio funziona sia con gli studi che con il produttore, quindi non si cambia, mentre il lavoro precedente a questo, Warm Chris, era concepito durante l'isolamento del Covid e caratterizzato da atmosfere cupe. Questo Train on the Island suona come un viaggio onirico dotato di maggiore immediatezza melodica senza perdere però di eleganza. Sono 10 tracce che proseguono la rimozione dei suoni non essenziali per amplificare la forza dello spettro vocale, quindi una sottrazione sonora con un'addizione vocale. Come sempre con la Harding i testi sono un territorio scivoloso, immagini ellittiche, riferimenti autobiografici grafici ancorché obliqui, una sintassi che nasconde più di quanto rivela, quindi quella diciamo che spetta noi cercando di interpretare i testi delle canzoni è una lettura possibile ma non è definitiva. What I'm Gonna Do, pezzo più ritmato, con l'arpa a disegnare arabeschi, il brano che siamo ascoltati, racconta il recupero della parte di sé rimasta a lungo sepolta e la scoperta che è proprio quella parte a tenerla in vita. Un disco che si forma quasi al contrario, in sottrazione sonora. Vivo in jazz, Nino Buonocore, Abitudini e la canzone. Noi ci sentiamo dopo. Siete in diretta.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbiomia simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner, o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo razzato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi sul bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 7.40 e tramonta alle 23.10, luna crescente. La chiesa ricorda San Ranieri, i santissimi Nicandro e Marciano, beato Paolo Burali.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 giugno del 1932 Amelia Earhart divenne la prima donna a bordo di un aereo ad attraversare l'Oceano Atlantico. 4 anni più tardi avrebbe bissato il primato come pilota.
0: Benessere naturale.
1: Achillea per pelli impure. Il latte detergente a base di achillea si prepara con 20 g di fiori di achillea e 100 g di latte freddo. Si fanno macerare i fiori di achillea nel latte per una notte intera. Il mattino successivo si cola il liquido e si usa come latte detergente per pulire e purificare le pelli grassi e impure del viso e del collo.
0: Consigli pratici.
1: Aperitivo alle erbe. Il sapore amaro della centaurea rende questa pianta adatta ad entrare nella composizione degli aperitivi. Basta mescolare un pizzico della pianta essiccata, utilizzata per intero, alla bevanda e, dopo pochi minuti, filtrare. Si otterrà una bevanda utile anche a stimolare la digestione.
0: Hanno detto?
1: I libri vanno letti con la stessa cura e con la stessa riservatezza con cui sono stati scritti. Paul Auster. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Ranieri all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 giugno il compositore Gounod nel 1818, Eddy Merckx, lo storico ciclista, Isabella Rossellini, Igor Stravinsky, Nicola Trussardi e Paolo Calabresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado dei Gemelli, sei un genialoide. Potresti diventare un artista di successo, ma anche se tu dovessi fare una professione più comune, attirerai sempre l'attenzione degli altri per il tuo modo di fare le cose, che indica grande intelligenza e doti non comuni. Ami il prossimo anche se non sei sempre disposto a sopportarlo. Potresti anche riuscire nella carriera politica o diplomatica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per ognuno di noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere? Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. I rapporti affettivi si approfondiscono, ma cerchiamo di essere comprensivi e, come sempre, sinceri. Toro, la luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un'alleata preziosa per le nostre relazioni. Organizziamo almeno un giorno al mare per rilassarci. Tuffiamoci al più presto in acqua, nuotiamo tra i flutti, organizziamo una gita in barca. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti. Muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Sul lavoro siamo audaci, anche nella coppia diamo prova di coraggio e non sfuggiamo a impegni e responsabilità. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per noi stessi. Possiamo aprire capitoli impensabili. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività. Una relazione alle prime battute ha un andamento ballerino. Non risparmiamo parole e gesti affettuosi. Vergine, la luna in Cancro appoggia i progetti, facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Alimentiamo l'ottimismo e la fiducia nelle nostre capacità con il gioco di squadra. Il gruppo è una forza. Bilancia, la luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione col prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Il nostro rigore va moderato a favore di amabilità e gentilezza, virtù di cui siamo naturalmente forniti. Scorpione, l'umore oggi è particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Approfittiamo della benevola disposizione di spirito per recuperare certi legami un po' traballanti. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Prendiamo il tempo che ci serve e poi agiamo. Chiudere con un passato doloroso ci porta solo fortuna. Capricorno, certi progetti si arenano e vicende familiari ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia, del quotidiano, è un'opportunità di apprendimento. Chiediamo pure a chi amiamo maggiori coccole e attenzioni tanto desiderate. Acquario, c'è qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. La nostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi alle circostanze. Pesci, situazioni favorevoli sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per affari e acquisti. Comunicazione fluida in famiglia. Spostamenti divertenti e distensivi in direzione mare, lago o spazi verdi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare i soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Henry Ford.
2: Sono le 6:32.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo la prima parte del nostro percorso tra l'ABC del bacio, cioè la scienza intorno a ciò che in una relazione effettivamente è molto importante, perché il numero di baci scambiati da una coppia è direttamente proporzionale al livello di soddisfazione generale riportato poi dai partner. In base a uno studio riportato dal sito del Time, il 59% degli uomini e il 66% delle donne hanno riferito di aver interrotto una relazione perché il partner era un pessimo baciatore. Proviamo quindi ad analizzare questo gesto dal punto di vista scientifico e di tracciare le caratteristiche del baciatore provetto. Perché lo facciamo? Anzitutto dobbiamo capire a che cosa serve, essenzialmente a scoprire se un legame con una persona sia o meno una buona idea dal punto di vista genetico. Saremo ben assortiti? Il nostro DNA saranno compatibili? Lo scambio di informazioni chimiche, olfattive e tattili che avviene durante il bacio sollecita meccanismi biologici inconsci che permettono poi di rispondere a queste domande. Se la relazione è destinata a progredire, i baci prolungati serviranno poi a scambiarsi milioni di batteri e a costruire un microbiota simile all'interno della coppia e della famiglia. Cos'è che si scambia? Perché diversi studi ipotizzano che il bacio sia nato come un modo per appianare i conflitti sociali, che ci sia poi radicato come un'abitudine piacevole, perché coinvolge le labbra, una delle parti più sensibili nel nostro corpo. Prima però di gettarsi a capofitto nell'attività bisogna capire che cosa viene scambiato con un bacio prolungato, e quindi siamo nell'ordine di 9 ml d'acqua, 0,7 mg di proteine, 0,18 mg di composti organici, 0,71 di lipidi e 0,45 di cloruro di sodio. E il bacio poi ha dei significati diversi per il partner e per la partner. Per lei, perché le donne più degli uomini tendono ad avere nel bacio un modo per valutare un possibile candidato partner o per monitorare e mantenere lo studio di salute e lo stato di salute di una relazione, ha un significato molto importante. È proprio per questo motivo forse che attribuiscono di solito una maggiore importanza al bacio nei giorni prima dell'ovulazione, quando quindi sono più fertili. Se vogliamo passare l'esame, conviene curare particolarmente l'igiene orale. Infatti le signore prestano particolare attenzione alla salute dei denti e alla qualità dell'alito più che alla meccanica del gesto, e forse perché un alito cattivo può essere spia di cattiva salute. Inoltre il 53% delle donne preferisce baciare un uomo razzato da poco. Per lui invece è differente, perché gli uomini tendono ad essere un po' meno schizzinosi il bacio in sé per sé e più attenti alle caratteristiche del viso e del corpo della partner. Per loro il bacio è più che altro un preludio dell'atto sessuale. Come capire se qualcuno sta per baciarvi? Beh, è un po' un dilemma quando ci si trova nel più bello. Bisogna ricordare che qualunque tipo di bacio vi state apprestando a dare, questo gesto comporta sempre un'irruzione nel campo peripersonale di un'altra persona, una bolla inviolabile di spazio libero da lasciare intorno al nostro corpo. E se qualcuno prova ad entrarci anche prima di baciarvi, è probabile che abbia intenzione di spingersi un po' più là. Se invece volete testare l'intenzione della partner o del partner prima di esporvi troppo, una buona tattica è aggiustarle o aggiustargli una ciocca di capelli dietro all'orecchio. È un modo delicato per entrare nel suo spazio vicino e testare la sua reazione, che se è positiva potrebbe darvi un via libera e quindi essere una sorta di incoraggiamento. Allora finiamo qui la nostra prima parte sull'ABC del bacio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 7:40 e tramonta alle 23:10, luna crescente. La chiesa ricorda San Ranieri, i santissimi Nicandro e Marciano, beato Paolo Burali.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 giugno del 1932 Amelia Earhart divenne la prima donna a bordo di un aereo ad attraversare l'Oceano Atlantico. 4 anni più tardi avrebbe bissato il primato come pilota.
0: Benessere naturale.
1: Achillea per pelli impure. Il latte detergente a base di achillea si prepara con 20 g di fiori di achillea e 100 g di latte freddo. Si fanno macerare i fiori di achillea nel latte per una notte intera. Il mattino successivo si cola il liquido e si usa come latte detergente per pulire e purificare le pelli grassi e impure del viso e del collo.
0: Consigli pratici.
1: Aperitivo alle erbe. Il sapore amaro della centaurea rende questa pianta adatta ad entrare nella composizione degli aperitivi. Ma

0: Basta mescolare un pizzico della pianta essiccata utilizzata per intero alla bevanda e dopo pochi minuti filtrare. Si otterrà una bevanda utile anche a stimolare la digestione.
1: Hanno detto?
0: I libri vanno letti con la stessa cura e con la stessa riservatezza con cui sono stati scritti. Paul Auster. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

Eccoci all'interno della nostra radio, siamo qui dal nostro studio centrale, mercoledì 17 giugno, siete al Fitz in the Morning. Oggi è una giornata seria, ma che noi affrontiamo davvero con il sorriso. Wake up with a smile, lo dice anche il nostro slogan. È la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Quindi, primo compito della mattina, bevete un bicchiere d'acqua. Mentre insomma cerchiamo di salvare il pianeta goccia dopo goccia, cerchiamo di non far diventare un deserto anche la nostra voglia di fare, eh? Perché proprio qui abbiamo e avremo tra pochissimo Ermanno Accardi con lo spazio dedicato a giorno dopo giorno, il nostro almanacco assolutamente da non perdere, alla scoperta della storia della nostra vita, del diario della nostra vita. Lo spazio poi con Paola Dall'Olio, collegata dal capoluogo piemontese da Torino. Tante notizie, curiosità e un trend veramente, quello di Paola, che ci porta sempre delle chicche da ascoltare e sulle quali ragionare la mattina. È vero che la mattina abbiamo un po' difficoltà insomma a far girare il nostro neurone, però con Paola ce la facciamo, anche e soprattutto con il sorriso e la sua ironia. E ovviamente lo spazio con la redazione, i notiziari, ma anche la notizia del Fitz in the Morning, sempre verificata, perché noi ci teniamo a dirvelo, verifichiamo sempre le fonti, questa è la cosa fondamentale, quindi le fake news le facciamo fare sui social, va bene? Da gente che non legge, perché questo succede, ragazzi, quelli che fanno copia e incolla così senza sapere che cosa si mette sui social. Attenzione a quello che fate, davvero attenzione a quello che pubblicate, perché si rischia grosso oggi. Partiamo invece con la freschezza del mattino e con la nostra puntata di oggi del Fitz in the Morning. Dai che si va con il ritmo.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.
3: Je vais te nommer.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del Fizz and the Morning in questo mercoledì, metà della settimana, per fare il nostro almanacco del giorno. Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie. Un saluto ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con simpatia e affetto. E poi oggi cominciamo a dire che il santo del giorno 17 giugno è San Ranieri di Pisa, che fu un eremita italiano, è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica ed è il patrono appunto della città di Pisa. Il nome Ranieri deriva dal tedesco e significa invincibile guerriero. Nelle immagini sacre San Ranieri di Pisa è spesso raffigurato con due simboli: la pilurica rozza veste penitenziale e l'acqua. Accade oggi 1885, la Statua della Libertà arriva a New York passando dal porto sul fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, per poi appoggiarsi sulla rocciosa Liberty Island, ideata da Edouard René e de La Boulaye e progettata dai francesi Frédéric Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel. È alta in tutto 93 metri, visibile fino a 40 km di distanza, e gode di una struttura reticolare interna in acciaio rivestita da 300 fogli di rame sagomati e rivettati insieme, che poggia su un basamento granitico grigio-rosa di provenienza sarda addirittura, pensate. 17 giugno, la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Viene osservato ogni anno per promuovere la consapevolezza pubblica degli sforzi internazionali per combattere la desertificazione. La data del 17 giugno coincide con la firma della Convenzione per combattere la desertificazione del 17 giugno 1994, con la quale i paesi firmatari si impegnano a fermare questo processo e a restaurare parte dei terreni degradati. Proverbi di oggi: giugno umido e caldo, il contadino è baldo. Bene, molto bene. E allora, e poi Lucio Seneca, ovviamente, che è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano, dice: continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto, ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima. Perfetta, la saggezza di Lucio Anneo Seneca. E con questa noi ci salutiamo, Alessandro, auguriamo buona giornata ai nostri ascoltatori e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Ciao Ermanno, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Ranieri all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 giugno il compositore Gounod nel 1818, Eddy Merckx lo storico ciclista, Isabella Rossellini, Igor Stravinsky, Nicola Trussardi e Paolo Calabresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado dei Gemelli, sei un genialoide. Potresti diventare un artista di successo, ma anche se tu dovessi fare una professione più comune, attirerai sempre l'attenzione degli altri per il tuo modo di fare le cose, che indica grande intelligenza e doti non comuni. Ami il prossimo anche se non sei sempre disposto a sopportarlo. Potresti anche riuscire nella carriera politica o diplomatica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per ognuno di noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere? Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. I rapporti affettivi si approfondiscono, ma cerchiamo di essere comprensivi e, come sempre, sinceri. Toro, la luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un'alleata preziosa per le nostre relazioni. Organizziamo almeno un giorno al mare per rilassarci. Tuffiamoci al più presto in acqua, nuotiamo tra i flutti, organizziamo una gita in barca. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti. Muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Sul lavoro siamo audaci, anche nella coppia diamo prova di coraggio e non sfuggiamo a impegni e responsabilità. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per noi stessi. Possiamo aprire capitoli impensabili. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività. Una relazione alle prime battute ha un andamento ballerino. Non risparmiamo parole e gesti affettuosi. Vergine, la luna in Cancro appoggia i progetti, facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Alimentiamo l'ottimismo e la fiducia nelle nostre capacità con il gioco di squadra. Il gruppo è una forza. Bilancia, la luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione col prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Il nostro rigore va moderato a favore di amabilità e gentilezza, virtù di cui siamo naturalmente forniti. Scorpione, l'umore oggi è particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Approfittiamo della benevola disposizione di spirito per recuperare certi legami un po' traballanti. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Prendiamo il tempo che ci serve e poi agiamo. Chiudere con un passato doloroso ci porta solo fortuna. Capricorno, certi progetti si arenano e vicende familiari ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia, del quotidiano, è un'opportunità di apprendimento. Chiediamo pure a chi amiamo maggiori coccole e attenzioni tanto desiderate. Acquario, c'è qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. La nostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi alle circostanze. Pesci, situazioni favorevoli sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per affari e acquisti. Comunicazione fluida in famiglia. Spostamenti divertenti e distensivi in direzione mare, lago o spazi verdi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare i soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Henry Ford.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Pizza in the morning.

0: All'interno del Fit in the Morning, come tutti i mercoledì, andiamo a sentire la nostra Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata Paola.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Allora, parliamo di tendenze e moda per questa stagione, no? Che cosa bolle in pentola?
1: Ma allora, io ti do le 10 tendenze, diciamo, che si sono viste in modo più frequente sulle passerelle. La tendenza, diciamo, generale, insomma, è tutto da vedere. Adesso la chiamano serotonin fashion o serotonin outfit. Prima c'erano la dopamine fashion, cioè questa la serotonina verso la dopamina. Prima c'era qualcosa di esageratamente eccitante, negli ultimi tempi si è visto anche nell'accostamento dei colori, ma un po' più per farsi guardare. Adesso rimangono colori forti e vivaci, insomma rimangono determinate tendenze, ma in versione più serotonina, cioè per stare bene emotivamente, per seguire più la propria identità e il proprio flusso emotivo. Queste sono, insomma, le cose che si leggono e poi ce le vediamo un po' così, esatto. Quindi si va verso una rilassatezza serotoninica più che verso un'eccitazione dopaminica. Detto ciò, andiamo nel dettaglio.
0: Andiamo nel dettaglio, sentiamo.
1: La cosa che continua ad andare avanti, ma sempre di più, lo chiamano questo color block, e sono in particolare mix cromatici di colori tendenzialmente forti, ma soprattutto abbinamenti inaspettati. Cioè abbiamo visto, si è visto tantissimo il giallo con lilla, il rosso con rosa freddo, il verde col blu elettrico, cioè colori forti, accostamenti inaspettati che, diciamo, dovrebbero anche in questo senso seguire un flusso più emotivo di quello che ti dà serenità e gioia più che estetico. Cioè porsi la domanda se questi due colori effettivamente stanno veramente bene. Grosso ritorno alle frange, che c'è da un po', ma non più in versione bow chic piuttosto che western, ma come dare più fluide, più originali, più sofisticate, cioè come un movimento che dà ritmo a qualsiasi tipo di vestito. Quindi tu ti abbinerai anche tu delle frange e che ti faranno quando sì, cammini sarai un po' più fluido, perché lasci il segno, lasci questa traccia nell'aria. Poi andiamo avanti, l'avrai notato anche tu perché si vede un po' dappertutto il ritorno, grosso ritorno di bandana o foulard.
0: Sì, vero, assolutamente.
1: L'hai vista, che è proprio ripresentata non solo a foularino, ma proprio a bandana da, non so, da cowboy, a triangolo davanti sul collo, anche per gli uomini tantissimo, o comunque in testa, o comunque a top, cioè comunque la bandana la si rispolvera in tutte le sue possibilità. Tantissimo anche si è rivisto il ritorno di scarpe retro, non solo c'è una caccia alla sneaker vintage, tantissimo, quindi basta comprare sneaker compulsivamente nuove, tenetevi quelle che avevate, ma anche un ritorno a abbinamenti di scarpe un po' più classiche con la forma ottocentesca per le donne, piccolo, la scarpettina chiusa col tacchetto a rocchetto, cioè si ritorna verso un po' quella scarpetta che era andata via. Pantaloni un po' voluminosissimi, cioè un po' all'Aladino, tu li hai visti in giro.
0: Assolutamente, insomma, del resto avevano sdoganato il ritorno, no, della zampa, come si dice, quindi insomma.
1: Sì, e adesso invece siamo a Alibaba e 40 ladroni, a me piacciono, devo dire, con l'elastico sotto. Poi dettagli in nodo, quindi abbiamo visto gli ultimi due anni con grandi fiocchi che io non ho mai messo, però c'erano appunto tante blazer con la camicia col fioccone, tanti infiocchettamenti. Adesso invece dettaglio nodo nella gonna, nodo nella camicia e nodo sulla giacca. E poi ritorno, che non c'era da un po', allo stile di stress, che per non dire destroyed, cioè tendenze di pelle, tessuti, t-shirt, tutto un po' già utilizzato, che sembra già molto vissuto, molto lavorato, quasi consumato. Confine sempre molto alto, molto labile tra sport ed alta moda, quindi abbinamenti su abiti molto eleganti, o della felpa sopra, la felpa aperta sopra un abito elegantissimo, o comunque le sneaker. Ritorno dell'utility, tu sai cos'è l'utility, cioè è quell'abbinamento che nasce come tecnico sportivo, tasche, tacchini, però quello in versione un po' più neutra, non questi in colori accesi. E qua ci siamo, insomma, si parla di un ritorno, ma si va verso appunto serotonina, sensorialità, sentirsi, identità emotiva, come mi sento, più che per farsi
0: hai capito, vedere. Insomma, la moda di oggi. Queste le tendenze raccontate dalla nostra Paola Dall'Oglio nel Fizz in the Morning. A te una buona giornata, Paola.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao Ale, a te, grazie.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
4: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
3: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
5: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi, tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
3: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
1: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcolà, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Vola con Radio Fly.
7: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai?
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Accendi la giornata con Radio Fly.
12: Fizz in the morning.

Rientriamo in studio, buongiorno, siete all'interno del Fizz and Morning. Oggi puntiamo i riflettori su un tema delicato che entra prepotentemente nelle case di molte famiglie italiane: la sfida dei disturbi del comportamento alimentare, DCA. Ecco i punti chiave per capire cosa sta succedendo e come muoversi. Un fenomeno in crescita, i numeri parlano chiaro, oltre 3 milioni di italiani convivono con un disturbo alimentare. L'aspetto più allarmante è l'abbassamento dell'età media. I primi segnali possono manifestarsi già a 8 anni di età. Isolamento e sbalzi d'umore vengono spesso scambiati per crisi di crescita, ma agire subito è fondamentale per evitare complicazioni. Tra gli adolescenti queste patologie rappresentano purtroppo la seconda causa di mortalità dopo gli incidenti stradali. Oltre l'anoressia, le nuove frontiere del disagio. Infatti non si parla solo più di anoressia e bulimia, emergono nuove patologie meno conosciute ma altrettanto insidiose. Per esempio l'ARFID, un'alimentazione estremamente restrittiva che colpisce soprattutto i maschi, il 60% dei casi. La bigoressia e l'ortoressia, ovvero l'ossessione per la massa muscolare e per il cibo estremamente sano, spesso legata al mondo delle palestre. E la diabulimia, una pericolosa manipolazione dell'insulina per controllare il peso dei pazienti diabetici. Esiste un simbolo, il fiocchetto lilla, che unisce il rosso della passione e il blu della fermezza, per ricordare che dietro l'apparente serenità può nascondersi una grande sofferenza. Tuttavia, l'Italia viaggia a due velocità. Su 150 centri specializzati, la maggior parte si trova al nord, lasciando il sud e le isole con una copertura ancora troppo disomogenea. Un gap territoriale che le istituzioni stanno cercando di colmare anche attraverso il codice Lilla nei pronto soccorso, un protocollo di accoglienza prioritaria. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso, questo lo dicono gli esperti, ma lo diciamo anche noi del Fizz and Morning. Se senti di aver bisogno di aiuto o vedi segnali sospetti in un caro, esiste il numero verde SOS Disturbi Alimentari, che risponde all'800 180 969. Ripeto, 800 180 969. È anonimo, gratuito e attivo su tutto il territorio nazionale.

grazie per aver seguito la puntata di questo mercoledì del Fizz and Morning. Abbiamo parlato dei disturbi alimentari e anche dei nuovi disturbi alimentari. Insomma, ci sono tante cose che non sapevamo, ma che abbiamo imparato oggi grazie alla nostra redazione e alla notizia che vi abbiamo portato. Grazie per averci seguito. Domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi alla scoperta dell'Italia tutta e il nostro Ermanno Accardi con l'almanacco. A voi una buona giornata.

Eccoci all'interno della nostra radio, siamo qui dal nostro studio centrale, mercoledì 17 giugno, siete al Fitz in the Morning. Oggi è una giornata seria, ma che noi affrontiamo davvero con il sorriso. Wake up with a smile, lo dice anche il nostro slogan. È la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Quindi, primo compito della mattina, bevete un bicchiere d'acqua. Mentre insomma cerchiamo di salvare il pianeta goccia dopo goccia, cerchiamo di non far diventare un deserto anche la nostra voglia di fare, eh? Perché proprio qui abbiamo e avremo tra pochissimo Ermanno Accardi con lo spazio dedicato a giorno dopo giorno, il nostro almanacco assolutamente da non perdere, alla scoperta della storia della nostra vita, del diario della nostra vita. Lo spazio poi con Paola Dall'Olio, collegata dal capoluogo piemontese da Torino. Tante notizie, curiosità e un trend veramente, quello di Paola, che ci porta sempre delle chicche da ascoltare e sulle quali ragionare la mattina. È vero che la mattina abbiamo un po' di difficoltà insomma a far girare il nostro neurone, però con Paola ce la facciamo anche e soprattutto con il sorriso e la sua ironia. E ovviamente lo spazio con la redazione, i notiziari, ma anche la notizia del Fitz in the Morning, sempre verificata, perché noi ci teniamo a dirvelo, verifichiamo sempre le fonti, questa è la cosa fondamentale, quindi le fake news le facciamo fare sui social, va bene? Da gente che non legge, perché questo succede, ragazzi, quelli che fanno copia e incolla così senza sapere che cosa si mette sui social. Attenzione a quello che fate, davvero attenzione a quello che pubblicate, perché si rischia grosso oggi. Partiamo invece con la freschezza del mattino e con la nostra puntata di oggi del Fitz in the Morning. Dai che si va con il ritmo.

0: parliamo.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più luci della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. It's in the morning.
5: Je vais te nommer.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del Fizz and the Morning in questo mercoledì, metà della settimana, per fare il nostro almanacco del giorno. Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie. Un saluto ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con simpatia e affetto. E poi oggi cominciamo col dire che il santo del giorno 17 giugno è San Ranieri di Pisa, che fu un eremita italiano, è venerato come santo dalla Chiesa Cattolica ed è il patrono appunto della città di Pisa. Il nome Ranieri deriva dal tedesco e significa invincibile guerriero. Nelle immagini sacre San Ranieri di Pisa è spesso raffigurato con due simboli: la pilurica rozza veste penitenziale e l'acqua. Accade oggi 1885, la Statua della Libertà arriva a New York passando dal porto sul fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, per poi appoggiarsi sulla rocciosa Liberty Island, ideata da Edouard René e de La Boulaye e progettata dai francesi Frédéric Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel. È alta in tutto 93 metri, visibile fino a 40 km di distanza, e gode di una struttura reticolare interna in acciaio rivestita da 300 fogli di rame sagomati e rivettati insieme, che poggia su un basamento granitico grigio-rosa di provenienza sarda addirittura, pensate. 17 giugno, la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità. Viene osservata ogni anno per promuovere la consapevolezza pubblica degli sforzi internazionali per combattere la desertificazione. La data del 17 giugno coincide con la firma della Convenzione per combattere la desertificazione del 17 giugno 1994, con la quale i paesi firmatari si impegnano a fermare questo processo e a restaurare parte dei terreni degradati. Proverbi di oggi: giugno umido e caldo, il contadino è baldo. Bene, bene, molto bene. E allora, e poi Lucio Seneca, ovviamente, che è stato un filosofo, drammaturgo e politico romano, dice: continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto, ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima. Perfetta, la saggezza di Lucio Anneo Seneca. E con questa noi ci salutiamo, Alessandro, auguriamo buona giornata ai nostri ascoltatori e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Ciao Ermanno, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 15 giugno 2026.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump con l'Europa contro Putin, G7 leader USA Moschi trova l'accordo, il digiello di Meloni con Donald, siamo stati amici, le armi, le foto, i numeri, il pressing di Zelensky, l'incontro con il presidente americano, Milano, i giudici costruttori in buona fede, urbanistica tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato dai PM, addio a Ruini, storico capo dei vescovi. La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, a Evian incontro Trump e Zelensky, il presidente USA finiamo l'altra guerra, Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, lotte il 15 luglio, Renzi assente, polemico, Conte non è scontato, Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricuscire. La Stampa, G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare, a Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici. Il Cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CE, interventista e politica intransigente sui temi etici. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulle immigrazioni, anzi no. Trump scavalca 6 e taglia gli armamenti contro i russi. G7 a Evian, il dossier Kiev e incontro tra Donald e Meloni. Il Resto del Carlino, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, Trump avverte Putin, accordati, a Evian Europa e USA ritrovano la sintonia dell'Ucraina, l'amico ritrovato, Berlino dice no ma Unicredit vola e BPM attende le mosse di MPS, Torre Milano, assolti costruttori e dirigenti, il sindaco Sala bene ma dai PM violenza verbale. Il Messaggero, l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyla, Roma lo scudetto più bello, Trump, Putin deve trattare, G7 di Evian, l'asse tra Europa, il presidente USA e Zelensky. La Verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, tra fede politica Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni, via il Green Pass antifascista, via i nostri finanziamenti, il commissario Covid di Conte senza controlli anticorruzione, Busia mascherine farlocche, Arcuri intoccabile per un anno. Il Giornale, Europa, Trump e nuovo inizio, provi di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, la Milano del fare, batte sinistra PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, Ruini cardinale politico che batte il comunismo, raid di violenti, sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, 7 arresti fra i notav. Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battuta G7, siamo amici, no mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa, l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, torri fuori legge tutti assolti, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Il Tempo, nessuno mi può giudicare, il disastro della gestione Conte, max appalti Covid da oltre 1 miliardo senza vigilanza anticorruzione, per la struttura Arcuri soltanto vigilanza collaborativa, i grandi acquisti di materiali per la gestione Covid avrebbe potuto continuare a effettuarli Consip. Stadio Flaminio, Conti e Regina, esplode il caso Lazio sollevato dal Tempo, allora era solo terrorismo, 7 anarchici arrestati, sabotarono i treni ai giochi. L'Unità, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti. Incontro Schlein e Conte Fratoianni, al campo largo va via il programma. Mm. Il Manifesto, un mattone sopra, assolti costruttori dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizia a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria. Taglio alto Trump, annaspa al G7, l'Iran celebra. Avvenire, poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico non contemporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Trump verso Obama, le strategie opposte di disinnescare la bomba iraniana. Il G7 in pressing su Putin e sanzioni sul petrolio russo. Il secolo d'Italia, cucine da incubo, la prima foto del mini campo largo in una taverna, manca il menù e il programma, in via in primo piano, siparietto Meloni Trump al G7 in nome dell'Occidente Unito, riecco Mario Monti, dai cespugli dei centristi risponta Mister Tasse, tutti no degli intellettuali al patentino antifascista. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno e le edizioni delle varie città. Da Livorno, parterre si muove Dionisi, il prefetto convoca le forze dell'ordine, pronti a reagire, non esistono zone franche, dobbiamo restituire il parco ai livornesi. Cecina, i commercianti, gli alberi danneggiano i negozi, proteste in Piazza della Libertà, c'è chi ha inviato una richiesta danni al comune. Da Viareggio, ferito dai passanti dopo il tentativo di scippo, inseguito a un piano centro, ricoverato a Cisanello gravi condizioni. Lucca è morto sulla Puane, il corpo senza vita di un escursionista scomparso lunedì, recuperato dal soccorso alpino. L'uomo era un funzionario comunale. Da Cascina, Padeo alla guida del consiglio comunale, niente da fare per Russo nonostante le 678 preferenze. Tessitore, vicepresidente. Da Pisa, la luminara che magia in migliaia sui Lirganni per la festa dedicata al patrono San Ranieri. 100.000 lampanini accesi mentre si rilancia la candidatura UNESCO. Da Firenze, il carcere di Umano finisce sotto sequestro, sigilli in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonni nel piottino mentre attraversano la strada. L'anziana in reanimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. L'Orbedello, Aurelia, incubo infinito, grave una 21enne, incidente al bivio per Frandonato, teatro di un altro schianto pochi giorni fa. Grosseto, Serie C, il grifone c'è, niente debiti con la Lega, formalizzata l'iscrizione. In panchina Cristiano Lucarelli, l'ipotesi di 9 assetti societari. Firenze, la Repubblica, Sicilia, Sollicciano chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti trasferiti. Andiamo al Corriere di Siena, Siena piegata dall'inflazione, negli ultimi 3 mesi la provincia italiana con un rialzo maggiore per le famiglie, rincaro di 1069 euro l'anno. Bocciarelli dell'incidente alla Gioia, Vincenzo Bocciarelli lunedì ha presentato la stagione teatrale, pochi giorni prima coinvolto in un incidente stradale. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola muore all'addio al nubilato, incidente stradale a Mykonos a pochi giorni dal matrimonio, lascia una bimba di 3 anni, lavorava per Prada, arrestato automobilista, trovata senza vita nella sua abitazione, autopsia sul corpo di un'infermiera, auto contro brici, grave ragazzino, adolescente trasportato al Meyer. Poponcini lascia, scelgo Arezzo, ancora prima di cominciare l'annuncio dell'ex comandante della municipale. Andiamo a leggere La Nazione di Arezzo, portiere di 9 anni confessa il gol, la palla è entrata, nessuno si è accorto e la sua squadra perde la partita ai rigori tra gli applausi del pubblico, muore prima delle nozze, Prada chiude l'azienda. Entriamo in taglio laterale, muore travolta prima delle nozze, strazio in Grecia, Prada chiude, la sorella vuole riportarla a casa, aveva il sole negli occhi, commozione degli amici, il marito qui con la bimba. Via i droni dal cielo della Lizza, corso chiuso dopo la vittoria, rissa il richiamo del questore, avvertiti non dagli addetti alla vigilanza ma dai cittadini, mobilitazione per cene propiziatorie di sfida, mappa delle transenne, perquisizione agli ingressi, decine di steward e pattuglie a piedi, focus sui portici, telecamere vigilantes per le cene, scatta il giro di vite anche dei rettori, Rossi e Vedovini alla ribalta, frenano i gemelli del 5 e Martino incidente al pozzo. Sprint giunta, i nomi entro domani, turismo al sindaco, giostra al vice. PD, rally lascia, parte la resa dei conti, Nicchi, dimissioni, atto di coraggio. È separato, vive da 5 mesi in stazione, 15 clochard dormono in strada, la nuova pappa, gli aiuti quotidiani. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: It's in the morning.

0: All'interno del Fit in the Morning, come tutti i mercoledì, andiamo a sentire la nostra Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata Paola.
1: Ciao Ale, grazie.
0: Allora, parliamo di tendenze e moda per questa stagione, no? Che cosa bolle in pentola?
1: Ma allora, io ti do le 10 tendenze, diciamo, che sono viste in modo più frequente sulle passerelle. La tendenza, diciamo, generale, insomma, è tutto da vedere. Adesso la chiamano serotonin fashion o serotonin outfit. Prima c'erano la dopamine fashion. Cioè questa la serotonina verso la dopamina. Prima c'era qualcosa di esageratamente eccitante, negli ultimi tempi si è visto anche nell'accostamento dei colori, ma un po' più per farsi guardare. Adesso rimangono colori forti e vivaci, insomma rimangono determinate tendenze, ma in versione più serotonina, cioè per stare bene emotivamente, per seguire più la propria identità e il proprio flusso emotivo. Queste sono, insomma, le cose che si leggono e poi ce le vediamo un po' così, esatto. Quindi si va verso una rilassatezza serotoninica più che verso un'eccitazione dopaminica. Detto ciò, andiamo nel dettaglio.
0: Andiamo nel dettaglio, sentiamo.
1: La cosa che va continua ad andare avanti, ma sempre di più, lo chiamano questo color block, e sono in particolare mix cromatici di colori tendenzialmente forti, ma soprattutto abbinamenti inaspettati. Cioè abbiamo visto, si è visto tantissimo il giallo con lilla, il rosso con rosa freddo, il verde col blu elettrico, cioè colori forti, accostamenti inaspettati che, diciamo, dovrebbero anche in questo senso seguire un flusso più emotivo di quello che ti dà serenità e gioia più che estetico. Cioè porsi la domanda se questi due colori effettivamente stanno veramente bene. Grosso ritorno alle frange, che c'è da un po', ma non più in versione chic piuttosto che western, ma come dare più fluide, più originali, più sofisticate, cioè come un movimento che dà ritmo a qualsiasi tipo di vestito. Quindi tu ti abbinerai anche tu delle frange e che ti faranno quando sì, cammini sarai un po' più fluido, perché lasci il segno, lasci questa traccia nell'aria. Poi andiamo avanti, l'avrai notato anche tu perché si vede un po' dappertutto il ritorno, grosso ritorno di bandana o foulard.
0: Sì, vero, assolutamente.
1: Vista, che è proprio ripresentata non solo a foularino, ma proprio a bandana da, non so, da cowboy a triangolo davanti sul collo, anche per gli uomini tantissimo, o comunque in testa, o comunque a top, cioè comunque la bandana la si rispolvera in tutte le sue possibilità. Tantissimo anche si è rivisto il ritorno di scarpe retro, non solo c'è una caccia alla sneaker vintage, tantissimo, quindi basta comprare sneaker compulsivamente nuove, tenetevi quelle che avevate, ma anche un ritorno a abbinamenti di scarpe un po' più classiche con la forma ottocentesca per le donne, piccolo, la scarpettina chiusa col tacchetto a rocchetto, cioè si ritorna verso un po' quella scarpetta che era andata via. Pantaloni un po' voluminosissimi, cioè un po' all'Aladino, tu li hai visti in giro. Quindi
0: assolutamente, con insomma, del resto avevano sdoganato il ritorno, no, della zampa, come si dice, quindi insomma.
1: Sì, e adesso invece siamo a Alibaba e 40 ladroni, a me piacciono, devo ecco, dire, con l'elastico sotto. Poi dettagli in nodo, quindi abbiamo visto gli ultimi due anni con grandi fiocchi che io non ho mai messo, però c'erano appunto in tante blazer con la camicia col fioccone, tanti infiocchettamenti. Adesso invece dettaglio nodo nella gonna, nodo nella camicia e nodo sulla giacca. E poi ritorno, che non c'era da un po', allo stile distressed, che per non dire destroyed, cioè tendenze di pelle, tessuti, t-shirt, tutto un po' già utilizzato, che sembra già molto vissuto, molto lavorato, quasi consumato. Confine sempre molto alto, molto labile tra sport ed alta moda, quindi abbinamenti su abiti molto eleganti o della felpa sopra, la felpa aperta sopra un abito elegantissimo, o comunque le sneaker. Ritorno dell'utility, tu sai cos'è l'utility, cioè è quell'abbinamento che nasce come tecnico sportivo,
0: esatto,
1: adesso mi arriva tasche, tacchini, però quello in versione un po' più neutra, non questi in colori accesi. e qua ci siamo, insomma, si parla di un ritorno, ma si va verso appunto serotonina, sensorialità, sentirsi, identità emotiva, come mi sento, più che per farsi
0: hai capito,
1: vedere.
0: Insomma, la moda di oggi, queste le tendenze raccontate dalla nostra Paola Dall'Oglio nel Fizz in the Morning. A te una buona giornata.

Rientriamo in studio, buongiorno, siete all'interno del Fizz in the Morning. Oggi puntiamo i riflettori su un tema delicato che entra prepotentemente nelle case di molte famiglie italiane: la sfida dei disturbi del comportamento alimentare, DCA. Ecco i punti chiave per capire cosa sta succedendo e come muoversi. Un fenomeno in crescita, i numeri parlano chiaro, oltre 3 milioni di italiani convivono con un disturbo alimentare. L'aspetto più allarmante è l'abbassamento dell'età media. I primi segnali possono manifestarsi già a 8 anni di età. Isolamento e sbalzi d'umore vengono spesso scambiati per crisi di crescita, ma agire subito è fondamentale per evitare complicazioni. Tra gli adolescenti queste patologie rappresentano purtroppo la seconda causa di mortalità dopo gli incidenti stradali. Oltre l'anoressia, le nuove frontiere del disagio. Infatti non si parla solo più di anoressia e bulimia, emergono nuove patologie meno conosciute ma altrettanto insidiose. Per esempio l'ARFID, un'alimentazione estremamente restrittiva che colpisce soprattutto i maschi, il 60% dei casi. La bigoressia e l'ortoressia, ovvero l'ossessione per la massa muscolare e per il cibo estremamente sano, spesso legata al mondo delle palestre. E la diabulimia, una pericolosa manipolazione dell'insulina per controllare il peso dei pazienti diabetici. Esiste un simbolo, il fiocchetto lilla, che unisce il rosso della passione e il blu della fermezza, per ricordare che dietro l'apparente serenità può nascondersi una grande sofferenza. Tuttavia, l'Italia viaggia a due velocità. Su 150 centri specializzati, la maggior parte si trova al nord, lasciando il sud e le isole con una copertura ancora troppo disomogenea. Un gap territoriale che le istituzioni stanno cercando di colmare anche attraverso il codice Lilla nei pronto soccorso, un protocollo di accoglienza prioritaria. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso, questo lo dicono gli esperti, ma lo diciamo anche noi del Fizz in the Morning. Se senti di aver bisogno di aiuto o vedi segnali sospetti in un caro, esiste il numero verde SOS Disturbi Alimentari, che risponde all'800 180 969. Ripeto, 800 180 969. È anonimo, gratuito e attivo su tutto il territorio nazionale.

grazie per aver seguito la puntata di questo mercoledì del Fizz and Morning. Abbiamo parlato dei disturbi alimentari e anche dei nuovi disturbi alimentari. Insomma, ci sono tante cose che non sapevamo ma che abbiamo imparato oggi grazie alla nostra redazione e alla notizia che vi abbiamo portato. Grazie per averci seguito. Domani torneremo in compagnia di Lorenzo Zucchi alla scoperta dell'Italia tutta e il nostro Ermanno Accardi con l'almanacco. A voi una buona giornata.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 7.40 e tramonta alle 23.10, luna crescente. La chiesa ricorda San Ranieri, i santissimi Nicandro e Marciano, beato Paolo Burali.
0: Accadde oggi.
1: Il 17 giugno del 1932 Amelia Earhart divenne la prima donna a bordo di un aereo ad attraversare l'Oceano Atlantico. 4 anni più tardi avrebbe bissato il primato come pilota.
0: Benessere naturale.
1: Achillea per pelli impure. Il latte detergente a base di achillea si prepara con 20 g di fiori di achillea e 100 g di latte freddo. Si fanno macerare i fiori di achillea nel latte per una notte intera. Il mattino successivo si cola il liquido e si usa come latte detergente per pulire e purificare le pelli grasse e impure del viso e del collo.
0: Consigli pratici.
1: Aperitivo alle erbe. Il sapore amaro della centaurea rende questa pianta adatta ad entrare nella composizione degli aperitivi. Basta mescolare un pizzico della pianta essiccata, utilizzata per intero, alla bevanda e dopo pochi minuti filtrare. Si otterrà una bevanda utile anche a stimolare la digestione.
0: Hanno detto?
1: I libri vanno letti con la stessa cura e con la stessa riservatezza con cui sono stati scritti. Paul Auster. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:02.
3: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno 7 feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei vescovi italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, il cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio 30enne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reier Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
4: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
5: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
4: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Ceppina Val di Sotto.
6: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
3: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
7: Vola con Radio Fly.
8: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è una nuova puntata di No Cap. Innanzitutto come va, come state? E chi come me, che si è ripreso e ha ancora voglia di fare festa, però si sente un po' magari affaticato, ho la soluzione per voi, perché a brevissimo, qui sempre su Radio Fly, parliamo di soft clubbing, quindi restate sintonizzati.

Ed eccoci qui, amici. Allora, ho introdotto un po' l'argomento di questa nuova puntata, ovvero soft clubbing. Vi spiego meglio nel dettaglio che cos'è il soft clubbing. Un tempo uscire la sera era quasi un rito, no? Perché magari si tirava avanti a colpi di shot fino a mezzanotte, si affrontavano lunghe file fuori dai locali, spesso senza giacca per evitare di pagare il guardaroba, e si tornava a casa solo all'alba. Dopo aver passato l'intera serata magari mescolando cocktail improbabili, fatto tappa obbligatoria per la colazione che poteva essere un cornetto al cioccolato oppure un panino al fast food, ma poi arrivava il momento in cui si ammetteva di non avere più l'energia per certi ritmi e quindi la settimana dopo si sceglieva senza drammi il pigiama già alle 10. E invece no. Nell'epoca del benessere e della sobrietà, la vita da club non è scomparsa, ma si è solo trasformata. E oggi infatti si parla di soft clubbing. Si balla sotto cassa, ma alle 10 del mattino.

Ed eccoci qui ritornati, amici. Allora, entriamo più nel vivo del significato di soft clubbing. Allora, il tradizionale mondo delle discoteche e della musica elettronica è drasticamente cambiato, no? Un po' ce ne siamo accorti negli ultimi 30 anni e si è dovuto però reinventare questo mondo, e così da qualche anno si parla di brunch rave, day party o morning rave e più in generale di soft clubbing. Allora, il cambiamento più evidente è nella fascia oraria, quindi domenica mattina anziché sabato sera, oppure nel pomeriggio, ma con la certezza di essere sempre a letto presto. Ma non è l'unica differenza, l'atmosfera è la stessa, ma lo spirito no. Quindi si balla tra musica house, techno e DJ set, ma senza lati distruttivi, cioè senza la presenza di alcol, di droghe, specialmente nel caso dei rave, ecco. Il carburante dei millennial, mi viene ad esempio in mente i shot di vodka alla pesca, l'angelo azzurro, sono stati sostituiti da kombucha, che ovviamente non so se si pronunci così, mocktail, cioè dai cocktail senza alcol, dagli estratti e da speciali varietà di caffè. Si parla infatti di coffee clubbing, quindi perfetta intersezione tra il brunch domenicale e la musica dance. Molti eventi di questo tipo offrono una vera colazione. In Italia infatti si balla con cornetto e cappuccino. La sobrietà è un punto molto importante. Insomma, il soft clubbing è una discoteca senza i postumi della sbornia, perché di certo non puoi ubriacarti con un estratto di carote, per dire. Questo cambiamento è in linea con la crescente cultura del wellness. Tutto quel mondo quindi fatto di pilates, frullati detox, skincare, che è parte dell'identità della generazione Z. Infatti nella scorsa puntata abbiamo proprio parlato di pilates. La generazione Z si sveglia per andare a fare yoga, all'ora in cui magari i millennial tornavano a casa dalla discoteca distrutti e con il trucco colato. Spesso il soft clubbing è associato ad attività come lo yoga, la sauna oppure la meditazione. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è tornare a casa sentendosi rigenerati anziché distrutti. Ma questo non è un fenomeno che interessa solo i ventenni, eh? Il soft clubbing piace soprattutto agli adulti, che tra carriera e figli non possono più fare le ore piccole. Quindi in questo modo possono vivere la passione per la musica, elettronica, house, eccetera, senza star fuori tutta la notte. L'Italia però lo ha scoperto relativamente di recente, ma nel resto d'Europa ha iniziato a prendere piede già 10 anni fa. Pioniere sono state le capitali dei clubbing come Londra e Berlino, che all'interno degli spazi ibridi, quindi tra club, caffè, co-working culturali, avevano replicato il modello dei morning raves, ispirandosi ad esempio anche al Boom Festival in Portogallo oppure in Thailandia. Insomma, all'estero era già in voga questo fenomeno. Il cambiamento è stato evidente soprattutto dopo la pandemia, qui in Italia, che ha dato l'ultima spallata al mondo delle discoteche come lo abbiamo conosciuto. In Italia l'evento di soft clubbing più famoso è stato quello organizzato da Albertino a Milano, che pensate che ha riempito un noto locale di Milano di domenica mattina dalle 10 alle 15, con musica elettronica e ospiti molto importanti, come ad esempio Giovanotti. E a proposito di Giovanotti, noi adesso ce lo ascoltiamo.

Ed eccoci ritornati qui alla nostra puntata di No Cap, dove parliamo un po' dell'evoluzione che hanno fatto le discoteche fino ad arrivare ad oggi con i cosiddetti soft clubbing. In chiusura, perché magari qualcuno all'ascolto è un po' nostalgico, no? E quindi la domanda sorge spontanea: è finita l'era della trasgressione? Che vi dico? Allora, nella prospettiva di chi ha vissuto l'epoca d'oro delle discoteche, può sembrare un po' triste questa realtà, però questo è anche un modo di tornare a connessioni forse più profonde, più autentiche. Sentirsi lucidi anziché esausti e nauseati, conoscere persone da sobri e ricordarsene il giorno dopo del loro aspetto, del loro nome. Ballare per divertimento senza la spinta dell'alcol, uscire carichi di endorfine e riposati e non stremati dall'hangover. C'è anche chi fa notare che però questo modo di fare festa segue delle logiche molto controllate e produttive, perché ottimizzare il divertimento ed essere comunque efficiente in ufficio, ecco, cosa non da poco. In tutto questo però forse sì, si è perso un po' l'elemento della trasgressione. Andare a ballare per decenni è stato un modo per sfuggire dalla realtà, dimenticarsi del mondo e perdersi nella musica. Però magari a questo punto scopriremo che non è mai servito distruggersi il fegato per sentirci liberi, felici e vivi. Bastavano solo buona musica e buoni amici. E con questa, amici Radio Fly, io vi saluto e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanna Onorato. Ciao! Provate questi soft clubbing che secondo me possono piacervi. Ciao ciao!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta del cervello. Partiamo con l'alcol che brucia i neuroni. Non esattamente, una sonora sbronza sì, ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali. Piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso e con essa il modo in cui i neuroni comunicano. Si tratta per lo più di un effetto transitorio, ma i bevitori incalliti possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Essa non è dovuta direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol, appunto. Se si lesiona per sempre, non è sempre così, perché il termine lesione cerebrale fa subito sì pensare a forme di disabilità permanenti e danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale, da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in una perdita di coscienza di breve durata, dovuta in genere a un trauma cranico, e non porta danni cerebrali permanenti. La plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni laddove i vecchi si siano compromessi, consente spesso un parziale recupero anche da lesioni cerebrali più serie, ma localizzate. Favorire lo sviluppo di queste nuove strategie cognitive è poi il compito della riabilitazione neuropsicologica. Dopo i 40 anni è tutto un declino? Per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, ricordare un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però, in condizioni di invecchiamento normale, arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato l'esperienza, una migliore abilità nell'appianare i conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito ben preciso, non proprio. Se è vero che il cervello sia organizzato in modo standard, con certe aree specializzate in particolari compiti e connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio. Allo stesso modo, nei non vedenti, le aree normalmente deputate alla percezione visiva saranno dedicate, per esempio, all'ascolto. E inoltre, il cervello è più interconnesso di quanto si sia abituati a pensare. Le sue aree lavorano quasi sempre in stretta collaborazione. La memoria si può allenare? Beh, i giochi di enigmistica non ci renderanno certo più abili nel ricordare e neanche più intelligenti. La memoria non è un muscolo che si possa potenziare con esercizi ripetuti, vale a dire un generico training scollegato da precisi contenuti non migliorerà le vostre performance cognitive generali. Diverso è il discorso per chi deve affrontare un compito specifico. In quel caso il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Naturalmente mantenere uno stile di vita attivo, curioso, interessato agli stimoli esterni servirà comunque da fattore protettivo contro il declino cognitivo, soprattutto in età avanzata. Finiamo poi sempre con la memoria, che è un registratore fedele. Ci piacerebbe fosse vero, sì, ma non è così. La nostra capacità di ricordare non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. Tra questi troviamo interferenze successive o precedenti al ricordo in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia deformandola, ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano per esempio che il modo in cui vengono formulate le domande, testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con queste curiosità finiamo il nostro viaggio e io vi lascio alla prossima.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio a tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo quel sorriso che la mia è nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan e Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
1: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Herrera è giocato fuori classe.
0: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
2: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
0: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Ranieri all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 giugno il compositore Gounod nel 1818, Eddy Merckx, lo storico ciclista, Isabella Rossellini, Igor Stravinsky, Nicola Trussardi e Paolo Calabresi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 27° grado dei gemelli, sei un genialoide. Potresti diventare un artista di successo, ma anche se tu dovessi fare una professione più comune, attirerai sempre l'attenzione degli altri per il tuo modo di fare le cose, che indica grande intelligenza e doti non comuni. Ami il prossimo anche se non sei sempre disposto a sopportarlo. Potresti anche riuscire nella carriera politica o diplomatica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per ognuno di noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere? Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. I rapporti affettivi si approfondiscono, ma cerchiamo di essere comprensivi e, come sempre, sinceri. Toro, la luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un'alleata preziosa per le nostre relazioni. Organizziamo almeno un giorno al mare per rilassarci. Tuffiamoci al più presto in acqua, nuotiamo tra i flutti, organizziamo una gita in barca. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti. Muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Sul lavoro siamo audaci, anche nella coppia diamo prova di coraggio e non sfuggiamo a impegni e responsabilità. Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per noi stessi. Possiamo aprire capitoli impensabili. Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività. Una relazione alle prime battute ha un andamento ballerino. Non risparmiamo parole e gesti affettuosi. Vergine, la luna in Cancro appoggia i progetti, facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Alimentiamo l'ottimismo e la fiducia nelle nostre capacità con il gioco di squadra. Il gruppo è una forza. Bilancia, la luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione col prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Il nostro rigore va moderato a favore di amabilità e gentilezza, virtù di cui siamo naturalmente forniti. Scorpione, l'umore oggi è particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Approfittiamo della benevola disposizione di spirito per recuperare certi legami un po' traballanti. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Prendiamo il tempo che ci serve e poi agiamo. Chiudere con un passato doloroso ci porta solo fortuna. Capricorno, certi progetti si arenano e vicende familiari ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia, del quotidiano, è un'opportunità di apprendimento. Chiediamo pure a chi amiamo maggiori coccole e attenzioni tanto desiderate. Acquario, c'è qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. La nostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi alle circostanze. Pesci, situazioni favorevoli sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per affari e acquisti. Comunicazione fluida in famiglia. Spostamenti divertenti e distensivi in direzione mare, lago o spazi verdi. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare i soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Henry Ford.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader USA, Mosca trova l'accordo. Il digiuno di Meloni con Donald, siamo stati amici. Le armi, le foto, i numeri, il pressing di Zelensky, l'incontro con il presidente americano. Milano, i giudici costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza. Sala amareggiato dai PM. Addio a Ruini, storico capo dei vescovi. La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian incontro Trump e Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Campo Largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio. Renzi assente, polemico, Conte non è scontato. Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricuscire. La Stampa, AI, G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare, a Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici. Il Cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CE, interventista e politica intransigente sui temi etici. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulle immigrazioni, anzi no. Trump scavalca 6 e taglia gli armamenti contro i russi. G7 a Evian, il dossier Kiev e incontro tra Donald e Meloni. Il Resto del Carlino, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, Trump avverte Putin, accordati, a Evian Europa e USA ritrovano la sintonia dell'Ucraina. L'amico ritrovato, Berlino dice no, ma Unicredit vola e BPM attende le mosse di MPS. Torre Milano, assolti costruttori e dirigenti, il sindaco Sala bene, ma dai PM violenza verbale. Il Messaggero, l'addio a Ruini, il cardinale.

0: Nazionale stratega si è spenta a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyla, Roma lo scudetto più bello, Trump, Putin deve trattare, G7 devia nell'asse tra Europa, il presidente USA e Zelensky. La verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, tra fede politica avanza, confessa in un libro tutte le sue conversioni, via il Green Pass antifascista, via i nostri finanziamenti. Il commissario Covid di Conte senza controlli, anticorruzione, Busia, mascherine, farlocche, Arcuri intoccabile per un anno. Il giornale Europa, Trump e nuovo inizio, provi di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. La Milano del fare, batte sinistra PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, ruini cardinale politico che batte il comunismo, raid violenti, sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, 7 arresti fra i notav. Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battuta G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa, l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, torri fuori legge, tutti assolti, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Il tempo, nessuno mi può giudicare, il disastro della gestione Conte, max appalti Covid da oltre 1 miliardo senza vigilanza anticorruzione, per la struttura Arcuri soltanto vigilanza collaborativa, i grandi acquisti di materiali per la gestione Covid avrebbe potuto continuare a effettuarli Consip. Stadio Flaminio, Conti e Regina, esplode il caso Lazio sollevato dal tempo, allora era solo terrorismo, 7 anarchici arrestati, sabotarono i treni ai giochi. L'unità, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti. Incontro Schlein e Conte Fratoianni, al Campo Largo va, via il programma. Il manifesto, un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizia a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi, un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria, taglio alto Trump, annaspa al G7, l'Iran celebra. Avvenire, poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico non contemporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Trump verso Obama, le strategie opposte di disinnescare la bomba iraniana. Il G7 in pressing su Putin e sanzioni sul petrolio russo. Il secolo d'Italia, cucine da incubo, la prima foto del mini Campo Largo in una taverna, manca il menù e il programma, in primo piano siparietto Meloni Trump a G7 in nome dell'Occidente Unito, riecco Mario Monti, dai cespugli dei centristi risponta Mister Tasse, tutti no degli intellettuali al patentino antifascista. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno e le edizioni delle varie città. Da Livorno, parterre si muove Dionisi, il prefetto convoca le forze dell'ordine, pronti a reagire, non esistono zone franche, dobbiamo restituire il parco ai livornesi. Cecina, i commercianti, gli alberi danneggiano i negozi, proteste in Piazza della Libertà, c'è chi ha inviato una richiesta danni al comune. Da Viareggio, ferito dai passanti dopo il tentativo di scippo, inseguito a un piano centro, ricoverato a Cisanello in gravi condizioni. Lucca è morto sulla Puane, il corpo senza vita di un escursionista scomparso lunedì, recuperato dal soccorso alpino. L'uomo era un funzionario comunale. Da Cascina, Padeola guida il consiglio comunale, niente da fare per Russo nonostante le 678 preferenze. Tessitore, vicepresidente. Da Pisa, la luminara che magia in migliaia sugli Irganni per la festa dedicata al patrono San Ranieri. 100.000 lampanini accesi mentre si rilancia la candidatura UNESCO. Da Firenze, il carcere disumano finisce sotto sequestro. Sigilli in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonno e nipotino mentre attraversano la strada. L'anziana in reanimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. L'Orbetello, Aurelia, incubo infinito, grave una 21enne. Incidente al bivio per Tandonato, teatro di un altro schianto pochi giorni fa. Grosseto, Serie C, il grifone c'è. Niente debiti con la Lega, formalizzata l'iscrizione. In panchina Cristiano Lucarelli, l'ipotesi di 9 assetti societari. Firenze, la Repubblica, Sicilia, Sollicciano, chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Sollicciano, i Sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti trasferiti. Andiamo al Corriere di Siena, Siena piegata dall'inflazione, negli ultimi 3 mesi la provincia italiana con un rialzo maggiore per le famiglie, rincaro di 1069 euro l'anno. Bocciarelli dell'incidente alla Gioia, Vincenzo Bocciarelli, lunedì ha presentato la stagione teatrale, pochi giorni prima coinvolto in un incidente stradale. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola "Muore all'addio al nubilato, incidente stradale a Mykonos, a pochi giorni dal matrimonio, lascia una bimba di 3 anni, lavorava per Prada, arrestato automobilista, trovata senza vita nella sua abitazione, autopsia sul corpo di un'infermiera, auto contro brici, grave ragazzino, adolescente trasportato al Meyer. Poponcini lascia Scelgo Arezzo, ancora prima di cominciare l'annuncio dell'ex comandante della municipale. Andiamo a leggere La Nazione di Arezzo, portiere di 9 anni confessa il gol, la palla è entrata, nessuno si è accorto e la sua squadra perde la partita ai rigori tra gli applausi del pubblico. Muore prima delle nozze, Prada chiude l'azienda. Entriamo in taglio laterale, muore travolta prima delle nozze, strazio in Grecia, Prada chiude, la sorella vuole riportarla a casa. Aveva il sole negli occhi, commozione degli amici, il marito qui con la bimba. Via i droni dal cielo della Lizza, corso chiuso dopo la vittoria, rissa il richiamo del questore, avvertiti non dagli addetti alla vicinanza ma dai cittadini, mobilitazione per cene propiziatorie di sfida, mappa delle transenne, perquisizione agli ingressi, decine di steward, pattuglia a piedi, focus sui portici, telecamere vigilantes per le cene, scatta il giro di vite anche dei rettori. Rossi e Vedovini alla ribalta, frenano i gemelli del 5, Martino incidente al pozzo. Sprint giunta, i nomi entro domani, turismo al sindaco, giostra al vice. PD, rally lascia, parte la resa dei conti, Nicchi, dimissioni, atto di coraggio. È separato, vive da 5 mesi in stazione, 15 clochard dormono in strada, la nuova pappa, gli aiuti quotidiani. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclone subtropicale occuperà l'area del Mediterraneo centrale, favorendo una fase stabile e soleggiata per tutta Italia. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, quindi tempo ampiamente soleggiato da nord a sud con venti deboli e mari calmi o quasi. Solo durante il pomeriggio qualche locale breve temporale di calore sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale. Temperature in aumento, già al nord massime fino a 35 gradi, valori di 33-34 gradi diffusamente anche sulle centrali tirreniche. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

casa vuoi di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

L'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

respira. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama avere un radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 di Ariane in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
1: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali Al-Taher. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
0: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
2: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
0: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
3: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltre Manica regna da oltre 60 anni.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: FlySpot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump con l'Europa contro Putin, G7 leader USA Moschi trova l'accordo, il digelo di Meloni con Donald, siamo stati amici, le armi, le foto, i numeri, il pressing di Zelensky, l'incontro con il presidente americano, Milano, i giudici costruttori in buona fede, urbanistica tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato dai PM, addio a Ruini, storico capo dei Vescovi. La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, a Evian incontro Trump e Zelensky, il presidente USA finiamo l'altra guerra, Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Campo Largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio, Renzi assente, polemico, Conte non è scontato, Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricuscire. La Stampa, G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare, a Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici. Il Cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CE, interventista e politica intransigente sui temi etici. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulle immigrazioni, anzi no. Trump scavalca 6 e taglia gli armamenti contro i russi. G7 a Evian, il dossier Kiev e incontro tra Donald e Meloni. Il Resto del Carlino, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, Trump avverte Putin, accordati, a Evian Europa e USA ritrovano la sintonia dell'Ucraina, l'amico ritrovato, Berlino dice no ma Unicredit vola e BPM attende le mosse di MPS, Torre Milano, assolti costruttori e dirigenti, il sindaco Sala bene ma dai PM violenza verbale. Il Messaggero, l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyla, Roma lo scudetto più bello, Trump, Putin deve trattare, G7 di Vienna, l'asse tra Europa, il presidente USA e Zelensky. La Verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, tra fede politica Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni, via il Green Pass antifascista e via i nostri finanziamenti. Il commissario Covid di Conte senza controlli, anticorruzione, Busia, mascherine, farlocche, Arcuri intoccabile per un anno. Il Giornale, Europa, Trump e nuovo inizio, provi di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. La Milano del fare, batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. Ruini, cardinale politico che batte il comunismo. Raid violenti, sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, 7 arresti fra i notav. Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battuta G7, siamo amici, no mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa, l'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, torri fuori legge, tutti assolti, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Il Tempo, nessuno mi può giudicare, il disastro della gestione Conte, max appalti Covid da oltre un miliardo senza vigilanza anticorruzione, per la struttura Arcuri soltanto vigilanza collaborativa, i grandi acquisti di materiali per la gestione Covid avrebbe potuto continuare a effettuarli Consip. Stadio Flaminio, Conti e Regina, esplode il caso Lazio sollevato dal Tempo, allora era solo terrorismo, 7 anarchici arrestati, sabotarono i treni ai giochi. L'Unità, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti. Incontro Schlein e Conte Fratoianni, al Campo Largo va via il programma. Il Manifesto, un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi, un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria, taglio alto Trump, annaspa al G7, l'Iran celebra. Avvenire, poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico non contemporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Trump verso Obama, le strategie opposte di disinnescare la bomba iraniana. Il G7 in pressing su Putin e sanzioni sul petrolio russo. Il secolo d'Italia, cucine da incubo, la prima foto del mini campo largo in una taverna, manca il menù e il programma, in via in primo piano, siparietto Meloni Trump a G7 in nome dell'Occidente Unito, riecco Mario Monti, dai cespugli dei centristi risponta Mister Tasse, tutti no degli intellettuali al patentino antifascista. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno e le edizioni delle varie città. Da Livorno, parterre si muove Dionisi, il prefetto convoca le forze dell'ordine, pronti a reagire, non esistono zone franche, dobbiamo restituire il parco ai livornesi. Cecina, i commercianti, gli alberi danneggiano i negozi, proteste in Piazza delle Libertà, c'è chi ha inviato una richiesta danni al comune. Da Viareggio, ferito dai passanti dopo il tentativo di scippo, inseguito a un piano centro, ricoverato a Cisanello gravi condizioni. Lucca è morto sulla Puane, il corpo senza vita di un escursionista scomparso lunedì, recuperato dal soccorso alpino. L'uomo era un funzionario comunale. Da Cascina, Padeo alla guida del consiglio comunale, niente da fare per Russo nonostante le 678 preferenze. Tessitore, vicepresidente. Da Pisa, la luminara che magia in migliaia sugli Irganni per la festa dedicata al patrono San Ranieri. 100.000 lampanini accesi mentre si rilancia la candidatura UNESCO. Da Firenze, il carcere disumano finisce sotto sequestro, sigilli in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti non nel nipotino mentre attraversano la strada, l'anziana in reanimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. Da Orbetello, Aurelia, incubo infinito, grave una 21enne, incidente al bivio per Frandonato, teatro di un altro schianto pochi giorni fa. Grosseto, Serie C, il grifone c'è, niente debiti con la Lega, formalizzata l'iscrizione, in panchina Cristiano Lucarelli, l'ipotesi di 9 assetti societari. Firenze, la Repubblica, Sicilia, Sollicciano chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti trasferiti. Andiamo al Corriere di Siena, Siena piegata dall'inflazione, negli ultimi 3 mesi la provincia italiana con un rialzo maggiore per le famiglie, rincaro di 1069 euro l'anno. Bocciarelli dell'incidente alla Gioia, Vincenzo Bocciarelli lunedì ha presentato la stagione teatrale, pochi giorni prima coinvolto in un incidente stradale. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola muore all'addio al nubilato, incidente stradale a Mykonos a pochi giorni dal matrimonio, lascia una bimba di 3 anni, lavorava per Prada, arrestato automobilista, trovata senza vita nella sua abitazione, autopsia sul corpo di un'infermiera, auto contro brici, grave ragazzino, adolescente trasportato al Meyer. Poponcini lascia, scelgo Arezzo, ancora prima di cominciare l'annuncio dell'ex comandante della municipale. Andiamo a leggere La Nazione di Arezzo, portiere di 9 anni confessa il gol, la palla è entrata, nessuno si è accorto e la sua squadra perde la partita ai rigori tra gli applausi del pubblico, muore prima delle nozze, Prada chiude l'azienda. Entriamo in taglio laterale, muore travolta prima delle nozze, strazio in Grecia, Prada chiude, la sorella vuole riportarla a casa, aveva il sole negli occhi, commozione degli amici, il marito qui con la bimba. Via i droni dal cielo della Lizza, corso chiuso dopo la vittoria, rissa il richiamo del questore, avvertiti non dagli addetti alla vigilanza ma dai cittadini, mobilitazione per cene propiziatorie di sfida, mappa delle transenne, perquisizione agli ingressi, decine di steward e pattuglia a piedi, focus sui portici, telecamere vigilantes per le cene, scatta il giro di vite anche dei rettori, Rossi e Vedovini alla ribalta, frenano i gemelli del 5 e Martino incidente al pozzo. Sprint giunta, i nomi entro domani, turismo al sindaco, giostra al vice. PD, rally lascia, parte la resa dei conti, Nicchi, dimissioni, atto di coraggio. È separato, vive da 5 mesi in stazione, 15 clochard dormono in strada, la nuova pappa, gli aiuti quotidiani. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 iraniano in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
2: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
1: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
4: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. FlySpot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: FlySpot.
8: Top 10 hits. Top 10 hits.
9: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 4 records going up, and 2 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 4 in salita e 2 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese, The Colors, Rolling Stones, Harry Styles and American Girls. E ora, partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Saif, Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, 5 le settimane in classifica. Dalla sesta alla decima posizione, 4 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Somber Potential.
2: New entry.

Potential Somber conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8 perde 3 posti Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta all'ottava posizione, 3 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 guadagna due posti. Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another N54 Ultra, talk to you. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 avanza di un posto Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Lady Gaga e Doechii, Runway, 9 le settimane in classifica. Dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

0: Summer Funk, Francesco Gabani. Quinta posizione, seconda new entry. E al numero 4, la terza new entry, Partenope, Merck and Cremon, con Serena Brancale and the Colors.
1: New entry.
2: New entry.

Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari. 4 settimane in classifica, stabile oggi in 3ª posizione. E al numero 2, 2 posti in più per Buon Vento. Giovanotti con Alfa.

0: Riepilogo alla top 10 hits al numero 10, Saif, Buona Domenica in nona posizione, prima New Entry, Somber, Potential, al numero 8, Olivia Rodrigo, Drop Dead, al numero 7, Another in 54 Ultra, Talk to You, al numero 6, Lady Gaga, Ducci, Runway, al numero 5, seconda New Entry, Francesco Gabbani, Summer Funk, al numero 4, terza New Entry, Merkin Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope, e al numero 3, Stabilità, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Number 1.

0: Winner of the Week, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Somber Potential. In quinta posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk. E al numero 4, Merkin Cremon, Serena Brancale and the Colors, Partenope. Well, friends, that's it. Sì, ragazzi, mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye-bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Anna, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
3: E benvenuti alla Semaine de Folie.
2: A Crazy Week.
3: Benissimo.
2: Crazy Week.
3: Lo dovremmo dire anche in tedesco un giorno.
2: No, non è questo il giorno. Allora Beppe, ti riporto come sempre tutte le notizie, anzi riportiamo insieme tutte le notizie strane, curiose che sono avvenute durante la settimana.
3: Questa edizione la facciamo anche un pochino più lunga perché non c'è stato grandi cose, forse con tutto questo movimento di stamericani.
2: Niente, boh. Vabbè, allora, dunque, partiamo subito con la prima.
3: Oh, vai.
2: Tu lo usi, no, Google Maps, quando magari prima c'era il TomTom, forse.
3: Io lo uso come dottore per sentire quando ho qualcosa, faccio www Google, dimmi che cos'ho.
2: Sì, però dico Google Maps, quello è il navigatore. È il navigatore.
3: Sì, anche quello, anche per andare a casa.
2: Ecco, pure, non ti ricordi la strada di casa.
3: Ormai siamo talmente abituati ai navigatori che senza quelli
2: non ci si sa stare. No. Va bene. Allora, ti racconto questa. Google Maps sbaglia le indicazioni e un'auto però purtroppo vola giù dal ponte incompleto.
3: Come sarebbe a dire?
2: Davvero. Praticamente l'incidente è avvenuto a Giava, Indonesia, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e mostra la vettura volare giù da oltre 10 metri di altezza. Nonostante l'impatto violento, l'uomo e la sua compagna ovviamente sono sopravvissuti con ferite lievi. Però, cioè, ci pensi?
3: Ma io senti, ero rimasto a quello che diceva, trovi le macchine in controsenso, nei sensi unici, dice, me l'ha detto il navigatore, cioè, ecco. Fino a lì ci arrivavo, ma ora qui addirittura
2: sì, insomma, vabbè, anche i ponti incompleti ti dice,
3: questo però ci insegna che non dobbiamo proprio fidarci ciecamente, quindi se Google Maps mi dice che casa mia è lì, io mi ci devo fidare, ma fino a un certo punto insomma.
2: Sì, potrebbe cambiare casa ogni tanto.
3: Va bene, senti, io lo sai che ho una particolare prevenzione per le notizie americane, no? In questo momento. Allora, chissà se ha usato Google Maps questa donna, Kesha Kennedy, una 34enne che vediamo in foto con due cose di capelli arrotolati che sembra Topo Gigio, chiama 400 volte il numero d'emergenza solo per fare viaggi.

0: un altro ragazzo che è stato arrestato per aver fatto una cosa un po' così insolita, perché tu pensa che questo youtuber porta una noce di cocco e una lattina di Coca-Cola alla tribù più isolata del mondo.
1: L'applauso gli si fa.
0: Sì, davvero. Ma tu pensa che questo ragazzo, il 24enne che è un americano, è stato arrestato in India dopo aver raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel. Il gesto l'ha fatto ovviamente per un video su YouTube, ha messo a rischio la vita della tribù e la sua, ed è costato al creator un'accusa che potrebbe portarlo ad una condanna da 3 a 5 anni di carcere.
1: Ma pensate, ragazzi, cioè, cosa
0: ma
1: non
0: poi
1: si...
0: che ci facevano con la lattina di Coca-Cola, me lo spieghi?
1: Ma tu immagina una tribù sperduta che vede la lattina di Coca-Cola, per me la venera proprio, no? Cioè, questo rosso, questo bianco, come è fatta, insomma? Però non si fa. Ma del resto youtuber o tutta questa gente che insomma ha a che fare con fare i video,
0: sì,
1: le combinano di tutti i colori. Tu pensa che è successo in Cile questa cosa, un insolito fenomeno che nel deserto cileno di Atacama,
0: sì,
1: si chiama così, che posso fare insomma, dopo che sono state, è un deserto quindi piove poco, è piovuto tantissimo, sono nati dei fiori veramente particolari, un rarissimo fiore del deserto. E che è successo? Si vede nella foto qui su Today questi fiori lilla, e la gente andava a fiori rarissimi per fare le foto, la gente andava lì, youtuber, e li ha pestati tutti.
0: Beh, certo,
1: cioè,
0: ovviamente
1: bisogna dargli l'applauso, bisogna fargli anzi l'applauso facciamo, perché cioè voglio dire, uno spettacolo che succederà una volta ogni centinaia d'anni, cioè qualche centinaia d'anni, e per fargli le foto lì intanto li pesto, insomma.
0: Ovviamente,
1: vabbè,
0: ma questa non
1: veramente
0: è una novità purtroppo.
1: Vabbè. Tu dove mi porti?
0: Allora, hai presente, se io ti dicessi The Ring, tu che cosa mi dici?
1: The Ring?
0: Sì.
1: The Hall? No, The Ring è il cerchio, che è l'anello.
0: Bravo, è un anello.
1: Il signore del The Ring, cioè.
0: No.
1: No, non è.
0: Allora, ti dico che un'app di incontri sviluppa The Ring, ovvero l'anello che monitora la fedeltà del partner e segnala in tempo reale il tradimento.
1: Oh là là, e come cioè, fammi capire.
0: Praticamente monitora in tempo reale il battito, tono di voce ed eccitazione sessuale del partner. L'anello
1: miseria.
0: Si illumina con diversi colori per comunicare lo stato emotivo di chi lo indossa. È proprio così. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio del 2026.
1: Scusa, ma è un anello che
0: è
1: si
0: anello,
1: porta al dito?
0: Certo, sì, sì. È un anello.
1: Vabbè.
0: No, pensa, incredibile.
1: No, ho capito. Quindi andrà a ruba, mi pare, no?
0: Non lo so, chissà.
1: Va bene, però le coppie giustamente hanno ognuna le sue cose, la fedeltà tra una coppia è una cosa sicuramente molto importante, ma c'è anche il fatto di condividere delle ideologie, tipo quella green, no? Allora tu pensa che c'è una coppia che gestiva un eco rifugio in Svezia, sai che in Svezia sono molto green, no?
0: Sì.
1: Che è successo però? È successo che questo Flemming Hansen e Matt Helbeck, penso si chiamano così, marito e moglie e chef danesi di successo, vengono accusati di aver lasciato animali al freddo, debiti fiscali e tonnellate di feci umane nel bel mezzo della foresta svedese. Pensa, hanno lasciato, gestivano un eco rifugio, quindi che tutto si ricrea e non si distrugge, 158 barili piene di feci.
0: No.
1: Sì, quindi sono fuggiti per via della bancarotta, perché nel frattempo sono falliti. Insomma, non è che si campa di chiacchiere, no? Nella vita ci sono anche. E sono partiti, pensa, per il Guatemala, chissà se anche lì lascia.
0: Avranno fatto la stessa cosa, chissà. Vabbè.
1: Però dai, devo dire, c'è da dire che questo rifugio che si chiamava Stetson in the Woods, quindi era un rifugio che era tu pensati che era, non c'era riscaldamento, cioè era fatto tutto per il green, per l'ecosostenibilità, e purtroppo probabilmente non hanno trovato il modo di smaltire quello che poi la natura comunque ci dice di fare.
0: Assolutamente. Vabbè, allora restiamo sempre in tema coppie, matrimoni e cose così.
1: Ah sì?
0: Voliamo a Palermo, perché sposo è scappato il giorno prima delle nozze con regali e soldi,
1: e noi qui gli facciamo l'applauso, insomma.
0: Non si fa l'applauso. Tu pensa che dopo aver fatto perdere le sue tracce è stato ritrovato a dormire in auto sotto l'effetto

0: tasto di ansiolitici. I segnali di crisi erano iniziati 2 giorni prima con una discussione. La polizia poi lo ha rintracciato e riportato a casa, recuperando anche i regali.
1: Addirittura, sì. Quindi non si è sposato poi?
0: Non lo so questo, però a questo punto non penso.
1: Senti, avrà avuto paura della prima notte di nozze, che dici?
0: Può darsi.
1: Va bene, però dov'è successo questo?
0: A Palermo.
1: A Palermo, ma se noi andiamo un pochino più su per l'Italia e andiamo in Puglia, è successa una cosa qualche tempo fa, la notizia di qualche mese fa, però te la leggo bene. Perché? Perché questa signora ha fatto una cosa molto incredibile, l'ha fatta per la seconda volta. Organizza il matrimonio, organizza tutti gli invitati, organizza il pranzo, organizza tutto, le partecipazioni a Martina Franca, però è arrivata all'altare e non c'era lo sposo. Quindi sarà stato quello. Sarà stato quello. No, in realtà, secondo quanto riporta Repubblica, che lei è 40 anni, è un insegnante, ha pagato vestito, auto, fiori, tutto, ha organizzato tutto e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino da sola, perché lo sposo non esiste, perché lo sposo non c'è, solo che il parroco a un certo punto gli ha detto: guarda, vedi insomma che fai, e mi dice: va bene, allora, se non mi posso sposare vado al mare. Quindi era una burla, cioè ha organizzato tutto ma lo sposo non c'era. E tieni presente che il paradosso, che era già successo a ottobre del 2023, cioè un anno e mezzo, la stessa persona aveva organizzato un matrimonio da sola senza sposo.
0: Ma ora siamo sicuri?
1: Ma c'è scritto qui.
0: No, dico siamo sicuri, questa povera ragazza.
1: A marzo si è presentata appunto in chiesa, ha concordato la data del 10 luglio per il matrimonio, quindi ho letto la notizia di qualche mese fa. Poi ha prenotato la sala di ricevimento versando, pensa, in anticipo 6.000 euro più fioraio e bomboniere, cioè tutto. Ma si è proprio tutto organizzato, secondo me.
0: Poteva fare un viaggio con questi soldi.
1: Ma pensa che, continuando la notizia, sembra che il fioraio qualcosa avesse avvisato. Tra l'altro ti ha dato 6.000 euro, ma che cerchi, insomma, no, la data, vabbè. Perché? Perché faceva tutto da sola e nessuno era mai riuscito
0: a vedere
1: lo sposo. Ecco, questa è una cosa incredibile, questa forza, talmente voglia di sposarsi che pensa che, cioè, che ne so, insomma.
0: Non lo so, vabbè.
1: Cioè, questo è scappato.
0: Dovremmo informarci meglio riguardo questa cosa. Comunque,
1: gli facciamo l'applauso. Anche questa, gli facciamo l'applauso. Vai, dimmi.
0: Allora, tu ormai sai che siamo sempre più usuali a usare ChatGPT, no?
1: Mamma mia.
0: Ormai fa parte della nostra quotidianità usare ChatGPT. Però ti dico che un avvocato per il processo usa ChatGPT e si inventa le sentenze della Cassazione.
1: E come quindi se le inventa?
0: Sì, se le inventa. Se le ha inventate perché praticamente il legale si è difeso scaricando la responsabilità su una collaboratrice. I giudici hanno escluso il dolo, ma hanno riconosciuto l'omesso controllo, ordinando la rimozione delle sentenze inventate.
1: Ah, ho capito. Cioè, lui ha detto: guarda, che ci sono già delle sentenze in questo caso, citando sentenze. In realtà erano tutto bufale.
0: Esatto, non esistevano perché gliele aveva dette ChatGPT.
1: Ecco, questa è una cosa che mi fa riflettere e ci metto l'applausi anche a questo avvocato.
0: Queste sono le risate.
1: Applausi e le risate, tutte e due, ci rimetto tutti, semplicemente per un motivo, perché tu sai che c'è questa idea che si possa utilizzare ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per snellire le pratiche, cioè fare un giudice virtuale.
0: Che magari potrebbe essere anche un'idea, nel senso che può semplificarti il lavoro se fatto, ma non che non può fare il lavoro al posto tuo di avvocato vero e proprio.
1: Ma scusa, e come fai poi ad andare davanti al giudice a piangere con le lacrime di coccodrillo, a dire: non lo faccio più, signor giudice, guardi, mi perdoni. Cioè, dopo non c'è umanità nella ChatGPT.
0: No.
1: E né di umanità si parla, ma io ti riporto in America. Sai io quanto amo l'America in questo periodo? Cioè, stanno facendo gli strafalcioni allucinanti. E l'ha fatto anche una certa Ingrid Address.
0: Sì.
1: Che è una cantante, anche questa di qualche mese fa. Che cosa è successo? È successo che per l'apertura di un evento di baseball, Home Run Derby, ok? Tanto lo sai che non lo so pronunciare.
0: Abbiamo capito, sì.
1: La cantante country statunitense Ingrid Address che è successo? È stata diciamo scelta per cantare l'inno americano.
0: Sì.
1: Ok, va di moda, no? Sai che in americani sono molto, cioè gli piace cantare l'inno,
0: lo
1: no?
0: Facciamo anche qui in Italia, eh?
1: Sì, esatto. Una volta ci cantarono una volta ci cantarono alle Olimpiadi un inno italiano che non aveva di niente di più, cioè ci siamo inferociti come le ecco, la cosa è successa più o meno questa, perché la cantante ha iniziato a cantare l'inno americano e steccate, note completamente stonate, cioè di fuori come un calzinotto. Chiaramente la gente si è guardata e dice: ma che sta succedendo qui? Ma che è l'inno americano questo? Oppure è l'Americo di ora che non si
0: canta? L'ha rifatto a modo
1: sì,
0: suo.
1: Sì, dalle stonature, niente, anticipava quello che poi succede ora. Niente, è successo che lei è dovuta correre ai ripari e raccontare la triste verità. La vuoi sapere la triste verità?
0: Certo.
1: La triste verità? Sentiamo se c'è la musica dei fantasmi. La triste verità è che lei ha problemi con l'alcol e lei era completamente ubriaca mentre stava cantando.
0: Ma come?
1: Era completamente ubriaca e ha detto: ci mi dispiace. E questa, che tra l'altro ha un ruolo importante per questa serata, no? Comunque è stata candidata 4 volte al Grammy Award con una carriera in ascesa, e adesso però questo incidente di percorso rischia di cambiare un po' il successo,
0: la sua carriera,
1: anche perché ha detto che lei si sta curando proprio da questa dipendenza dell'eccesso di alcol.
0: Va bene, insomma, speriamo che riesca a risolvere.
1: Era ubriaca, come proprio si direbbe ubriaca.
0: Esatto, ubriaca. Vabbè,
1: gli facciamo un applauso?
0: Va bene, facciamo.
1: Questo è l'applauso, sì, ci ho
0: preso. Un altro applauso andrebbe fatto ad un uomo in Svizzera che si è autoproclamato re e ha già conquistato 149 terreni in 9 cantoni. Cioè, tu pensa, questo Jonas Lowiner, trentenne di Zugo, che si fa chiamare il re di Borgdorf, dopo aver spulcia i registri catastali in cerca di proprietà abbandonate o dimenticate. Se il comune non li rivendica, lui le acquista per pochi franchi. E tu pensa che lui in pochi anni ha accumulato oltre 114.000 metri quadrati di terra.
1: Gli facciamo un applauso. No, questa è una risata. Sì, ma c'è da riderci uguali. Però l'applauso gli va fatto, perché effettivamente se va a finire così lui compra tutta la Svizzera, in Svizzera questa cosa.
0: Questa è in Svizzera.
1: E va bene. E allora pensa se lui si spostasse in Veneto.
0: Sì. Succederebbe?
1: Cosa succederebbe? Devi sapere che a Treviso, purtroppo, che cosa è successo? È successo la notizia del 9 aprile, quindi di adesso, a Fontanelle, in provincia di Treviso, un piccolo edificio religioso sarà ceduto a una società immobiliare. Bollette alte, pochissimi fedeli, la chiesa messa in vendita diventerà un condominio, pensa. Quindi questa è una cosa che ci fa riflettere, perché comunque ha messo lì l'edificio religioso situato in via Papa Giovanni XXIII, sì, quindi una strada proprio precisa per la chiesa, è a pochi passi dal municipio. Insomma, sarà successo questo, una scelta sofferta inevitabile, perché purtroppo il parroco Don Ezio Segatta ha detto che non è più sostenibile dal punto di vista economico e quindi diventerà un condominio. Potrebbe comprare anche quel signore lì, così inizierebbe la sua ascesa come re
0: anche in Italia.
1: Vabbè,
0: ti porto l'ultima notizia. Siamo a Potenza e un uomo totalmente fuori di sé investe il sindaco perché non assume il figlio in comune e lo arrestano.
1: Come sarebbe a dire?
0: Sì, l'uomo è stato arrestato ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Secondo i carabinieri, supportati ovviamente dalle immagini delle telecamere, non ci sono stati segni di frenata. Okay. Il figlio dell'aggressore aveva lavorato brevemente come autista per il comune, ma non era stato confermato. Pazzi.
1: Okay. Sono pazzi, veramente.
0: Pazzi,
1: vabbè. Io non ti dico l'ultima, perché sto vedendo il video e mi fa venire una cosa che non la posso dire, quindi...
0: Va bene, allora la diremo
1: più avanti. Vabbè. Veramente non c'è confine a quello che può combinare la mente umana, ma ve la diciamo la prossima settimana.
0: Esatto.
1: Ciao,
0: grazie
1: Anna.
0: Beppe,
1: allora,
0: ciao a tutti.
1: Bene, e mi raccomando, sempre l'ascolto di Crazy Week.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: studio, 17 giugno 2026, siete all'interno del Fit Show. Alessandro Fizzotti, Silvia Politi qui con voi. Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Che ripeto, più che rientrata in studio, io entro proprio.
0: Esatto.
1: Lui passa la vita in studio, quindi lui esce.
0: Io ho un
1: rientra,
0: lavoro nella vita, devo fare
1: eccetera.
0: Il mio lavoro.
1: Io invece
0: tu
1: sono
0: tu
1: arrivata.
0: E vai,
1: fammelo
0: e
1: dire. Sono arrivata puntuale più che mai. Ecco questo è hashtag Alessandro Fizzotti.
0: Esatto, lei lo voleva dire, puntuale più che mai, perché è quello che dico io. E poi tra l'altro voi non la vedete perché non c'è il video, ma gode quando dice questa cosa, si gira e ride da sola con questi
1: sto
0: scatti.
1: Sto ballando io.
0: Sì, stai ballando.
1: Sto danzando oggi perché mi sento leggera.
0: Sono i tic nervosi di Silvia,
1: leggera,
0: la goduria
1: come
0: di quando fa le battute.
1: Come leggera, come mi sento leggera come un soffione.
0: Come una viola.
1: Oh, che bella immagine poetica.
0: Vedi?
1: Il soffione. Tu li soffiavi da bambino?
0: Senti un po', ma come vanno le tue lezioni di violino? Parliamo di cose serie. Le tue lezioni di violino come vanno? Mi avevi promesso, te lo porto in trasmissione, poi in realtà non me l'hai mai portato, per fortuna, dico io, ragazzi, perché ogni tanto mi manda dei video su WhatsApp.
1: Senti, io ti devo dire la verità, mi rilassa il violino,
0: rilassa,
1: ok? Non rilassa tanto quelli
0: rilassa,
1: che stanno intorno a me.
0: Penso
1: infatti,
0: i tuoi vicini di casa.
1: Infatti adesso mi hanno regalato un Silent. Cosa ridi? Cosa ridi?
0: Un Silent.
1: Beh, certo,
0: meraviglia.
1: Un Silent. Però che è comodo, perché ti alleni.
0: E te l'hanno regalato i tuoi vicini di casa, probabilmente.
1: No, me l'ha regalato...
0: Chi? Angela?
1: Sì.
0: Che è la tua
1: ridi?
0: Convivente.
1: Cosa
0: ridi? Rendetevi conto che se Angela regala a Silvia un Silent, è un messaggio subliminale. Tesoro, ti faccio un bel regalo per il tuo compleanno. Ti regalo un Silent. Lei, che carina, che carina. In realtà era un messaggio, come dire, siccome fai un po' più tardi quando suoni. Esatto, almeno così suoni.
1: Vabbè, adesso
0: te
1: che hai messo anche le, come dire, le coordinate, che hai messo proprio i puntini sulle i.
0: Certo.
1: Ecco, adesso ti senti più simpatico.
0: Sono più simpatico e mi sento più leggero.
1: Io siamo almeno pronti. Ci provo.
0: Esatto, lei ci prova. No, io il violino non lo suonerò mai perché sono incompetente.
1: Percussioni, tu vai di percussioni.
0: Sì, sì, esatto.
1: No, comunque, guarda
0: naturali,
1: che
0: naturali, le mie percussioni.
1: Sì, sì, tu nature, tutto.
0: Nature,
1: esatto.
0: Tutto nature.
1: Fa rumori,
0: crea.
1: Body percussion.
0: Body percussion, questa da dove la tira fuori? Ragazzi, fidatevi di me. Due interviste, le notizie e la musica.
1: Basta.
0: Adesso i punti di contatto.
1: Oh, facciamola
0: body
1: finita.
0: Body percussion, ma faccia paira.
2: Stai ascoltando Radio Fly. Telefonaci allo 0575 1787 700. Puoi inviarci un WhatsApp al 334 3159 000 oppure un'email a diretta@radiofly.cloud.

0: Linea diretta all'interno del Fit Show, l'ultimo collegamento della stagione con la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra amica nutrizionista. Ben trovata e grazie per essere stata con noi, Chiara, per tutta questa bella stagione insieme.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo dell'ashwagandha, noto anche come ginseng indiano. Che cos'è?
1: L'ashwagandha è una delle piante più importanti della medicina ayurvedica e sta guadagnando grande popolarità come ingrediente nutraceutico. A differenza dei classici alimenti, l'ashwagandha non viene consumata per il suo apporto di macronutrienti, sebbene contenga fibra, proteine, ma per i suoi fitonutrienti. In particolare contiene saponine, alcaloidi che contribuiscono a modulare il sistema immunitario e a dare anche proprietà antinfiammatorie. Ad esempio, i witanolidi sono dei principali composti attivi responsabili di molte proprietà biologiche. Infatti, la ashwagandha è classificata come un adattogeno, cioè una sostanza che aiuta l'organismo a gestire meglio lo stress fisico e psichico. Infatti, diversi studi dimostrano che l'estratto di radice fa ridurre i livelli di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, nel sangue. Inoltre promuove l'attività del neurotrasmettitore GABA, che ha un effetto calmante, quindi riducendo ansia, tensione. A livello poi nutrizionale sportivo, come coadiuvante di una dieta equilibrata e un'attività fisica strutturata, l'integrazione è associata a miglioramenti della composizione corporea, perché aiuta il supporto dell'aumento della massa muscolare, della forza muscolare, accelerando il recupero anche del post-workout. E poi può favorire il controllo dei livelli di glucosio nel sangue e migliorare la resistenza anche all'insulina. La ashwagandha agisce anche come neuroprotettore, quindi aiuta proprio alla protezione del cervello dallo stress ossidativo e migliora la concentrazione e anche le funzioni cognitive. Può anche aiutare a combattere l'insonnia, favorendo anche un rilassamento più profondo per evitare insomma anche l'effetto di un farmaco. E poi negli uomini può anche aumentare i livelli di testosterone e migliorare la fertilità, mentre le donne può supportare la funzione tiroidea. Grazie alle sue proprietà immunomodulatrici poi rafforza le nostre barriere naturali. La ashwagandha è disponibile in diverse forme, ovviamente la scelta dipende dal suggerimento del medico e del nutrizionista e poi dalla praticità e dalla velocità di assorbimento desiderata. Quindi si può assumere in capsule, compresse o in polvere o in estratto liquido. Ovviamente è importante valutare che non esiste una dose universale, ma comunque va sempre inserito in un contesto personalizzato. In ogni caso, l'assunzione al mattino aiuta a gestire lo stress quotidiano e avere energia costante, mentre la sera aiuta a migliorare la qualità del sonno. Ovviamente è indicato assumerla non a tempo indeterminato, ma fare sempre dei cicli di 8-12 settimane e poi un effetto è comunque graduale, perché comunque è reintegratore. Ricordo che è importante valutare caso per caso ed evitare l'assunzione in gravidanza, allattamento, se si soffre di malattie autoimmuni, e poi può avere anche interazioni farmacologiche, come ad esempio può potenziare l'effetto dei sedativi ed evitare in chi soffre di ipertiroidismo. Mi raccomando, è importante sempre affidarsi al nutrizionista per gestire una dieta equilibrata, personalizzata nel tempo ed eventualmente valutare l'integrazione di questo miracoloso adattogeno.
0: Grazie, grazie di cuore alla nostra Chiara Boscaro. Alla prossima stagione, buona estate.
1: Ciao a tutti.

0: Toto.
1: Ebbene sì, siamo al mercoledì 17 giugno, siete sempre in diretta all'interno della nostra radio, grazie ovviamente a tutti voi per essere qui, lo so, sul grazie, perché lei si diverte sul mio grazie, c'è niente da fare, è così, puntuale come
2: si vede che sono stanca, mi manca ossigeno, stanca. Infatti mi viene da ridere più del solito. Vabbè, che cosa ti devo dire?
1: Tra poco la prossima intervista e poi le notizie farlocche di Silvia.
2: Ma oltre al grazie, anche il tra poco adesso. Prego. Ti è venuto, guarda che è una cosa incredibile. Ma perché questi rumori?
1: Che ne so?
2: Chi lo

0: Ultimo appuntamento della stagione con Altro Consumo Investi, è sempre un piacere ospitare qui direttamente nei nostri studi del Fit Show e della nostra radio Alberto Cascione, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ben trovati a tutti e ancora grazie per l'ospitalità.
0: Perché oggi non è più possibile non investire, Alberto?
1: Non possiamo più disinteressarci dei nostri soldi, pensare che l'importante sia non perdere i soldi e quindi lasciarli sul proprio conto, a non far niente, ma almeno non li sto perdendo, per tutta una serie di motivi. Il mondo di oggi ci mette di fronte a tante incertezze e sfide che una volta non avevamo. Le generazioni precedenti, ma anche chi era ha vissuto 20-30 anni prima di noi, non ha dovuto pensare a tutta una serie di problemi. Primo fra tutti, le pensioni. Sappiamo bene che le generazioni precedenti avevano una modalità di calcolo e andavano in pensione con un assegno molto vicino a quello dell'ultimo stipendio, quindi non dovevano preoccuparsi di risparmiare perché poi una volta in pensione non avrebbero avuto un assegno pubblico particolarmente generoso. Noi invece dobbiamo pensarci perché il nostro assegno sarà anche il 40% in meno dell'ultimo stipendio che andremo a percepire, e questo è un grande problema perché vuol dire porre delle sfide alla nostra vecchiaia, al nostro benessere finanziario. Addirittura possiamo dire che rischiamo anche, dopo una vita di sacrifici, di avere una vecchiaia magari con un reddito molto basso, quindi in povertà, con tutti i costi da dover affrontare tra l'altro in una vecchiaia. E l'altro problema è la sanità, la salute. Oggi sappiamo che per delle liste d'attesa un po' più lunghe, per difficoltà a gestire il grande carico di una popolazione che, ahimè, invecchiando ha sempre più bisogno di fare visite, non si riesce a stare dietro a tutte le richieste e spesso purtroppo siamo costretti, anche per stare più tranquilli, per avere un responso più velocemente, che è serenità e vale molto, siamo costretti a dover pagare, ed è la sanità è un costo. Dobbiamo quindi pensare a pensione e salute, due cose che in precedenza ci pensava un po' lo Stato per noi, quindi adesso noi abbiamo la responsabilità di decidere anche su questi due argomenti. Non possiamo poi più disinteressarci dei nostri soldi perché abbiamo visto quello che succede nel mondo, abbiamo avuto le pandemie, abbiamo avuto delle crisi, delle guerre che hanno messo e stanno mettendo sotto pressione le nostre tasche, con l'inflazione che è causata da tutta una serie di eventi geopolitici che fino a pochi anni fa non c'erano, perché noi abbiamo vissuto, tutta l'Europa per esempio, il mondo ha vissuto decenni senza delle guerre o senza grandi problematiche. L'inflazione era stata in un certo senso sconfitta perché era stata tenuta bassa. Adesso tutte queste cose sono tornate, tutte cose che quindi noi dobbiamo fronteggiare, tutte cose che mettono a rischio le nostre tasche. Come dobbiamo fare? Allora, investire con calma, impariamo, facciamoci guidare dagli esperti, ma iniziamo a farlo. Perché? Perché una volta investire era pensato in questo modo: ho dei soldi, sto risparmiando, investo per avere ancora qualcosa in più. Oggi investire mi serve per salvaguardare il mio potere d'acquisto, quindi salvaguardare, se vogliamo, l'oggi, ma mi serve anche per salvaguardare il mio futuro con una pensione più alta e avere i soldi magari anche per potermi curare.
0: Grazie, grazie davvero per la chiarezza al nostro Alberto Cascione, per essere stato insieme a noi per tutta questa stagione. Vi rimandiamo al sito Altro Consumo Investi per maggiori informazioni e anche per imparare ad investire. A presto, Alberto.
1: Grazie Alessandro e alla prossima stagione.

0: Entriamo in studio, Silvia, con le notizie.
1: Oh, caro, ascoltami bene.
0: Sì,
1: allora, hai presente quando la calura d'estate ti fa mancare il respiro?
0: Sì.
1: Ti senti come un peperoncino in padella?
0: Sì, esatto.
1: Allora, una rivista scientifica ha pubblicato una top 10 di gadget high tech da sfoggiare per combattere la canicola. Roba così futuristica, Ale, che sembrano usciti da un film di fantascienza. Allora, tra le perle davvero geniali ci sono maschere rinfrescanti per occhi. Cioè, metti quelle e sempre, non lo so, per esempio una verdura anche tu, perché... sono maschere un po', maschere viso che ti fanno diventare un vampiro,
0: ecco,
1: no? Vabbè. Poi ci sono cappelli con ventoline integrate, panche refrigerate che tengono freschi persino i tuoi glutei, e ciliegina sulla torta, spray rinfrescanti, tipo nebulose, spruzzi e ti senti fresco, come una lattuga appena uscita dall'orto.
0: Sì.
1: Allora, io dico, allora, servono davvero?
0: Servono davvero?
1: Cioè, hanno addirittura camicie con ventola incorporata, piccoli condizionatori da scrivania da attaccare al PC con cavo USB, gilet anti-afa, cioè un corteo di oggetti incredibili che io non saprei manco dove tenere. Cioè, io già ti vedo, posso mettere in testa il cugino refrigerante, tu sei così.
0: Ecco.
1: tu li prendi quelle cose lì, E poi questo gel che ti rinfresca anche là dove non batte il sole, Ale? Esiste. Poi è immancabile questo spray viso, quello che idrata fino a 12 ore. Insomma, siamo al punto che gli inventori di queste cose si alzano la mattina e pensano: ma cosa servirebbe a chi non può stare in una spa galattica perché è ancora a lavorare chiuso in un ufficio senza aria condizionata? Per esempio, la Silvia Poletti, che è qui con l'Alessandro Fizzotti, che le fa fare la sauna.
0: Ecco.
1: Ah, meno male, ha capito che doveva mettermi un po' di aria condizionata. Allora, non lo so, devi regalarmi per esempio un coprisedia rinfrescante, no? Capisci?
0: Coprisedia rinfrescante.
1: Sì, stai fresco, lavori al fresco e finisci l'orario di lavoro con i calzoni bagnati, però perlomeno non hai sofferto. Non è carino?
0: Ah, è carinissimo.
1: Cosa mi guardi con quel?
0: No, ti guardo.
1: Vabbè, so.

0: insomma la puntata di oggi, Silvia. Sì, sì. La ricondizionata l'abbiamo ripristinata, così almeno non sudi come una squercia.
1: Esatto, che forse è meglio di tutti questi gadget di cui abbiamo parlato e che insomma dovrebbero rinfrescare. Da premettere che alcuni di questi gadget possono avere un senso, tipo il ventilatore portatile USB quando sei incatenato alla scrivania, no? Quello sì che ti salva il morale, Ale. Oppure
0: davvero,
1: un
0: sì.
1: mini frigo portatile, magari in campeggio, in spiaggia, così il gelato non si scioglie. Ma io dico lo spray, le borracce termiche, tutte cose sensate. Cioè, finché non ti ritrovi con la testa piena di smart gadget che non sai più neanche dove li tieni, no? Perché io poi a casa li ritrovo e dico, ah già che l'avevo comprato e non so neanche più di averlo. A te non capita mai?
0: Sì, è come se mi capita.
1: Poi guarda, esiste un braccialetto che misura i raggi del sole. Pensa.
0: Anche.
1: Mamma mia.
0: Ma vabbè, fanno di quelle cose ormai.
1: E il pezzo forte, quello che ti dicevo, la maschera per gli occhi, no? Congeli il gel, lo metti in freezer, diventi un personaggio di Guerre Stellari versione wellness. Insomma, viva l'innovazione, viva la tecnologia, ma forse dico una bella doccia, un ventilatore normale, l'aria condizionata, una bottigliona d'acqua fresca ancora io penso reggano meglio.
0: È vero, assolutamente sì, e grazie alla nostra Silvietta, appuntamento a domani nel Fit Show.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, usando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: Caro Enrico, ben trovato.
3: Ben trovati a voi.
2: Io vedo dalla tua faccia che l'argomento di oggi potrebbe piacermi.
3: Ma penso di sì, perché guarda, allora l'argomento è...
2: Non è la pioggia.
3: No, è coerente con il tempo, quindi tutto quello che rovina la carrozzeria delle nostre auto sotto il sole, quindi come proteggere le nostre automobili dal sole, perché il sole non soltanto può diventare, il sole fa bene a tutto, però può diventare un pericolo, come per la nostra pelle con il melanoma.
2: Bravo.
3: Rovina anche la carrozzeria, le parti plastiche, ma ora ci arriviamo, eh. Ma prima di entrare nel tema,
2: sì,
3: mentre io venivo a Radio Fly ho trovato un 3-4 semafori.
2: Ah, pensavo di nuovo una scuola guida.
3: No, ho trovato 3-4 semafori. E ai semafori, tu che sei la mia co-conduttrice, ma che pensate voi donne quando guidate?
2: Perché?
3: Perché siete assorte.
2: Ma noi guarda che pensiamo molto più cose di voi.
3: Questo io ci credo.
2: Capito? Quindi,
3: allora io mi sono messa a guardare chi avevo accanto in macchina, donne che avevo, giovani donne più grandi. Ma tutte erano perse in mille pensieri. Cioè, io sapevo che dovevo venire alla radio, sapevo che Valentina mi aspettava.
2: E però quindi... te pensavi solo quello.
3: Esattamente, cioè, esattamente quello. Anzi, stavo ripetendo quello che sarebbe stato
2: l'intervento
3: di oggi.
2: Ma questa è la questione fondamentale, cioè, di maschi contro femmine.
3: E non
2: ne usciamo. È proprio questa
3: ma io
2: cosa
3: vedo
2: qui. Non...
3: Anche la mia moglie, quando guida, che io magari sono dietro, io la vedo.
2: Sì,
3: che
2: certo.
3: Siete perse. E allora, mentre venivo, ho chiesto a io che sono proprio una schiappa totale,
2: no,
3: ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa pensano le donne se quando guidano. La ricerca non è finissima, perché me l'ha fatta mentre stavo venendo in trasmissione. Però
2: dai,
3: mi ha dato 4 risposte che mi sono piaciute molto.
2: Vai.
3: Allora, la prima. Poi si entra nel tema.
2: Così io
3: lo
2: te
3: prometto.
2: Le confermo o meno. Vediamo.
3: Allora, le donne fanno più incidenti degli uomini.
2: Vero?
3: Falso.
2: Ah, ecco.
3: Falso.
2: Infatti,
3: falso, falsissimo. Proprio non è vero niente. Cioè, fanno meno incidenti.
2: Infatti, ero perplessa proprio per questo, perché non mi sembra una cosa.
3: Le donne collezionano più multe degli uomini, cioè intese come contravvenzioni al codice della strada.
2: No, falso.
3: Falsissimo. Sono più prudenti. Quindi solitamente quando si arrabbiano rischiano l'oltraggio a pubblico ufficiale, perché
2: esatto,
3: poi dopo quando partono.
2: Sì, vero.
3: Però in linea di massima
2: vero,
3: no.
2: Ecco, questo vero.
3: Fanno più incidenti degli uomini.
2: Falso.
3: Falso, assolutamente. Non sanno parcheggiare, le donne non sanno parcheggiare.
2: Falso, questo è un mito che ormai continua a esserci.
3: Questo,
2: ma non è vero.
3: ChatGPT me lo dà vero/falso. Dipende dal parcheggio.
2: Vabbè, certo, se è un parcheggio facile.
3: Poi una molto
2: carina.
3: Vabbè,
2: no, però è vero, secondo me un po' la manovra ci mette in difficoltà, dai.
3: Le donne guidano solo auto piccole e compatte.
2: No, falso,
3: falso. Io ho delle amiche che hanno dei SUV da qui alla giù.
2: Io ho guidato anche il camper.
3: Oh, giusto, brava. Te sei una camperista, quindi figurati te.
2: Cioè, di solito lo guida mio marito, però l'ho guidato.
3: Bene. Non ne ho trovate più. Basta, mi ha dato. Infatti erano 4.
2: Ma quindi a cosa pensano queste donne?
3: Secondo me pensate alle. Almeno parlo per quello che l'ho chiesto anche alla mia moglie, l'ho chiesto a delle amiche.
2: Chiesto,
3: non è la prima
2: Maria
3: volta
2: Gloria,
3: che lo chiedo. Ma che pensi quando guidi? E lei mi fa. Dice guarda.
2: Come ti ho detto?
3: Sì, penso alla spesa, penso al lavoro, penso che devo andare a riprendere le figlie.
2: Sì,
3: penso che devo andare dalla mia mamma, penso che. Cioè,
2: all'organizzazione.
3: Sì.
2: Sì, sì,
3: quindi,
2: è vero.
3: Ma si vede che
2: vero.
3: Siete anche un po' stressate. Perché poi, insomma, la gran parte del carico familiare cade su di voi.
2: Sì, perché poi tutti sti pensieri.
3: Ma oggi guarda, erano queste 4-5 signore che ho trovato, signore, giovani signore, erano veramente provate. erano proprio assorbite.
2: Ci credo. Quando c'hai figli in macchina, però soprattutto se sono piccoli,
3: due ce l'avevano.
2: Non pensi, però erano perché zitti. Non ti danno ecco, con loro, infatti ti danno fastidio perché tu non riesci a pensare, cioè, capito? Perché la donna ce l'ha questo bisogno di riflettere, di pensare. E i bambini che t'assillano, ecco, proprio ti danno fastidio a pensare.
3: Una signora accanto a me in una 500 lunga, bianca, non si sa, nemmeno io so chi fosse.
2: Certo.
3: E dietro aveva due, forse i figli, penso, presumo i figli, 7, 8, 10 anni, però erano silenziosi.
2: Vedi, quello.
3: Erano silenziosi. Lei era persa, pensava fortissimo.
2: Perché non parlavano.
3: Allora, invece, dopo queste amenità, che però sono interessanti,
2: molto
3: perché
2: carine, molto.
3: Quando si parla di motori e dintorni, la macchina è un grande incubatore. Voi
2: sì,
3: pensate alle confidenze che ci facciamo in macchina nei viaggi a due. Viene fuori tanto del
2: anche
3: nostro...
2: da soli, hai visto anche le intercettazioni, anche nei casi giudiziari importanti, le intercettazioni mentre uno è da solo in macchina.
3: La macchina riesce a tirare fuori tanto di noi. Allora, con questa giornata di sole, sole, caldo, raggi UV, polvere, sono nemici della carrozzeria della nostra automobile, quindi la vernice della nostra automobile rischia di perdere in brillantezza e di scolorirsi. Ma oltre che la vernice e la carrozzeria dell'auto, rischiano di scolorirsi le parabole dei fari, si indebolisce la gomma dei tergicristalli del retrolunotto, le parti plastiche si possono scolorire anche loro, le guarnizioni in gomma diventano più rigide sotto l'effetto dell'escursione termica dal freddo al caldo, dal caldo al freddo.
2: Che c'è anche quella, anche ora. Comunque, anche se non fa più freddo di notte,
3: però fra la notte e il giorno sì. In particolare oggi ci dedichiamo a tutti quegli amici che utilizzano l'automobile per esempio per lavoro e che la lasciano esposta tutto l'orario d'ufficio o comunque della loro attività lavorativa
2: al sole.
3: Dalle 9 dalle 9 fino a che non escono dall'ufficio, dalla fabbrica, alle 5, alle 6, quello che è, al sole. Amici, un consiglio, anzi più di uno, allora prima di tutto cercate di dare una bella lavata, meglio fategliela dare una bella lavata alla vostra automobile, fategliela dare da un professionista del settore con prodotti adatti e fatela anche incerare. Ci sono delle cere apposta che fanno una barriera ai raggi ultravioletti come per la pelle, e evitano quindi di deteriorarsi non solo alla carrozzeria, mantenendola quindi sempre brillante e specchiata, ma anche e soprattutto per quelle parti plastiche e quei polimeri come sono per esempio le parabole delle palpebre dei fari. Una volta i fari erano in vetro, oggi sono tutti polimeri, quindi derivati delle plastiche, hanno questa caratteristica che sono trasparenti, però questa trasparenza poi col tempo, col sole e con la pioggia e col freddo e con l'umidità, ma parecchio gli fa il sole, tende a opacizzarli e quindi prendono quel colore giallino.
2: È vero.
3: L'effetto anche illuminante diminuisce.
2: Il vetro lo faceva
3: molto meno, però ecco, sono più belle perché danno una maggiore profondità al muso dell'auto, però si deteriorano più facilmente. Quindi un passaggio presso un centro che si occupa di lavaggi di automobili con prodotti specifici e fategli dare anche una bella incerata, perché la cera ha la caratteristica che preserva la carrozzeria proprio dall'azione aggressiva del sole e del caldo. Poi come ci possiamo proteggere dal caldo dentro l'automobile? Cioè, ti immagini te, ora vai a riprendere la macchina dopo che è stata lì da stamattina alle 9, è un forno. Occhio ai colpi di calore, quindi non entrate in macchina e mettete subito il condizionatore.
2: No, io prima apro i finestrini.
3: Oh.
2: Un attimo, tanto brucia tutto, non puoi toccare niente.
3: Ma è ottimo, cioè aprire i finestrini sembra quasi scontato, quasi banale, ma non lo fa quasi nessuno. Tutti preferiscono accendere il condizionatore, metterlo al massimo, sbagliatissimo.
2: E poi all'inizio arriva una vampata di caldo.
3: Bravissima, anzi fate sfogare il caldo che dentro. Aprite tutti i vetri, circolate, cominciate la circolazione, entrate nel flusso del traffico, ma con i vetri abbassati. Azionate, come dice Valentina, il climatizzatore, lui fa uscire dalle bocchette l'aria calda che è presente nell'impianto, nelle tubazioni, e poi vedrete che l'effetto è molto migliore. Il consiglio è anche quello di mettere una guaina protettiva, quelle sorte di materiale rifrangente, sono
2: sul vetro?
3: O su vetro o anche appoggiato sopra il cruscotto.
2: Ah, certo, perché almeno si può mettere le mani qua.
3: Esatto, perché il volante
2: incandescente.
3: Cioè, sì, è stato testato che può arrivare anche a 60-70 gradi, quindi cioè ti fai male. Che senso ha? Quindi no. Uno mette sopra il cruscotto questi paracruscotto, appunto,
2: certo.
3: o questi questi, non so come si chiamano esattamente, comunque
2: sì,
3: li vedi in circolazione.
2: Sì, sì.
3: Sì, sono, hanno il colore della carta stagnola.
2: Bravo, sì.
3: Si mettono sopra e hanno un effetto, diminuiscono molto l'irraggiamento all'interno dell'abitacolo. Un trucco è chi deve per forza lasciare l'auto al sole, perché non ci sono zone d'ombra, te lo immagini te, per esempio, da dove trasmettiamo noi, dalla carbonaia, zone d'ombra, non è facile trovarlo.
2: O la becchi dietro un edificio, poi il sole gira.
3: Esatto. Mettere la macchina dal lato della bauliera.
2: Ah, ok.
3: L'irraggiamento è minore.
2: Ok.
3: Quindi invece che metterla esposta con il muso verso il sole, dove si può fare, ragazzi?
2: Certo.
3: Cioè dove certo. non si può fare. Però il irraggiamento è minore. Questo anche perché se l'auto resta troppo tempo al sole, le plastiche, le guarnizioni, i sedili, anche loro tendono a scolorirsi, a maggior ragione se ce l'avete poi in pelle, e quindi se l'auto viene lasciata per parecchio tempo al sole, insomma, subisce questo effetto aggressivo. Da non dimenticare anche l'effetto del caldo e del sole non solo all'interno dell'abitacolo, ma anche per esempio sugli pneumatici. Quindi il caldo incide parecchio sulla pressione dei pneumatici, quindi l'aria si espande con il calore. Quindi state attenti a controllare l'esatta pressione degli pneumatici, che non sia né troppo alta né troppo bassa, perché questo può compromettere la tenuta di strada, e quindi fate un controllo ogni 15 giorni della pressione delle vostre gomme degli pneumatici.
2: Le macchine nuove lo segnalano.
3: Le macchine nuove lo segnalano, brava. C'è il TMPS, questo sensore che indica se c'è una pressione anomala in una delle quattro gomme, e quindi vi appare la spia sul cruscotto. Non tutte le macchine dicono esattamente quale pneumatico dei quattro, ma la gran parte
2: quelle nuovissime
3: te lo dice. Sì, esatto. Controllate naturalmente l'usura del battistrada, evitate di caricare eccessivamente l'auto, specialmente se partite per le vacanze. Ecco, diciamo che questi sono i consigli principali. Ah, ecco, un consiglio importante per chi vuole fare da sé: va benissimo lavare l'automobile da soli, ma non lo fate né nelle ore calde né sotto il sole, né dopo che la macchina è stata magari come oggi tutto il giorno esposta al sole, la carrozzeria è rovente e voi vi mettete a lavarla, fate un disastro.
2: Evapora tutto.
3: Ma assolutamente, lo shampoo evapora, rimane tutto secco sulla carrozzeria, rischiate di fare dei danni anche alla carrozzeria, proprio perché è incandescente. Quindi evitate queste iniziative. Ecco, si chiamano parasole riflettenti, non mi veniva.
2: Ecco.
3: Sì, i parasole riflettenti per parabrezza e lunotto. Servono a proteggere i sedili, il volante, le coperture in tessuto e la pelle. Altro consiglio è quello di lasciare i finestrini leggermente aperti prima di uscire dall'auto, in maniera tale che un po' di aria passa
2: e questo
3: contribuisce a abbassare considerevolmente la temperatura a bordo. Ho detto tutto.
2: Grazie Enrico, grazie. Tra l'altro, guarda, oggi nessuno di noi si è messo d'accordo, ma io tra un po' col nostro editore tornerò in onda qui su Radio Fly e continuerò il discorso.
3: Eccoci.
2: Lo continuerò nel mondo animale.
3: Bene.
2: E quindi anche lì vedremo
3: con Gatta Cicova.
2: Con Gatta Cicova tra poco alle 17:05 insieme a Giuseppe Misuri parleremo sempre di raffreddamento.
3: Benissimo.
2: Quindi, insomma, continuate a seguirci perché
3: ti
2: oggi
3: ho fatto da trailer.
2: Oggi l'argomento è bollente.
3: Alla grande. Bene.
2: Enrico, grazie.
3: Grazie
2: al
3: a
2: prossimo
3: voi.
2: Appuntamento.
3: Un saluto a tutti.
1: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: trovati da Gianni De Gaetano, Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erwin Haaland, che a suon di doppietti infiammano i mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione, raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate, e stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all-time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
0: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spaia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
3: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
4: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita da lei.
0: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco, la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis, sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai.
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot. Sono le 17:08.
10: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
11: E ci siamo, arrivati alla 104esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. In questo caldo, in questo momento che arriviamo tra pochissimo ci sarà l'estate, e quindi la Valentina di cosa ci parlerà oggi? Chissà, ciao Vale.
12: Ciao Giuseppe.
11: Che di cosa ci parli? Visto che
12: perché, esatto, perché ho detto qui è estate finalmente, perché sai che io sono pro estate, no?
11: Assolutamente sì, pro lucertola mi viene da dire.
12: Esatto. Insomma, vabbè. Quindi ho detto è estate, quindi insomma anch'io ho ritirato fuori il ventilatore, i condizionatori.
11: Abbiamo acceso anche quello della cabina.
12: Abbiamo acceso anche quello della cabina, ma mi sono chiesta, gli animali come fanno? E allora Giuseppe, mi sono messa a studiare e ho scoperto un mondo troppo carino.
11: Cioè, facci capire.
12: Ho scoperto che alcuni animali hanno proprio dei sistemi di raffreddamento incorporati.
11: Sì, ora viaggiano tutti con le condizioni.
12: Col Daikin.
11: Sì, infatti, Daikin, no? I Daini allora ce l'hanno, no? Non credo.
12: No.
11: Allora, come sarebbe a dire?
12: E allora, ho scoperto veramente un mondo incredibile. Voglio raccontare qualcuno,
11: no, perché veramente sempre la Valentina, ora anche gli animali col condizionatore, fammi capire.
12: Sì.
11: No?
12: Cioè, sì, perché ce ne sono tanti, non saranno nemmeno tutti quelli che ho selezionato, perché davvero ce ne sono tantissimi. Il primo però è un gigante, è il mammifero vivente più grande che abita nella terraferma, è dell'ordine dei proboscidei, e quindi abbiamo capito chi è. Vive nelle savane, nelle praterie, nelle foreste dell'Africa subsahariana. Il nostro gigante.
11: Ma pensa te, chissà che sarà, lo mettiamo in screen, l'elefante per forza.
12: L'elefante. E aspetta, il condizionatore dove sta? Nelle orecchie.
11: Allora,
12: nelle orecchie, che sono enormi, fino a 2 metri.
11: E questo un pochino si poteva intuire, cioè le sventola, quindi
12: allora,
11: si fa al fresco, no?
12: Diciamo che è un po' più complesso, non è solo un ventaglio, capito?
11: No.
12: Perché le enormi orecchie dell'elefante, fino a 2 metri possono essere grandi, quindi tantissimo, sono attraversate da una fittissima rete di vasi sanguigni, quindi sono molto molto irrorate. Quindi quando l'animale le agita, che cosa succede? Che appunto fa circolare l'aria, quella parte si raffredda, ma essendoci sotto una fittissima rete di vasi, raffredda il sangue.
11: Giustamente,
12: capito? E quindi disperde il calore portato in circolo dal sangue e immette in circolo nel proprio corpo sangue più fresco,
11: un
12: in
11: po'
12: pratica.
11: Come l'unità esterna dei condizionatori, insomma, quella che scambia
12: i motori che abbiamo
11: fuori
12: quello. Okay. Sì, poi usa anche altre tecniche che sono quelle, per esempio, di spruzzarsi acqua e fango sulla pelle, che serve per abbassare la temperatura, ma anche per proteggersi dai raggi solari.
11: Perché?
12: E tenere lontani gli insetti. Esatto, questa domanda me la sono fatta anch'io mentre studiavo.
11: Avranno pelle alta 3 centimetri.
12: Esatto, ma nonostante lo spessore della pelle, l'elefante può scottarsi, ha una pelle sensibile.
11: Vabbè, questa proprio, cioè, non è che sia un animale nato al Polo Nord. Insomma,
12: però, no? Vedi, però la natura è perfetta. Lei
11: esatto,
12: si spruzza fango, così con la scusa di proteggersi dal sole, si protegge anche dagli insetti. E quindi quello dell'elefante si può definire il più grande impianto di climatizzazione naturale del pianeta.
11: Sì, devo dire, anche non solo solo per le orecchie. Va bene.
12: Ora ce n'è un altro.
11: E chi è quel prossimo?
12: Quest'altro ti stupirà, perché anche qui, senti, preparandomi questa puntata ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Quindi ora ti porto nel deserto. Ti porto,
11: e lì c'è bisogno di raffrescamento.
12: Infatti, sì, diciamo che questi sistemi di raffrescamento, quelli che stanno al Polo Nord, non ce l'hanno.
11: Quelli non è che c'hanno una stufa dietro, no?
12: Lo scopriremo
11: più avanti.
12: Sì.
11: Vai, allora andiamo, stiamo nel deserto.
12: Nel deserto dell'Africa settentrionale, però prima eravamo nell'Africa subsahariana, ora invece nell'Africa magrebina, nell'Africa settentrionale e in tutta la penisola arabica. Ti porto lì per presentarti il re del deserto, ovvero
11: Questo non è un cammello, perché c'è
12: esatto,
11: una roba sola.
12: Bravissimo.
11: Un dromedario.
12: È un dromedario, classe dei mammiferi sempre, famiglia dei camelidi però. Il dromedario è assolutamente una meraviglia biologica. Perché che cosa fa? Può aumentare la temperatura corporea durante il giorno fino a 40 gradi e te dirai: questo fa caldo e aumenta la temperatura corporea. Certo, perché così non sente lo sbalzo.
11: Non sente lo sbalzo, sì.
12: E così, e in più un altro grande vantaggio: lui vive nel deserto e così evita di sudare. Evita di sudare perché non c'è differenza tra la temperatura.
11: Questa non me la sarei proprio mai aspettata.
12: E inoltre riesce a conservare della preziosissima acqua, ma non solo. Attraverso le narici, visto sono molto grandi le narici del dromedario, e perché recuperano parte del vapore acqueo mentre espira. Ma c'è una cosa incredibile. La gobba del dromedario cosa contiene?
11: Acqua? No?
12: No.
11: Grasso?
12: Sì.
11: Oh, meno male.
12: Contiene grasso, non...
11: Come non c'è l'acqua?
12: No, non c'è l'acqua.
11: Il cammello c'è allora c'è l'acqua nel... No.
12: Direi di no. Ha grasso perché quella è una riserva energetica di cui comunque ha bisogno perché vive nel deserto, ma quando trova l'acqua riesce a berne 100 litri in pochi minuti, solo che lo tiene nello stomaco, non nella gobba.
11: Mamma
12: no
11: mia, ragazzi,
12: e pensa che riesce a tollerare un grado di disidratazione che per l'uomo sarebbe mortale. Ma abbiamo detto una cosa, cioè abbiamo detto dromedario o cammello, perché si confondono, è inutile
11: dire. Si conta le gobbe.
12: Il dromedario ha una gobba, vive nelle regioni calde e soprattutto ha un manto, un pelo corto, mentre il cammello ha due gobbe, vive nelle zone fredde dell'Asia centrale e ha un mantello molto più folto, con un pelo molto più lungo, che serve proprio ad affrontare inverni
11: rigidissimi. Cioè non ci sono i cammelli nel deserto?
12: No, sono dromedari.
11: Mamma mia, ragazzi. No, io ho sempre pensato fossero cammelli.
12: Guarda, queste cose ti giuro che le ho scoperte studiando per te, quindi grazie.
11: Meno male, no, grazie a te, perché io onestamente, vabbè.
12: Con il terzo animale ci riporto a casa, lasciamo il deserto e facciamo un attimo un salto a casa per conoscere un altro sistema di raffreddamento naturale. Siamo sempre nell'ordine dei carnivori, ma nella famiglia dei canidi, e quindi ho spoilerato un po'.
11: Guarda, c'è anche l'immagine
12: sì,
11: sottofondo.
12: Questa te la dedico, perché questa è una di quelle immagini che piacciono a te.
11: Ho capito. Sì, infatti, lui fa il bagno. Comunque,
12: no, però,
11: parliamo del cane.
12: Esatto, il cane non fa il bagno per raffreddarsi, ma praticamente lui non suda. Il cane suda soltanto un po' attraverso i polpastrelli, quindi non suda, e per disperdere il calore deve utilizzare qualcos'altro, ovvero ansima.
11: La lingua.
12: Esatto, esattamente. Così fa evaporare l'acqua dalla lingua, dalla bocca e dalle vie respiratorie, e questo permette di abbassare la temperatura corporea. Poi le ghiandole sudoripare, come ti dicevo, sono concentrate nei cuscinetti plantari, quindi da lì suda.
11: Se le piante, le piedi, sì.
12: Comunque ci sono alcune razze che soffrono molto il caldo, quelli con il muso corto per intenderci, tipo i bulldog, i carlini, i boxer, che hanno le vie respiratorie ristrette, il muso più corto e che quindi sono particolarmente sensibili al caldo. A tal proposito, una raccomandazione: mai lasciare i cani in auto con queste temperature in estate, nemmeno 10 minuti, perché veramente in pochi minuti può diventare mortale, perché il cane non ha possibilità di raffreddarsi se non respirando sempre più
11: considerate
12: velocemente.
11: Considerate che non è che se avete un dromedario potete lasciarlo, ma un cane no.
12: esatto.
11: No, Ganza, quello del dromedario che alza la temperatura,
12: bellissimo.
11: I gatti, me lo dici un po', i gatti come si raffreddano?
12: Soffrono allora nella stessa identica maniera
11: con la lingua,
12: quindi iniziano danze in mare, però sono animali molto, cioè essendo degli animali per natura crepuscolari, diciamo che nelle ore più calde trovano una situazione,
11: sono sempre più furbi,
12: diciamo, che preferiscono piuttosto che essere un condizionatore naturale, preferiscono la zona dove c'è già un condizionatore artificiale ben montato, ben piazzato, magari la notte andare in giro.
11: Sai che quando si parla dei cani, anche per par condicio,
12: mi sembra giusto.
11: Va bene, e poi dove ci porti?
12: Allora,
11: raccontaci.
12: Ora ho scoperto un animale, ti porto in Australia, nelle zone sempre aride, perché ovviamente gli animali che si devono refrigerare non è che vivono nelle zone non aride, e ti porto a conoscere un marsupiale che ha praticamente una saliva refrigerante.
11: No, ora no, questa non la posso.
12: Ti presento il canguro rosso.
11: Ah, ecco, rosso, sì. Deve essere.
12: Che cosa fa lui? Allora, diciamo che una zona molto molto irrorata del suo corpo sono le zampe e gli avambracci, che sono anche molto lunghi, va bene? Quindi lui che cosa fa? Se li lecca continuamente, perché passandoci di lì tantissimi vasi sanguigni, stessa storia, con l'evaporazione della saliva, il sangue si raffredda e proprio dall'estremità il sangue circola verso l'interno del corpo e quindi porta un sangue che è rinfrescato da questa saliva.
11: Io devo fare un applauso anche ai ricercatori che hanno capito questa cosa qui, scusate, mentre per un elefante con quello che le orecchie si può capire, ora qui
12: è vero.
11: Ci vuole,
12: sì, è vero. Però non è la sua unica, diciamo, stranezza o comunque il suo unico record. Il suo record, ho scoperto una cosa che ti devo dire assolutamente, è i salti. Si sa che fanno dei grandi salti, sì. Ma secondo te, con un solo balzo, quanti metri può percorrere?
11: Ora per me è difficile dirlo, però insomma io penso che un canguro che salta, che ne so, vada ora i 5 metri, ne so.
12: 9.
11: È una cavalletta, cioè.
12: E può raggiungere 60 km orari. Allora,
11: sì, comunque c'è da dire che è un animale molto particolare, canguro.
12: Sì.
11: Sì,
12: non sono proprio mansueti.
11: Ascolta, scusa, ma questo fatto che si lecca le mani, insomma, le braccia, quelle che chiamale come vuoi, ma solo il canguro rosso lo fa.
12: Allora, è una caratteristica un po' di tutti i canguri, ma nel canguro rosso, forse proprio perché è più grande, ha gli arti grandi, è proprio una caratteristica che fa continuamente. Tuttavia è un animale che preferisce muoversi nelle ore serali per evitare le ore più calde.
11: Quindi vedi che un po' di intelligenza felina, tutto sommato,
12: ce l'ha anche lui. Il guizzo felino ce l'ha.
11: Va bene, e adesso andiamo.
12: Adesso ti porto nel cielo. Ti faccio volare, siamo a Radio Fly, si fa un volo.
11: Ma nel cielo
12: si
11: non c'è
12: fa
11: mica...
12: un volo, sì, con le api.
11: Quella, le api.
12: Si sa, no? Una società perfetta, quella delle api. E pensa che la temperatura dell'alveare deve rimanere sempre, non deve superare i 35 gradi. Quando aumenta, che cosa succede? Questa è bellissima. Hai presente, Giuseppe, quando nei locali, tipo bar, ristoranti, ci sono quei ventilatori che vaporizzano anche l'acqua?
11: Sì.
12: Ecco, fanno questo, perché cosa succede? Si dividono subito i compiti. Ci sono alcune api che vanno a raccogliere acqua. Mentre le altre iniziano a sbattere rapidamente le ali e quindi ventilano quest'acqua che evapora e l'alveare si raffredda.
11: Beh, insomma, carina anche questa. E io sapevo anche di un'altra cosa, però: usano il calore per difendersi dai calabroni, quelli
12: grossi,
11: non sopportano la temperatura alta, ne muore tante. Però.
12: E in inverno fanno infatti anche il contrario, stessa cosa: si stringono tra di loro e producono calore contraendo i muscoli.
11: Contraendo i muscoli, beh, insomma, comunque gli alveari sono veramente una società perfetta.
12: Sì, pensa che molto prima dell'invenzione funzione del condizionatore, loro avevano già creato
11: un poco un liberale sistema. Perché esiste una regina, comanda lei, io.
12: Una regina che però si dà da fare, depone fino
11: questa è proprio una società
12: fino a 2000 uova al giorno,
11: figurati, va bene,
12: matriarcali,
11: va bene.
12: Ti ho portato un ultimo animale che mi ha fatto sorridere.
11: Perché
12: anche
11: t'ha fatto
12: questo
11: sorridere?
12: Allora, ora ti porto nei fiumi e nei laghi dell'Africa e ti porto da un animale molto grande.
11: Abbiamo già passato l'elefante, quindi
12: ci resta l'ippopotamo.
11: Perché o il rinoceronte?
12: No, l'ippopotamo. L'ippopotamo che cosa fa? Diciamo che lui è una crema solare vivente.
11: Non me lo puoi dire. Che sta facendo?
12: Allora, che cosa fa lui? Come si protegge dal caldo? Allora, sicuramente trascorre la maggior parte della giornata immerso nell'acqua, ma la sua pelle produce una sostanza che è rossa, che a volte si vedono, non è sangue, ma bensì quello che viene chiamato sudore rosso. Questa è una secrezione, non è un vero sudore, ma è una secrezione che serve per proteggere dai raggi ultravioletti, perché li scherma, mantiene la pelle umida e ha proprietà antibatteriche.
11: Pure.
12: Sì, è una vera crema solare naturale.
11: Quindi è una sorta di grasso che produce lui.
12: Sì. Ma sai una curiosità che ho scoperto sempre grazie a questa puntata? L'ippopotamo non sa nuotare. È lui non nuota, lui cammina sul fondo dei fiumi e può restare sott'acqua fino a 5 minuti, quindi non sa nuotare, ma in apnea.
11: Ma è vero che sott'acqua riesce ad avere velocità anche
12: infatti,
11: data la mole?
12: Perché... Esatto, infatti proprio perché non è che nuota, ma sta sul fondo, è uno degli animali più pericolosi dell'Africa e è il responsabile maggiore di incidenti mortali, molto più rispetto ai grandi predatori dell'Africa, proprio perché lui va in fondo e quindi non si vede, però è enorme.
11: Attacca l'uomo chiaramente.
12: Non attacca l'uomo direttamente, però è come un camion sott'acqua.
11: Pensa te. Va bene, allora siamo passati dal raffreddamento, le pompe esterne degli elefanti alla crema solare dell'ippopotamo e poi
12: il dromedario che aumenta la temperatura per non sudare.
11: Quella è incredibile,
12: vero?
11: Incredibile. Cioè, questo dice è caldo, io divento più caldo di te per me è freddo. Ma è giusto, cioè, guarda, veramente, cioè.
12: In effetti pensano, quando abbiamo la febbre sentiamo freddo perché la nostra temperatura sale.
11: Però sudiamo, scusa, no? Non sudiamo noi quando.
12: No, sudiamo quando prendiamo i farmaci per abbassarla.
11: Ah,
12: non mentre
11: la febbre
12: abbiamo
11: non sudiamo.
12: La febbre.
11: No, sono i farmaci
12: freddo.
11: Quello. Va bene,
12: sì.
11: Valentina ormai ci apre in un mondo incredibile. E l'abbiamo detto tutti, no? Le api,
12: sì,
11: anche
12: tutti,
11: questa.
12: Tutti.
11: Esatto. E il cane con la lingua.
12: Insomma, noi con i nostri condizionatori, eccetera, non abbiamo inventato nulla di nuovo.
11: Pensa se al cane gli avevano fatto una lingua lunga 2 metri per farlo raffreddare,
12: poverino. Come
11: va, faceva? Bene, va bene. Bene, allora d'estate abbiamo capito che la natura veramente ha pensato proprio a tutto in questo meraviglioso mondo degli animali, c'è da dire. E tu hai portato delle chicche, Valentina.
12: È vero, ho scoperto un sacco di cose.
11: Tu sei sempre stata bravissima, devo dire, perché ma nelle ultime puntate ci stai proprio. Cioè, dire, ma che succede in questa cosa? Cioè, ma tu le trovi tutte queste cose?
12: Sai, mi informo, studio,
11: bello,
12: cerco.
11: Veramente, quindi io ti ringrazio di questo nuovo volo, la 104esima puntata, e noi l'abbiamo un po' spoilerato il tema di un'altra puntata.
12: Sì, la faremo.
11: L'abbiamo capito, insomma, andremo a parare.
12: Sì.
11: Va bene. Grazie, Vale, allora appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly, Gatta Cicova, Die, con la carissima Valentina.
12: Grazie.
11: Giusti, che lei usa il raffrescamento, la ventola e il condizionamento in cabina, ma come vedete pensa agli animali e vi dice non vi preoccupate, anche loro hanno i loro sistemi.
12: Sì.
11: Ciao Vale.
12: Ciao.
13: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora eccoci qua, quarto appuntamento della Semaine de Folie. Ciao Anna.
2: Buongiorno Giuseppe, finalmente il nostro appuntamento.
1: Ecco, come si chiama il nostro appuntamento?
2: Crazy Week.
1: Tutti coloro che parlano inglese possono dirlo.
2: Crazy Week.
1: Ma per chi parla francese come moi, tu sai fare le remouche?
2: No, le remouche no, non la so fare.
1: E allora vediamo se le nostre notizie ci porteranno qualche remouche. Vai Vanna, dove mi porti questa mattina?
2: Tipo, siamo tema poliziotto.
1: Wow.
2: Sì, ti porto questa notizia che ci fornisce la Repubblica, dove si parla appunto di un pelo pubblico.
1: Cosa? E che ci incastra con la polizia?
2: Te lo dico subito. Allora, il pelo pubblico sfuggito alla depilazione quasi totale costa la divisa a un poliziotto.
1: Wow.
2: Tu mi dirai perché.
1: Infatti.
2: Trovate tracce di cocaina. Quindi il poliziotto, nonostante avesse sostenuto una serie appunto di cerette, il giorno prima dell'esame per verificare l'uso di stupefacenti è stato tradito da un pelo pubblico risultato positivo alla cocaina.
1: Mamma mia, che quindi, è successo poi?
2: Per un pelo non si è salvato.
1: Ma l'hanno preso per un pelo? No,
2: l'hanno trasferito negli uffici civili in realtà, quindi nemmeno ha perso il lavoro.
1: Ma pensa quando si dice la vita attaccata a un pelo, insomma.
2: Va bene,
1: invece io ti dico un'altra cosa che c'entra la polizia, ma perché? Perché la polizia controlla e deve farci rispettare le regole, ma è successo che un carissimo giovane che aveva commesso una piccola infrazione scappa per non pagare la multa perché svolta dalla parte sbagliata ci trova la polizia che gli dice cioè, non va bene e lui scappa e distrugge la macchina,
2: ecco,
1: così
2: oltre alla multa
1: ha distrutto la macchina, quindi per fortuna non si è fatto male ma è uscito dall'auto, ha dovuto ammettere di essere scappato per non pagare la multa, quindi sicuramente poi la multa l'ha pagata e soprattutto che non avrebbe potuto guidare, pensa, perché la patente ce l'aveva già ritirata, quindi la sua ora dovrà pagare una sanzione che va da 2050 agli 8000 euro e oltre la multa per guida, ovviamente patente sospesa, svolta vietata, guida contromano, velocità pericolosa e mancata precedenza, che insomma da sole ammontano a 450 euro. Questo trentenne che insomma, come riporta Today, l'incidente di San Severino di Trento, non c'è scritto il nome.
2: Beh, male, forse era meglio se pagava la multa.
1: Mi sa di sì.
2: Io invece ti riporto al museo. Ti ricordi, ci siamo stati la settimana scorsa?
1: Il museo, bellissimo.
2: Ti ci riporto, questa volta in Olanda. Mm. Il tecnico di un museo ha buttato nel cestino due lattine di birra.
1: Giustissimo.
2: Che erano un'opera d'arte contemporanea.
1: Come sarebbe dire?
2: Esattamente. Siamo all'EM. Mm. Un operaio ha involontariamente gettato via un'opera che raffigurava due lattine di birra, scambiandolo per dei rifiuti. Dopo essere state ritrovate intatte, fortunatamente in un cestino, le lattine sono state riposizionate.
1: Beh, insomma, questa mi dà tanto di quella scarpa al museo, ti ricordi? No? L'abbiamo letta, no?
2: Sì.
1: Vabbè, però è un segno molto di civiltà buttare le lattine nel museo.
2: Sì, lui giustamente faceva il suo lavoro, però il problema è che queste due lattine erano un'opera d'arte.
1: Ecco, quindi scrivetecelo quando le lattine sono un'opera d'arte, perché altrimenti, insomma.
2: Ma fateci un segnale, qualcosa.
1: Sì, allora tu mi porti al museo, ti ci porto anch'io al museo. Io ti porto in un museo, esattamente, vediamo dove si trova questo museo, letto qua, il museo di Hetch di Haifa in Israele. Che è successo? Che sai, in museo ci sono delle reperti storici, anche anziani, vecchi,
2: certo.
1: Insomma, no? Ecco, allora tu pensa che un incidente è accaduto a questo museo, un bimbo rompe un vaso di 3500 anni.
2: Immaginati.
1: Allora il piccolo voleva vedere cosa c'era dentro, se ci fosse dentro, l'ha tirato leggermente, boom, si è esploso questo vaso in mille pezzi e capisci che il direttore del museo gli ha preso gli è salzata la pressione, no? Però hanno detto vabbè, il bimbo c'era, i bimbi giocano, ma questo vaso c'è da dire che era messo senza protezione all'ingresso, senza nessuna possibilità, cioè di difendere il vaso, quindi un vaso di 3500 anni fa che ha mandato sotto shock il direttore.
2: Ci credo.
1: Con l'attacco l'avranno provato a riattaccare. Vabbè, dove mi porti tu
2: allora,
1: adesso?
2: Allora io adesso, ti porto in un ospedale. musicale di Brighton.
1: Brighton.
2: Esatto. Allora, questa è curiosissima. Un chirurgo usa il coltellino svizzero con cui ha tagliato la frutta a pranzo per aprire il torace del paziente. Perché non trovava il suo bisturi.
1: Ho capito, sono famosi i coltellini svizzeri che funzionano bene, ma proprio per quell'uso lì, insomma.
2: Capito, spero che almeno l'abbia sterilizzato.
1: Infatti, no, cioè lui, ma così, cioè uso
2: sì,
1: il mio.
2: Così, così, l'ospedale ha dichiarato che l'intervento eseguito fuori dalla sala operatoria pure è stato al di fuori delle procedure non necessario.
1: Insomma,
2: però speriamo che almeno sia andata bene.
1: Ma questo il paziente è tutto a posto, sì.
2: Spero di sì.
1: Va bene, tu mi porti all'ospedale, i dottori, parli di dottori, io ti parlo di una malattia. Pensate che una signora, una mamma di 31 anni, stava male, insomma, non capiva perché. A un certo punto ha scoperto di avere la malattia del vampiro. Te pensa che se mangia l'aglio, lei sta male. Tant'è che dice: sì, l'aglio, l'aglio proprio. Rientra in quegli stratagemmi, sai, per uccidere i vampiri, no?
2: Certo.
1: I picchetti sul cuore, tante cose.
2: Sì.
1: Però pare che anche Vlad III, che il vero nome era del conte Dracula, fosse affetto da questa malattia, che vediamo se si trova anche come si chiama. Questa malattia si chiama la porfiria acuta intermittente.
2: Cioè, quindi esiste come malattia?
1: Sì, è una malattia. E questa signora ha detto: io ho la malattia del vampiro, chissà se ti fa giure. Te lo immagini scoprire la malattia del vampiro, no?
2: Ti immagini?
1: Mamma mia, vabbè, comunque questa signora adesso non mangerà più l'aglio perché insomma le fa stare male. Quindi ha un qualcosa che la accomuna con Vlad,
2: il conte
1: Dracula. Vai, dove mi porti tu adesso?
2: Allora, siamo a Napoli. Nella mia bellissima Napoli, che però in questi giorni tanto bella non è.
1: Perché? Che è successo? Perché? Tu sei partenopea, non puoi dire male di Napoli, insomma.
2: No, non ne parlerò mai male. Però sta succedendo, diciamo, un po' il panico, perché è stata installata, tu hai visto che adesso nei social è pieno di questa foto, di questa opera.
1: Io non ho capito cosa sia quella che dici te, non ho capito cosa sia.
2: È stata appunto presentata all'opera Tu sei una cosa grande di Gaetano Pesce, ma la sua forma fallica ha fatto discutere.
1: Tu sei una cosa grande.
2: È grande. Praticamente questa opera dovrebbe rappresentare Pulcinella. Dico dovrebbe perché? Perché
1: insomma,
2: ha una forma un po' ambigua, no?
1: Com'è che è nata questa cosa?
2: Ha installato in piazza Municipio questa forma, questa specie di opera d'arte con questa forma ambigua che ricorda quasi una forma fallica.
1: Ecco, diciamo così che l'estro e la, diciamo, l'estro partenopeo è famoso, questa inventiva,
2: certo,
1: questa cosa, ora arrivare insomma
2: a fare una cosa del genere, apprezzato tantissimo.
1: Ma le opere, le latine erano opere, no? Quello sicuramente non lo buttano nei cestini, no?
2: A parte che è troppo grande.
1: Sì, ci vorrebbe un cestone. Va bene, e allora io ti porto invece su un altro tipo di opera, un'opera teatrale, che diciamo così è stata definita l'opera shock. Piercing e sesso dal vivo a teatro, 18 spettatori sono dovuti ricorrere a cure mediche.
2: Ecco.
1: Tu pensa che una regista austriaca, Hollinzer, che mi sembra che abbia un nome anche italiano, Florentina Hollinzer, ha messo in scena un'opera teatrale talmente provocatoria di aver costretto, pensa, 18 spettatori a ricorrere a cure mediche per la nausea scatenata dalle forti scene che hanno assistito. Sì, era un intriso che univa la religione col sesso, insomma, tutta una cosa pazzesca, e sta di fatto che da quanto l'ha messa forte, lei voleva creare emozioni forti, un po' come quello grosso,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Lì, insomma, a Napoli. Ecco, c'è riuscita, che ha mandato 18 persone, sono andate
2: all'ospedale.
1: Si ricorderanno di quest'opera. Speriamo che non trovino quel dottore col coltellino svizzero, perché sennò siamo messi male. Vai, dici dove ci porti adesso.
2: Allora, ti riporto in America, ti porto per la prima volta a Washington. Allora, questa donna è stata costretta a chiamare il 911 perché si è ritrovata a 100 procioni in cortile.
1: 100 procioni
2: in cortile? Quindi non 1 o 2, visto, no? 100. 100 procioni, perché? Perché aveva dato appunto da mangiare, diciamo, ad alcuni di loro. Però poi un giorno se ne è ritrovata 100 nel suo cortile.
1: Si sono passati la parola.
2: Esatto, quindi tra di loro niente, quindi ha chiamato appunto le forze dell'ordine, perché alcuni di loro erano molto aggressivi.

0: L'uomo che era dentro con il cavallo, cioè tranquillamente andava nei scaffali del supermercato con il cavallo, comodo, no?
1: Cioè, scusa, magari faceva scegliere anche a lui.
0: Sì, non lo so questo, però a un certo punto hanno chiamato il polizia, dice: ma scusi, ma che sta facendo? E lui è uscito fuori, ha detto: qual è il problema, insomma? Però dopo è fuggito, insomma. Beh, insomma, ci ha fatto, però l'hanno invitato, c'è da dire, a terminare la spesa a piedi, insomma.
1: Ah,
0: no?
1: Ecco.
0: Però
1: okay.
0: È anche vero che sul supermercato, così come quel museo che non proteggeva il vaso, se non c'erano indicazioni vietate entrare a cavallo,
1: è giusto, e lui ci ha potuto entrare,
0: esatto. Esatto.
1: Quindi da oggi fuori ai supermercati,
0: ecco,
1: il
0: mi
1: cartello.
0: Raccomando, non entrate assolutamente
1: con i cavalli, va bene. Allora, restiamo tema animali, questo è molto dolce. Un gattino ha percorso 1400 chilometri dopo essersi perso per tornare dalla sua famiglia. La fonte è il Messaggero. E qui siamo nello Yellowstone,
0: nonostante il parco di Yellowstone.
1: Esattamente, nonostante la disperazione e i tentativi di ritrovarlo, la coppia ha dovuto lasciare il parco senza di lui. Due mesi dopo, però, a più di 1500 chilometri di distanza, è stato ritrovato il gattino, stremato ma vivo. Che carino,
0: va bene. Senti, io ho trovato un'ultima notizia al volo. Siccome in questa trasmissione abbiamo parlato di tutto, no? Te la devo dire, in Thailandia, tu mi parli di animali, un uomo nudo prova a violentare una mucca, si inferosisce, lo incorna. Un turista russo, penso un turista russo di 23 anni, ma ti rendi conto, cioè, voglio dire,
1: no.
0: E l'ha incornato, perché evidentemente l'animale
1: ha fatto bene.
0: Detto, ma che cerchi qua, cioè, ma tornatene in Russia.
1: Va bene. E quindi abbiamo terminato le nostre notizie per questa settimana.
0: Va bene, finisce qui la nostra Semaine de Folie
1: Crazy Week,
0: ecco.
1: Niente, Giuseppe, ce la faremo prima o poi,
0: quando tu farai Le Remouche alla Française, allora io dirò Crazy Week.
1: Ora mi alleno, va bene.
0: Bene, grazie Vanna,
1: grazie
0: ciao
1: mille.
0: Appuntamento alla prossima settimana, vediamo un po' con le notizie curiose. Grazie a Vanna e a Radio Fly.
1: Grazie mille, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo, alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: e no, e ridi.
1: Hello, folks. This is Fox John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, one on Mover, three records going up, and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con lo Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, tre in salita e quattro in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non ci sono più The Strokes con Going Shopping e nemmeno Royal Oaks con Sweet Hallelujah. E ora si parte al numero 10 con 5 posti meno. Troviamo Block Party, Coming On Strong.

0: Coming on strong, Block Party. 4 le settimane in classifica, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti in meno. E al numero 9 troviamo la prima new entry della settimana. Howdy, try, try, try.
1: New entry.
0: New entry.

0: Audi conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 8 a rete di 4 posti, Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: Mumford & Sons and Chris Stapleton. Here, sei la settimana in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: The Last Dinner Party, Big Dog on the Road, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6, la seconda new entry della settimana, West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys.
1: New entry.

Kick Stones, The Boys, West Side Cowboy conquistano la sesta posizione per la seconda new entry e a metà classifica number 5, un gradino in più per Social Distortion, Born to Kill.

Born to Kill, Social Distortion. 5 la settimana in classifica, dalla sesta alla quinta posizione un gradino in più, e al numero 4, a rete di un posto, Self Aware, Temper City.

0: Temper City, Self-Aware, sette la settimana in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
1: Rock. Sono le 18 e 46 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre dalla Top 10 Rock. Al numero 3, un posto in meno per Paris Paloma, Stem the Flow.

Stem the Flow, Paris Paloma, 4 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2, 5 posti in più per The Mountain Goats, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds.

0: riepilogo alla Top 10 Rock al numero 10, Block Party Coming On Strong. Al numero 9, Prima New Entry, Howdy, Try, Try, Try. Al numero 8, Mumford & Sons and Chris Stapleton Here. Al numero 7, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road. Al numero 6, Seconda New Entry, West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys. Al numero 5, Social Distortion, Born to Kill. In quarta posizione, Temper City, Self-Aware. Al numero 3, Paris Paloma, Stem the Flow. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, The Mountain Ghosts con Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Licky Lee con Happy Now.
1: Number 1.

winner of the week. Happy now, di Licky Lee. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Howdy, Try, Try, Try. E al numero 6, West Side Cowboy, Kickstones, The Boys. E mi raccomando, ragazzi, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz ha aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
1: L'economia.
0: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per azione comune.
0: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a cassa depositi e prestiti
3: 98.5 106.1 le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Country.
7: I love to watch a woman

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

può, ma capendo la storia, ognuna di quelle parole lo grida.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
2: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
5: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pur armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto. Magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Anche nella giornata di venerdì domina l'alta pressione sul Mediterraneo e dunque anche su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il sole sarà l'assoluto protagonista, poi nel corso del pomeriggio avremo dei rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord e localmente anche in Sardegna, con punte fino ai 36-37 gradi in queste regioni. Altrove valori massimi meno elevati, ma nel complesso si arriveranno a toccare i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
10: Top 10 album.
11: In modalità Top 10 album adesso, per scoprire i 10 album che questa settimana occupano la classifica di tutti quegli album degli artisti che preferiamo qui in Italia. La combo è un album, una canzone, quindi per ogni album ascoltiamo una canzone. Ci sono due album che non citerò in questa settimana, nell'aggiornamento di questa settimana, sono quello di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, e neanche la colonna sonora del film dedicato al Michael Jackson, Michael Songs from the Motion Picture. Partendo dalla 10ª posizione, incrociamo un album che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Si tratta di Santissimo, l'album di Saif, da cui ascoltiamo Sex on La Santa.

quello di Saif, fantastico, che contiene collaborazioni di altissimo profilo come Geolieki, Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Arti Five. E c'è anche un immaginario estetico fortemente legato allo sport, con la tracklist presentata come una schedina delle scommesse. Saif, l'album è santissimo, in decima posizione perde 4 posti, si sale in nona posizione stabile il repack dell'album di Bresh, Mediterraneo. Ascoltiamo uno degli inediti di quest'anno, da

album certificato doppio platino e questo ha generato un nuovo picco di ascolti. L'album è infatti risalito fino alla posizione numero 9 nella classifica FIMI degli album più venduti. Da Dio è una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto, e il suo videoclip, diretto da Simone Mariano, ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Da Dio, la canzone che rappresenta il repack di Mediterraneo, e lui si chiama Bresci, in nona posizione questa settimana stabile. Si sale in ottava posizione, perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Veltita, feature.

0: la playita.
1: È sempre questo il nuovo singolo fino ad oggi di Bad Bunny dall'album Devi tirar mas fotos, in ottava posizione. Perde un posto, tra l'altro, la canzone Weltita featuring Chewy.
2: Top 10 album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 album. La top 10 album, quella che stiamo scoprendo questa settimana, con 7 posizioni, quindi con 7 album da mettere in ordine, dalla posizione numero 7 alla posizione numero 1. Io sono Dylan, in settima posizione incrociamo l'album di Sal Da Vinci. Per sempre sì, l'album di Sal Da Vinci, da cui ascoltiamo Poesia.
3: New entry.

0: di Saldavinci, strutturate come un vinile in due lati, collaborazioni intime personali come Francesco da Vinci nella canzone Somiglia a me, oppure nella canzone Dimmelo, una collaborazione insieme a Serena Brancale. Poesia fino a questo momento è la novità, un nuovo singolo pubblicato da poco e tra l'altro si lega moltissimo a questo momento della sua vita. Saldavinci, Per sempre sì, l'album in settima posizione, la prima new entry della settimana. In sesta posizione perde un posto l'album di Olly, Tutta vita sempre, la traccia che ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

tantissime settimane, sempre qua l'album di Jolly. L'album di Jolly, l'album di Holly, con Tutta Vita Sempre, altro che Jolly questo album, Tutta Vita Sempre. Questa domenica la traccia con la featuring di Julie, ho fatto una contrazione, no? Mettendo la J di Julie davanti al nome dell'artista. Adesso me la sto inventando questa storia per uscire fuori dall'errore. In quinta posizione perde un posto invece, si sale, l'album di Geolier, Tutto è possibile, la traccia che ascoltiamo è Stelle.

tantissime collaborazioni e oramai abbiamo imparato a leggere nomi come Pino Daniele, no? All'interno di una canzone dell'album Tutto è Possibile. Non solo, ci sono anche altre collaborazioni come quello di 50 Cent. Oramai dobbiamo abituarci, ecco, a questo genere di collaborazioni con Geolier. Nella top 10 album questa settimana Tutto è Possibile in quinta posizione perde un posto. Si sale in quarta posizione, perde un posto l'album di Samurai J, Amatore. La traccia è

0: Amatore, ossessione, una canzone che ha lanciato il progetto, ha dominato Sanremo 2026 ed è stato confermato da tutte le fonti come la traccia guida dell'album, fungendo da traino commerciale e narrativo verso l'uscita, verso la pubblicazione dell'album stesso. Ossessione di Samurai J dall'album Amatore perde un posto e questa settimana nella Top 10 Album è lì, in quarta posizione.
1: Top 10 album.
2: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Top 10 album. Di nuovo in classifica per la Top 10 Album, io sono Dylan. Tre album da nominare, da citare, da mettere in ordine dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1. In terza posizione la seconda new entry della settimana. Si tratta di Mad Men, l'album è MM volume 5 oppure è MMM o Eminem, ma quella è un'altra storia, però Eminem, eh? MM volume 5, il nuovo capitolo della serie di mixtape di Mad Men, pubblicato nel 2026, conferma il suo ritorno al rap tecnico fitto di incastri, punchline e anche quel flow chirurgico che lo ha reso uno dei nomi più rispettati della scena. Da questo album ascoltiamo Everyday con la featuring di Jamie Tights.
3: New entry.

è Mad Men, l'artista Everyday, la traccia, la featuring è di Jamie Tights, la seconda new entry della settimana direttamente alla posizione numero 3 della Top 10 Album. Si sale in seconda posizione stabile l'album di Shiva. Vangelo, ascoltiamo da questo Take 6.

0: riconferma la posizione numero 2 l'album di Shiva, Vangelo, come 7 giorni fa, da cui abbiamo ascoltato Take Six. Prima di scoprire la posizione numero 1, ripartiamo dalla posizione numero 10. Perde 4 posti e da 5 settimane in classifica Saif con Santissimo. In nona posizione stabile l'album di Brescia, Mediterraneo, edizione 2026. La posizione numero 8 da 17 settimane in classifica, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. In settima posizione la prima new entry della settimana, Salda Vinci, il suo album Per Sempre Sì. In sesta posizione da 52 settimane in classifica, perde un posto rispetto ad una settimana fa, Olly con Tutta Vita Sempre. In quinta posizione perde un posto e da 22 settimane in classifica, Tutto È Possibile, l'album di Geolier. In quarta posizione perde un posto da 3 settimane in classifica l'album Amatore di Samurai J. Podio, la seconda new entry della settimana è occupata, la terza posizione è occupata da MM volume 5 di Mad Men. In seconda posizione stabile l'album di Shiva, Vangelo, è da 10 settimane in classifica. In prima posizione si riconferma come 7 giorni fa il nuovo album di Tedua, Ryan Ted, e da questo ascoltiamo Lettera a Tedua.
1: Number 1

a meme, te do a non sa cantare, te do a crede di far l'intellettuale, te do a deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e quando sta sul palco per me non è normale. E te do a non va tempo, non ha manco il talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca, te do a, lo giuro.

0: Tero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, sì, sì, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo.

0: Ten Album.
1: Tedua al primo posto con l'album Ryan Ted, Lettera Tedua, è il nuovo singolo da questo album. Archiviamo qui un altro aggiornamento, appunto questo, della Top Ten Album. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra la BC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci, l'anabantide indonesiano è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come gorilla, gli oranghi, i scimpanzé e i bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente, e secondo gli zoologi questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao.
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.

0: What do you want to know, Robin?
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che arriva in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
1: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
1: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
0: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione iridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Ascolta Radio Fly, la radio.

lasciarmi ferito e non hai capito ancora come mai hai lasciato in un minuto tutto quel che hai.

0: Però buonasera, bentrovati a questo 114esimo appuntamento di questa sera con qui dagli studi di Radio Fly. Parte un nuovo volo nella nostra emittente, un volo nella vita del personaggio, della persona che abbiamo qui, che ho qui al mio fianco e che tra poco vi vado a presentare. Vi dico subito che potete seguirci, ovviamente siamo una radio, quindi nelle nostre frequenze radio 98.5, 106 e 100, potete seguirci in DAB, ovviamente col sistema digitale, ma potrete seguirci anche attraverso lo streaming web, sia audio che lo streaming video. Non solo sui nostri social, ma anche sul nostro portale, sul nostro sito direttamente, potrete vederci direttamente lì. E siccome le musiche, ve lo dico subito, che trasmetteremo questa sera, che l'ospite ci ha consigliato, sono veramente, veramente belle, sicuramente Facebook e YouTube faranno il loro lavoro in maniera, devo dire, abbastanza repentina. Ma bando alle ciance, chi è l'ospite di questa sera che noi vorremmo scoprire? Ve lo presento, è un giornalista, un personaggio del mondo del video, ma non solo, insomma un motion graphic, una persona che sa tutte di più e che io al suo cospetto sono nessuno, ma ho l'onore di presentarvi Leonardo Ezequiel Orivito. Ciao Leonardo, benvenuto a Radio Fly.
1: Che spettacolo, grazie, grazie dell'invito e anche della presentazione, perché cioè, caspita, grazie, grazie.
0: Perché ho detto qualcosa di sbagliato?
1: No, però ti dico caspita, chissà ora chi arriva, invece.
0: Assolutamente no, ogni ospite che è qui con me è un ospite che ha un suo perché. Okay. Perché vedi, questa trasmissione che è partita tanto tempo fa, spogliando tra virgolette i politici della loro funzione, facendoli parlare solo di quello che è la persona, no?
1: Sì.
0: Ecco, poi si è, nel corso degli anni, nel corso del tempo, si è evoluta e ha incontrato veramente tante persone, tanti di tutte le stazioni sociali, di tutti i tipi. E la cosa più bella devi sapere, perché tra l'altro ve lo dico, anche lui fa queste trasmissioni, ve lo dico, anzi le fa meglio di me sicuramente, mi insegna, però c'è da dire che tu mi insegni proprio che a volte dalle persone che meno ti aspetti hai le esperienze di vita più belle.
1: Sì. Sì,
0: che è successo?
1: Ma sì, anche perché in realtà c'è sempre un aspetto che è pubblico, chiamiamolo così, sociale, che è quell'aspetto in cui spesso volentieri per convenzioni, no, devi agire in un certo modo, ma poi quando ci sono gli spazi come questo dove puoi conoscere davvero chi c'è dietro quel personaggio, è lì che dici caspita. E poi ti sarà successo, immagino, con tanti ospiti, che un po' il denominatore comune della passione, di alcuni ingredienti, li ritrovi in molte persone.
0: Sì, esatto,
1: no?
0: Esatto, è una cosa molto bella, ognuno di loro ci lascia sempre qualcosa. Allora, il format di questa trasmissione però ha dei protocolli molto rigidi.
1: Benissimo.
0: Te lo dico, quindi tu per una volta non sei tutto quello che sei, creator, un content creator, me lo dirai che cos'è.
1: Sì, sono parole un po'
0: pazzesco,
1: difficili.
0: Cioè lui è veramente, io sono andato un po' a girellare per il suo profilo, è un qualcosa di veramente incredibile, ma sicuramente lo è anche la sua storia. Lui nasce in Argentina all'età di 18 anni dopo aver preso il diploma di elettronico.
1: Guarda, perito elettronico?
0: Ecco, anch'io sono perito elettronico, ma pensa che bello. E poi ha deciso di venire in Italia, ma prima di andare lì io ti devo fare una domanda di rito.
1: Ma sono pronto.
0: Senti, tu sei un personaggio politico?
1: No, no.
0: Fai politica?
1: Allora, la politica è una bella parola secondo me, e alla fine quando uno amministra bene un qualcosa fa politica. Io a casa mia faccio politica,
0: vabbè.
1: Quando vado al supermercato, quando faccio delle scelte, quindi sì, ma non nel senso della politica che magari...
0: Cioè, non fai nella politica pubblica,
1: no,
0: insomma...
1: No, ecco. Non mi sono mai
0: avvicinato. Perché
1: avvicinato.
0: A questo punto, da ora in poi, sì, qualunque incarico tu avessi avuto politico, si ferma qui, fermo, non ti muovere.
1: No.
0: Vabbè. Va bene, allora, possiamo iniziare questa trasmissione.
1: Ottimo.
0: Possiamo iniziare questa trasmissione e devo dirti che... sono veramente emozionato, poi andrò a raccontare queste cose, perché le fai attraverso anche delle musiche bellissime che tu hai scelte, che sicuramente noi non siamo abituati ad ascoltare.
1: Okay.
0: Ma partiamo,
1: speriamo
0: quindi,
1: bene.
0: Partiamo proprio dall'inizio.
1: Okay.
0: Dall'inizio. Dove nasce Leonardo Ezequiel Olivito? E poi mi dirai questa storia dell'Olivito e l'Olivito.
1: Confonde molte persone, sì. Allora, in realtà io nasco a Buenos Aires, in un quartiere di classe media bassa, quello che viene chiamato barrio.
0: Il barrio
1: di Floresta, che è lo stesso barrio del Papa Francesco, poi. Quindi un luogo incredibile che chiaramente oggi alla distanza, essendo poi distante anche fisicamente, quasi impari più cose rispetto a quando sei lì fisicamente. Io nasco appunto in una famiglia normalissima di classe media bassa, come tanti argentini, con mille difficoltà da un punto di vista economico, ma anche l'Argentina è una realtà effervescente, no? Che cambia veramente molto spesso, quindi è difficile spiegare che cos'è nascere lì, perché effettivamente da fuori non ci si rende conto.
0: Sai, ma tu come hai vissuto questo barrio? Il barrio è il quartiere, no?
1: Sì,
0: a parte la traduzione letteraria,
1: se
0: andiamo a vedere
1: il
0: in giro,
1: barrio
0: il barrio è sempre un qualcosa anche di abbastanza particolare, una piccola città nella città.
1: Esatto. Consideriamo che il barrio dove sono nato io fa 170.000 abitanti, è una piccola parte della città di Buenos Aires. La città di Buenos Aires ha 15 milioni e mezzo di abitanti, quindi con tutto ciò che ne consegue. Ma io in realtà ho avuto un'infanzia molto tranquilla, felice, non ho dei ricordi della mia infanzia particolarmente negativi. E le cose si sono un po' complicate nella mia adolescenza. Nell'adolescenza l'Argentina era vicina poi al default economico, e quindi lì effettivamente c'è stato un bel po' da dover scegliere.
0: Prima di andare sul primo brano, no?
1: Sì.
0: Mi incuriosisce questa cosa del barrio. A volte
1: barrio.
0: Vediamo nelle TV ragazzi per strada, ragazzi che vivono, cioè, anche in delle situazioni abbastanza
1: particolari.
0: Ecco, come l'hai vissuta tu? Come l'hai percepita questo vivere in questa realtà che per te era il mondo in quel momento, no?
1: Allora, io in quel momento l'ho sempre vissuta adattandomi a quello che poi era la quotidianità, perché in realtà effettivamente tu non scegli dove nasci, tu nasci in un luogo e ti devi adattare. Io avevo la fortuna di appartenere a diverse classi sociali, nel senso, potevo giocare questo ruolo di andare in diversi di confrontarmi con diverse classi sociali, e io fin da piccolo ho capito che in realtà era quasi un gioco da interpretare, no? Perché magari avevo il gruppo della scuola, che erano tutti ragazzi che avevamo un sogno, che volevamo arrivare ognuno nella propria carriera, poi trovavi i ragazzi per strada che giravano armati, perché sono le forze armate
0: hai vissuto anche questa?
1: Sì, ti affacci comunque a tantissime realtà che però ad oggi, con il senno di poi, dico: caspita, è stata una bellissima ricchezza culturale per me.
0: Senti, noi si dice, tu sei venuto in Toscana, quindi se io ti dico babbo, sai che vuol dire?
1: Sì,
0: babbo e mamma, che facevano? Come sei nato?
1: Allora,
0: perché tu mi parli, ricordi da tua nonna la prima canzone?
1: Sì, perché in realtà la mia nonna è stata una persona molto forte nella mia vita, che ha dovuto sostituire molte cose mia mamma, perché mia mamma era molto giovane quando è rimasta incinta. Purtroppo si sono separati i miei, quindi alla fine è rimasta mamma single, e la nonna ha saputo coprire dei vuoti che, se la mamma lavorava, la nonna era lì pronta a condividere con me la giornata. Quindi io
0: Si chiamava la nonna?
1: Elvira.
0: Nome italiano, però.
1: Sì, in realtà lei ha origini polacche e tedesche.
0: Ah, addirittura.
1: Il mio nonno, che non l'ho conosciuto, origini calabresi. Proprio a Calabria. E invece il lato del mio babbo sono tutti spagnoli, proprio spagnoli.
0: E allora noi ci ascoltiamo Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Proprio il ricordo di tua nonna,
1: di mia
0: Elvira,
1: nonna,
0: che non c'è più. E allora noi la salutiamo con questa canzone.
1: Grazie.

0: Grazie alla vita che mi ha dato tanto. Ascoltando le parole, io ho la fortuna di capire poco ma di spagnolo. Questa canzone è toccantissima.
1: Allora sì, Mercedes Sosa con il folklore argentino ha sempre fatto dei brani molto profondi. Io chiedo scusa se ho portato un po' di nostalgia,
0: no,
1: a chi ci
0: segue. È bellissimo.
1: Però era un po' quello che ha sempre rappresentato mia nonna. Io l'ho capito poi con il tempo crescendo, perché davanti a tante difficoltà lei sembrava che aveva tutto sotto controllo comunque, e quindi quel ringraziare e sapere comunque che uno è partito veramente dal basso è una cosa che tuttora la continua a preservare, perché ci si dimentica spesso di ringraziare, invece no, niente è scontato, no?
0: Niente è scontato, sì. Poi tra l'altro ho visto nel proseguo del tuo percorso ci sono tante frasi che mi hanno effettivamente anche colpito, poi ne parleremo. Senti, la scuola, come l'hai vissuta? Perché tu hai, da qualche parte ho letto che tu sei arrivato appunto a diplomarti in elettronica,
1: sì,
0: e poi hai deciso di lasciare l'Argentina per cercare di avere una vita. Come ci sei arrivato in questo percorso? È così difficile per un bambino, per un ragazzo, poi avere istruzione e anche pensare di avere un futuro all'epoca quando eri lì in Argentina?
1: Allora, la scuola io è il miglior ricordo che ho, perché la scuola in Argentina è gratuita ed è pubblica fino all'università, se uno vuole, e sei obbligato a studiare fino ai 18 anni, quindi io ho scelto la carriera di perito elettronico perché era una cosa che veramente mi appassionava. E quindi se c'è qualcosa che ringrazio profondamente all'Argentina è proprio la scuola, perché laddove non arrivano le famiglie, e purtroppo da noi molte famiglie non arrivano nemmeno alle cose basiche, la scuola cerca in qualche modo di dare una base solida, anche perché è il grande filtro per la società. Dopo la scuola c'è solo
0: anche di alcune realtà che vivono per la strada, quelle sono a bordo della scuola
1: lì, però molte volte fortunatamente è lo sport che salva queste persone.
0: L'abbiamo un campione, te l'ho trovato il campione, non preoccuparti.
1: E quindi la scuola e lo sport sono degli ammortizzatori a tutti gli effetti, e hanno un ruolo forte, hanno un ruolo che è ancora più forte rispetto alla famiglia. E la scuola ho sempre un bellissimo ricordo.
0: Ecco, lo sport, sì. Ti sei mai dedicato a qualcosa?
1: Lo sport,
0: calcio,
1: faccio
0: dai, Argentina,
1: pena,
0: calcio,
1: sì,
0: no,
1: però faccio tanto sforzo ma poca resa, cioè io cerco mi atteggio, no? Anche quando vado a giocare,
0: sei un mediano
1: però
0: di spinta,
1: è solo atteggiamento e tanta corsa, ma poi non ho il piede giusto.
0: Ascolta, prima di abbandonare la tua infanzia a Buenos Aires, che lo facciamo col secondo brano, Rosa Rosa di Sandro, ecco, che c'è un qualcosa che ti ricordi con veramente tanto affetto, a parte la scuola, però ti ricordi con qualche affetto? E poi una cosa te la leggo un po' in maniera strana: c'è qualche volta che la nonna ti ha brontolato, ti ha tirato proprio le orecchie dicendo Leonardo, ma che...
1: Allora, no, in realtà la nonna era, bastava uno sguardo, quegli sguardi stile laser,
0: la nonna zoom.
1: Ma non
0: ti ha mai brontolato?
1: Stato. Allora, brontolare qualche volta sì, però c'era un legame molto forte, quindi io sapevo dove potevo arrivare, e io sono arrivato in un momento in cui nella mia famiglia c'è stata la mancanza di mio nonno, quindi ero arrivato un po' a coprire un vuoto che si era generato.
0: Sei figlio
1: quindi
0: unico tu?
1: Sono figlio unico, sì. E mia mamma dopo di me ha detto no, mai più. Però no, la nonna aveva un bellissimo rapporto e non mi ricordo una brontolata, onestamente. Ero un po' anche molto bravo da piccolo, poi ho peggiorato andando avanti.
0: Vabbè,
1: nel tempo. Però
0: la deriva
1: molto,
0: esiste,
1: ero
0: dai.
1: Molto sì, in quel
0: e
1: senso,
0: allora
1: sì.
0: Andiamo su questo secondo brano, Rosa Rosa di Sandro, la mia infanzia a Buenos Aires. Quindi, perché poi arrivare alla decisione di andare via, io vorrei capire come ci sei arrivato, perché a 18 anni capisco, pensate, un giovane di 18 anni che si è diplomato in elettronica, però ha una vita davanti, ha un futuro, e decide di andare via dall'Argentina. questo è un passo che mi piacerebbe veramente che tu ci raccontasti. Ascoltiamo il brano prima?
1: Benissimo.
0: Andiamo avanti.

0: E dopo aver ascoltato Rosa Rossa, sì, insomma, vabbè. Senti, nelle tue trasmissioni, no? Perché sì, ci arriviamo, lo diciamo già, me lo conoscete perché insomma l'avete visto anche in TV. Nelle tue trasmissioni c'è sempre qualcuno dietro le quinte, no?
1: Sì.
0: Se tu magari, che succede se tu magari ti dimentichi di ringraziarlo, di salutarlo? Cosa può succedere secondo me? Si spenge qualche telecamera?
1: Sì, qualche dispetto, no?
0: Ovviamente questo è per salutare chi ci fa la regia questa sera, Angelino Bianconi, perché una volta me ne sono dimenticato, ma ti rendi conto?
1: Hai trovato le gomme a terra, no?
0: No. Okay. No, due volte, mi fa segno due volte. Va bene, allora. Comunque lo ringraziamo veramente della sua sempre così tanta disponibilità. Siamo amici, ma del resto che servono gli amici?
1: Esatto.
0: E allora torniamo a Buenos Aires. Se torniamo a Buenos Aires.
1: Sì.
0: Ecco, Buenos Aires, 18 anni.
1: Sì.
0: Cos'è che è scattato in te per dire vado via?
1: È scattata un po' la follia che ti succede a quell'età che vuoi avere la tua dimensione. A me personalmente le cose mi stavano andando bene perché io già lavoravo e ho finito la scuola, ho fatto il serale perché durante il giorno lavoravo nel settore dell'informatica, quindi aggiustavo i computer, le reti informatiche, quindi andava tutto a gonfie vele. Però poi mi è successo un episodio che poi mi è rimasto nel cuore, che un giorno sono dovuto tornare scalzo a casa perché mi hanno rubato le scarpe.
0: Dove te l'hanno rubato?
1: Per la strada, uno mi ha detto con una pistola o mi dai le scarpe o... Io ho detto ma vuoi anche i lacci? Gliel'ho chiesto gentilmente. E lì il senso di capire che... Tu ti può andare benissimo tutto, però se intorno a te c'è tutta quella pressione, tutta quella gente che sta male, prima o poi qualcosa
0: che
1: ti succede.
0: Che hai provato un ragazzo come te che studia, lavora, un bravo ragazzo, diciamo sinceramente, che ha provato quando questo ti è venuto lì con la pistola di ti dammi le scarpe?
1: Ho provato, è stata una sensazione di dire ok, non... Tutto quello sforzo che tu puoi fare a un certo punto non ha senso, quindi provi un senso di impotenza, esatto, non mi veniva la parola, senti rabbia ma non può essere una rabbia diretta verso nessuno perché alla fine è un insieme di situazioni.
0: Certo. Hai parlato con la nonna?
1: Ma in realtà io mi ricordo che sono tornato a casa che ridevo perché non sapevo come dirlo, poi le scarpe erano nuove e mia mamma me le aveva comprate a rate, perché avere delle scarpe per noi, io oggi ho 20-30 paio, non so nemmeno quante, all'epoca erano due più quelle da calcetto. Quelle fisse, quelle da calcetto non ti mancano.
0: Pensavi, la mamma aveva comprato le scarpe
1: arate. E quindi torni e dici ok, a me va benissimo, io già sto lavorando, mi va bene, però o inizi a difenderti e quindi a quel punto la violenza che tu subisci in qualche modo
0: la
1: restituisci, quindi o fai parte di un sistema o quello che ho detto io, piano piano non l'ho maturato subito, però avevo un contatto, un cliente che all'epoca era venuto qui a Fogliano della Chiana, tra l'altro.
0: Infatti ti volevo la prossima domanda, era proprio perché l'Italia?
1: L'Italia solo per questo cliente che era un mio grandissimo amico, cliente, un signore all'epoca aveva 60 anni e io ne avevo poco più di 18 e lui mi ha detto guarda, io ti aiuto, ti faccio da tramite, da contatto diciamo, e poi se le cose non vanno non è un problema.
0: La nonna che ti ha detto quando gli hai detto vado via, vado in Italia?
1: Stiamo parlando di un'Argentina che era entrata in default, economico, sì. Un presidente che scappa in elicottero e un popolo che esce per la strada a chiedere.
0: Quindi è una situazione molto
1: limite che non la puoi spiegare, cioè anche se provi a spiegarla, io l'ho capito negli anni, che non il vissuto che ognuno ha è personale, per questo cerco anche di avere molto rispetto quando non capisco gli altri, perché dico cavolo, molti non si sanno esprimere, non sanno spiegare e molte cose non le spieghi. Il vissuto che hai in un barrio, le difficoltà che ti succedono, non le spieghi e quando lo vuoi raccontare magari uno ti dice ah sì, Ti capisco, ma non...
0: Penso che oggi molti non credo che capiscano questa cosa. No, e no. Senti, era così facile nel barrio poter andare, scavalcare il confine tra...

0: scuola ci ha sempre incentivato a dire: voi potete fare la differenza, non importa se è tutto attorno a voi.
1: Tu credi nel destino o credi che tutti noi abbiamo comunque una strada già prefissata, oppure ce lo costruiamo?
0: No, io credo fortemente che ce lo costruiamo con le scelte, con lo sforzo.
1: Hai lasciato l'Argentina, ma il terzo brano, vi devo dire, mi ha un po' meravigliato. Non l'avevo mai ascoltato. Perché tu ci hai proprio chiesto di mettere l'inno nazionale argentino, che ti ricorda la scuola argentina.
0: La scuola, sì. Noi siamo, è un dato di fatto che siamo molto attaccati alla bandiera, alle nostre iconografie, alle Malvinas, a tante questioni che poi creano la nostra identità. E la scuola, tutti i giorni ti mettevi in riga come se fosse al militare e alzavi la bandiera, e quindi l'inno nazionale lo sentivi tutte le
1: mattine. Avevi il grembiuletto, no?
0: E nella scuola superiore, in perito elettronico, sì, perché l'uniforme nelle scuole, quello che cerca di fare è di mettere tutti alla pari, perché se una persona più avviente magari arriva con la maglietta di Prada, o potevo fare nomi, io di no,
1: ormai ha salvato mezzo Prada,
0: tanto l'hai fatto.
1: No,
0: e se una persona arriva con quello e un altro non lo può avere, c'è un dislivello anche comunicativo, quindi la scuola cerca di...
1: Ma questo era un po' anche quando noi andavamo col grembiulino, no? Poi
0: sì,
1: il Baver, però noi lo facevamo alle elementari, mi pare.
0: No,
1: insomma,
0: noi nelle superiori.
1: Nelle superiori,
0: dipende che carriera scegli e che colori quella scuola ha a disposizione.
1: Ci ascoltiamo l'inno nazionale argentino?
0: Bene, sì.
1: E andiamo.

0: E devo dire, cari amici, che si imparano tante cose in queste trasmissioni. Io non avevo mai ascoltato l'inno nazionale argentino, devo dirtelo, e devo dirti che è molto bello.
1: Ed è lunghetto, ti immagina tutte le mattine stare lì.
0: Perché tutte le mattine facevi l'alza bandiera
1: sì,
0: con questo. Dai.
1: Tutte le mattine.
0: Le parole le sai?
1: Sì, anzi, se non le canti ti guardano anche male, no?
0: Ah,
1: no.
0: Sì?
1: Nell'infanzia quello ti rimane, ecco, l'inno nazionale te lo ricordi per sempre, sì.
0: va bene, comunque bello, veramente una cosa molto toccante. Senti, quindi parti e sì. Vieni in Italia, dove vai? Dov'è che arrivi in Italia? Sì, atterri col volo, ma che fai fisicamente?
1: Arrivo no, a...
0: Perché guarda che, pensa, avevi 18 anni, 20
1: sì,
0: anni,
1: quanto
0: avevi?
1: 19.
0: 19 anni, arrivi qua, va bene, conosci già questo sessantenne di Fogliano,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Mai sessantenne.
1: No, mai.
0: No, vabbè, però onestamente, mettersi nei tuoi panni, no? Ragazzo argentino, vieni qua, che fa?
1: No, è stato molto difficile, io non posso dire che è stata una passeggiata. Allora, io ho avuto un po' questa chiave di lettura che qualche volta cerco di averla anche ora. Io ho detto, ok, provo un anno alla volta. Vediamo, perché l'impatto è stato molto forte. Io da Buenos Aires sono arrivato a Fogliano della Chiana e saluto tutti gli amici di Fogliano. L'impatto è stato forte da un punto di vista del luogo, delle abitudini, ma io subito dopo una settimana avevo già trovato lavoro. E quindi in realtà il mio obiettivo era...
0: Tu il know ce l'avevi a livello elettronico,
1: sì,
0: informatico,
1: sì,
0: no?
1: Sì, in realtà sono partito facendo la stampa serigrafica per motivi promozionali, quindi magliette, l'artigianato puro, perché a scuola avevo imparato a fare le schede elettroniche che si usa la serigrafia come metodo di stampa.
0: Tu già parlavi l'italiano?
1: Pochissimo. Però ho tolto la S alla fine delle parole.
0: Sì, infatti noi per parlare spagnolo aggiungiamo una S, quindi per noi
1: quindi, è voluto poco.
0: Poi anche se uno va bene. Ecco, come sei stato visto da argentino che sei venuto in Italia? Ti sei sentito un po' una sorta di immigrato? Guarda, uso un termine che oggi si usa, no?
1: Sì, mi sono sentito e ho lottato molto nel voler assomigliare, nel parlare il più correttamente possibile. Ora inizio a sbagliare e è finita.
0: No,
1: e quindi sì, perché all'epoca c'era un personaggio, Berlusconi,
0: sì,
1: che utilizzava molto il concetto dell'extracomunitario, perché
0: sì,
1: io ho notato che qui c'è sempre il bisogno di puntare il dito contro qualcun altro. Via via sono cambiate le mode, però all'epoca quando io sono arrivato era l'extracomunitario, cioè l'extracomunitario era visto malissimo e io caspita se lo ero.
0: Ma più che altro dalla parte africana.
1: Però io quando mi dicevano extracomunitario io stavo zitto e mi sentivo.
0: Era già passata quando l'Argentina ci scippò quella Coppa del Mondo, no?
1: Il 90, no, ti immagini che insegue. No, quello era ormai passato.
0: Era già passato.
1: Sì.
0: Ci arriviamo a parlare anche di questo. Ecco, una domanda ti faccio.
1: Sì.
0: Tu veni da Buenos Aires, che
1: sì,
0: è una metropoli.
1: Sì,
0: so quanti milioni.
1: 15
0: di abitanti.
1: Milioni e mezzo.
0: Quanti?
1: 15 milioni e mezzo.
0: D'abitanti. Ora, barrio non barrio, ma 15 milioni di
1: esatto,
0: abitanti.
1: E il mio barrio, cioè il mio quartiere, aveva 170.000 abitanti.
0: Mamma mia, come ho detto prima, la città sulla città.
1: Sì.
0: Arezzo 100.000
1: sì,
0: abitanti,
1: sì,
0: il tuo barrio c'aveva due Arezzo, insomma.
1: Sì, sì.
0: Ecco, quando hai visto questa... La Val di Chiana, Fogliano, questa cittadina che poi si affaccia sulla Val di Chiana, un po' come
1: sì,
0: Cortona. Quando hai conosciuto i nostri luoghi, che effetto ti hanno fatto?
1: Ma io mi sono trovato strabene, perché io quello che cercavo era un po' di stabilità, perché l'Argentina gli mancava quello,
0: sì,
1: gli mancava la stabilità. E io quello che ho notato, ho detto, wow, ma qui non succede mai niente. Cioè, ma io l'ho preso nel senso buono, cioè non succede mai niente di stravagante.
0: No, te lo dico ora un po' ironico, ma non troppo, tanto per... Non è che ti hanno rubato le scarpe anche a Fogliano, no?
1: No, ma anzi, ne potevi comprare 3-4 paia con uno stipendio normale.
0: Hai trovato una differenza enorme.
1: Pazzesco, cioè pazzesco. Ma lì a me quello che non piaceva, onestamente, questa è la prima volta che lo dico, è che comunque io ho iniziato a fare qualsiasi tipo di lavoro perché avevo bisogno di lavorare, e quindi non è stato facile per me uscire da quell'equazione di dover lavorare per mantenermi e quindi accettare qualsiasi tipo di lavoro.
0: Che io vorrei mettere una piccola sottolineatura, se mi ripeti quelle parole, io avevo bisogno di lavorare, ho fatto qualsiasi tipo di lavoro,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ho paura,
1: sì,
0: che questo messaggio
1: no,
0: oggi...
1: No, ma è ma secondo me è anche giusto, cioè chi non lo coglie non va nemmeno forzato, vuol dire che sta bene.
0: Ah sì, ma se uno non sta bene e aspetta, vabbè. Non so quanti ragazzi di 18-19 anni al tuo posto avrebbero fatto così, sicuramente un applauso te lo devo fare.
1: Grazie.
0: Andiamo verso il quarto brano. Argentina, questa gina,
1: sì,
0: non la chiede mai. Los Abuelos de la Nada. Abuelos sono i nonni.
1: I nonni della nada. Sì, è un nome ironico, nel senso sono i nonni di nessuno.
0: I nonni di nessuno,
1: esatto,
0: infatti, della nada.
1: Il senso,
0: io non
1: questo.
0: Capivo.
1: Il senso è ironico.
0: Il mio senso di appartenenza.
1: Sì, perché questa è una canzone che come la senti, ovunque la senti, è proprio argentina. Chi conosce questa canzone o chi sa un po' di questo brano è perché davvero è argentino. E questa è un'auto, diciamo, critica verso alcune delle nostre abitudini, però che a sua volta rappresentano tutta la nostra umanità e tutto il nostro modo di accogliere, perché l'Argentina è stata una terra che ha dovuto e ha saputo accogliere davvero tutti.
0: Ce l'ascoltiamo?
1: Ce l'ascoltiamo.

0: Los abuelos de la nada, i nonni di nessuno, insomma, questo brano che insomma ci fa riflettere. Io intanto vi ricordo che potete seguirci ovviamente in FM sulle nostre frequenze radio, e che tra l'altro da stasera potete anche leggere sul DAB tutti i titoli delle nostre canzoni, tra poco vedrete anche i video direttamente sul DAB, e poi ovviamente sullo streaming audio e video, lo streaming anche sul nostro sito, perché sicuramente Facebook o YouTube con queste canzoni qua ce le vanno subito, ma il nostro sito ci farà sempre vedere tutto. Adesso io voglio stuzzicarti un po', vediamo. Perché insomma, diciamo la verità, insomma, molto spesso qui ci sono delle dolci ragazze, dolci donne che vengono a raccontare la propria storia, quindi sì. Grande luccichio di occhi degli uomini, okay. Però ora diciamolo, te sei un bel ragazzo, quindi sicuramente ci sarà ci saranno anche delle persone che apprezzano anche la tua figura. Ecco, dici una cosa, ma tu venendo via dall'Argentina, in Argentina, no? Sì. Come eri dal punto di vista, insomma, bel ragazzo sei, quindi raccontaci anche un po' questo.
1: Ma ero molto inesperto. Ero molto inesperto, cioè non avevo la consapevolezza.
0: Insomma, il primo battito di cuore un po' così l'hai avuto in Italia o in Argentina?
1: In Argentina. Adolescente,
0: sì. Come sono le donne argentine? Sono un po'...
1: Sono toste.
0: Toste?
1: Sì, hanno un carattere forte. Sì. Però molto... cioè, noi siamo molto passionali, nel senso che quando ci dedichiamo una cosa è quella. Difficilmente...
0: È il corazon, è il mismo corazon,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi magari ti mandi a quel paese, normale questo, ecco, però quindi, è intenso.
0: Non vogliamo sapere il nome perché non è passato il tempo. No. Poi sei arrivato in Italia, no?
1: Sì.
0: Come hai visto le nostre femme italienne?
1: Mamma mia, qui è meglio che non dico quello che penso, ma penso quello che dico.
0: Intanto salutiamo un po' di fuori onda qua.
1: Salutiamo. Allora, io
0: nel senso, che impressione ti hanno fatto le donne, le ragazze italiane? Hai visto le differenze? Cioè, oppure poi te che impressione hai fatto a loro?
1: Perché, diciamo, non vedo tante differenze, è che magari qua per i canoni, per i valori che ha ogni società, no?
0: Ovviamente.
1: Ai suoi. E c'è molta apparenza.
0: C'è molta apparenza.
1: Quindi il pericolo più che altro è quello di innamorarsi di un qualcosa che non è reale, poi, no? C'è molta. In tutti i sensi, perché l'amore non è solo l'amore che uno può avere verso una donna, ma anche nel mio caso nelle amicizie, nei rapporti di lavoro. Io penso che l'amore è proprio un'energia che uno mette a disposizione, e tosta come esperienza.
0: Vabbè,
1: qua
0: sì, intanto io metto un'immagine perché non avevo messo nessuna immagine, perché io devo capire un po', ecco, qui ti riporto, perché la prossima canzone mi riporta c'è scritto la mia adolescenza, André Calamaro, Flaca. Ecco,
1: questo sono io a casa di mia nonna, le primissime foto che ho a disposizione, perché all'epoca, non essendoci cellulari eccetera, non avevi tante foto come ad oggi. E questo è uno dei primissimi regali che ho avuto. E a malapena mi reggevo in piedi in questa foto, ovviamente.
0: Avevi il ciuccio, si vede.
1: Avevo il ciuccio, infatti. Però io guardo sempre queste foto e cerco di tornare a quegli occhi di un bambino che comunque è felice. Io lo vedo felice.
0: Un sorriso veramente che nulla da dire, insomma. Vediamo poi se abbiamo qui. Ora le foto sono un po' mischiate.
1: Mischiate. Qui ero in una produzione a Santo Domingo, una produzione video, e mi è piaciuto molto fare questa produzione perché mi sentivo proprio con loro come se fosse del barrio, anche lì.
0: Del barrio.
1: Però con tutto il know-how e la capacità che poi ho appreso nel tempo, grazie anche alla mia esperienza qui in Italia. Quindi è un bel mix questa foto.
0: È un bel mix questa foto. Poi le vediamo tutte insieme, continuiamo. Andrés Calamaro, Flaca, la mia adolescenza. Quindi sostanzialmente abbiamo ricostruito un po' quella che è stata la tua storia,
1: sì.
0: No? Però la tua adolescenza l'hai lasciata in Argentina.
1: Sì, e la ricordo comunque in modo positivo, perché mi ha insegnato tanto, soprattutto ad adattarmi. Perché quando tu subisci una serie di situazioni, tu non ti resta che guardare te stesso e dire ok, io come posso adattarmi in modo che questa situazione non mi travolga? Ecco perché per me l'adolescenza è stata così importante.
0: Tu ovviamente oggi lavori nel mondo del video, dei media, tu insomma, sì, lo spieghiamo, poi ci stiamo arrivando, quindi hai a che fare anche con dei giovani, con dei giovani, insomma. Che ne pensi di quello della tua adolescenza rapportata a quello che vedi oggi, l'adolescente di oggi?
1: Vabbè, sono diverse
0: generazioni. È un po' generale la domanda, però
1: cambiate le generazioni, c'è troppa fragilità.
0: Generazioni, sei giovane, insomma.
1: Vabbè, però io ho 41 anni e magari gli anni 80-90 dell'Argentina, magari corrispondono a altre generazioni anche rispetto ai ragazzi di oggi qui. Qui c'è una cosa che a me non piace, questa cosa io la dico sempre anche senza voler offendere nessuno. Noi abbiamo l'idea costante che anche una sola persona può fare la differenza. E qui vedo sempre che chi vuole fare la differenza viene subito messo al suo posto e c'è questa frase di sì, ma da solo dove vuoi andare? Cioè, invece questa cosa oggi non è così. Cioè, la tecnologia che sta arrivando ci insegna, se vogliamo prenderla per tempo, o ci insegnerà in mal modo più avanti
0: anche con l'intelligenza artificiale. quindi
1: la differenza la fai se hai voglia e se vuoi la fai.
0: Ma tu lo sai che dove vivi, vero? Vivi ad Arezzo.
1: Sì, lo so.
0: Ad Arezzo, Dante ci ha insegnato, che ha detto anche l'Arno va volto le spalle.
1: Sì, è vero, ma io provo sempre comunque a chi mi vuole ascoltare a quel vediamo che dice questo qui. Io provo sempre a dire che ci si può fare, ci si riesce.
0: Insomma, tu sai che noi non diciamo aretini, non diciamo una cosa è bella, ma diciamo non è brutta.
1: Non è brutta,
0: è vero.
1: Oppure quando uno è bravo, non è un co. Non è un co. Ecco.
0: Ci ascoltiamo, André Calamaro.
1: Vai.
0: Le foto non sono in ordine, guardale sotto, perché
1: sì, ce n'è. Sì, sì, sì.

0: E pensate, cari amici, che se prima abbiamo ascoltato quel bellissimo inno argentino, adesso ne abbiamo imparato un'altra, almeno personalmente io, questo titolo era La Flaca che è la donna della tua vita, è vero?
1: Esatto.
0: La Flaca è la donna della tua vita.
1: È quella che scegli, idealizzi e scegli.
0: Io senti, però devo dirti una verità, io non so se vado a casa di mia moglie e gli dico guarda, se è la mia flaca non so come reagisce, quindi
1: vabbè, ce lo racconti prossimamente,
0: però gli dico è argentino, me l'ha detto Leonardo, no, quindi
1: poi fammi sapere come va.
0: Sì, no, va bene, senti, la tua adolescenza l'abbiamo capita, la tua flaca che hai lasciato, la mano era la flaca,
1: no,
0: un bacino così,
1: no,
0: via,
1: no,
0: insomma,
1: vabbè.
0: Allora continuiamo però il percorso della tua vita, perché tu ti sei dato da fare tanto, devo dire, e ti sei specializzato, ti sei laureato tra l'altro, ecco, raccontaci questo passaggio, perché sei venuto in Italia, hai iniziato a lavorare, ma non hai smesso di studiare.
1: No, non ho smesso di studiare perché volevo trovare il modo per uscire da quell'equazione. Io lavoravo in fabbrica ad Arezzo, sono molto riconoscente del fatto che avevo uno stipendio fisso che mi garantiva la sopravvivenza, però non mi dava soddisfazione. Io non sono venuto per stare più o meno bene o per fare quasi la vita che potevo fare a Buenos Aires. Io nel momento in cui ho deciso di lasciare l'Argentina ho tagliato i ponti, nel senso che non ho mai pensato di tornare se non vincente, e per me è stata una parentesi. Io vedevo quando andavo in fabbrica che mi ricordo proprio il senso di dire, ero arrabbiato ma con me stesso, perché io non volevo appartenere, ma non perché, per carità, non ho nulla contro il lavoro in fabbrica, ma io volevo andare oltre, volevo riuscire, solo che mi mancava tutto, mi mancava una macchina, mi mancava saper parlare bene in italiano.
0: Stai pagando l'affitto, penso.
1: Pagavo l'affitto, quindi mi mancavano tutte quelle cose che sono almeno la base di dire ok, parto da zero. Io partivo da meno 40, cioè non partivo da zero.
0: Ma non ti sei scoraggiato? Non hai pensato basta, torno in Argentina, perché l'Italia è un paese che non ci si vive, visto? Si dice
1: tutto. Molte volte ho avuto la tentazione, forse non nel momento in cui io ho perso mia nonna, che io ero qua in
0: Quando
1: Italia,
0: è successo
1: 2017. E all'epoca io lavoravo full time a Teletruria e dovevo presentarmi a fare una produzione, ho chiamato Gianfranco Duranti
0: e
1: gli ho detto, piangendo, gli ho detto Gianfranco, io sto andando a Roma, prendo l'aereo, e lui mi ha detto la priorità è quella,
0: Gianfranco,
1: e un signore, veramente un signore, e da lì in poi ho detto ok, io torno e faccio davvero la differenza oppure smetto, perché questa cosa magari uno non la dice, no? Però quando tu non sei di un luogo, a prescindere per quanto io possa fare bene, c'è sempre quel commento, quella cosa un po' infelice che ti fa sentire.
0: Ti sei sentito un po' a latere nelle situazioni, anche nel lavoro, un po' escluso?
1: Sì, qualche volta c'è la tentazione, cioè sì, ti lasciano un po'.
0: Ma sono un caso, cioè sono stati casi isolati oppure?
1: No, casi isolati. Questo sì. Però ecco il concetto del perché non mi sono scoraggiato, è perché io volevo capire fino a dove potevo arrivare. Cioè non volevo dire ok, questo è il tetto. Io sapevo che volevo andare via dalla fabbrica, ma nel senso buono, quindi dovevo studiare, dovevo darmi da fare, dovevo capire.
0: Ti sei laureato in?
1: Marketing e multimedialità, sì.
0: Poi ho visto
1: passione.
0: Hai una certificazione particolare su Adobe.
1: Sono certificato e ho qui, che poi te lo lascio,
0: grazie.
1: Questo ha un senso per me, ha un valore emotivo. E mia nonna aveva un'edicola.
0: Dai.
1: E quando io volevo imparare ad aggiustare i computer, lei mi ha fatto lavorare per un mese per per darmi un libro di questa editoriale, PC User, e con questo, con un libro tipo questo io ho imparato ad aggiustare i computer. E negli anni, quando io poi, lavorando a Teletruria e quant'altro, ho imparato un software che si chiama After Effects, e poi ho scritto un manuale con la stessa editoriale.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: E questo mia nonna l'ha visto, questo ha avuto modo
0: che bello,
1: di vedere.
0: Che bella questa cosa. Dovrebbe dare il senso del coraggio anche a tanti nostri ragazzi, tanti nostri giovani che già oggi partono scoraggiati. Non lo so, sono cambiati i tempi, non lo so, però qui ci sta insegnando una cosa ben diversa. Senti, prima di questo brano io voglio metterti una foto, perché questo brano che si chiama La Vida Tombola, Manu Chao, io ti metto questa foto, vediamo se riconosci. Sicuramente è argentino.
1: Non sono io, ovviamente. Questo è di Armando Maradona.
0: Perché dici che non sei te?
1: No,
0: eccolo qua.
1: No. Beh, allora, ora abbiamo anche Messi, ci mancherebbe altro. Quindi, perché qualcheduno ha avuto da ridire, tuttora magari ha da ridire su Diego Armando, no? Perché è un personaggio particolare, ha scelto anche di fare cose che lui stesso ha sempre detto: io purtroppo sono caduto nelle dipendenze e quant'altro. Magari oggi tanti campioni, anche italiani, che vengono venerati, hanno fatto doping, ma quello, di quello non si parla. Invece lui era vero, e questa canzone della tombola è un po' questo, cioè se la vita ti ha dato i numeri sbagliati, te puoi fare, cioè è un gioco, la vita alla fine poi
0: la
1: è un gioco.
0: La vita tombola, quindi il senso... Beh, insomma, senti, come la prendesti quando eri andata a Napoli?
1: Ma io ero
0: tu
1: molto
0: argentino italiano, ora sei argentino italiano.
1: Sì, io ero molto giovane per capire all'epoca, però oggi, conoscendo i napoletani, sono un popolo molto simile all'Argentina.
0: Quindi mi verrebbe da dire che c'è Celeste uguale,
1: sì. No? Quindi sono buffi come siamo buffi in molti sensi anche noi.
0: Vabbè.
1: Buffi nel senso buono,
0: Ecco. Non si sa mai. Ascoltiamoci il brano La Vida Tombola.

0: Si io fuera Maradona, vero?
1: Viviría como él.
0: Cioè, se io fossi stato Maradona, sì, se io ero Maradona,
1: come lui, senza giudicarlo, lui. Un po' il senso è quello della canzone. Quello.
0: Senti, noi abbiamo scorso un po' le foto, no? Sì. Così, e c'è, a un certo punto è venuta questa che mi hai detto, perché io ho detto, dico, che hai fatto qualche lavoro per il Corriere della Sera? No, mi hai spiegato.
1: Questa è l'edicola di mia nonna, e siccome in Argentina sapete che abbiamo la comunità più grande di italiani al di fuori dell'Italia, è in Argentina, Buenos Aires, e quindi il Corriere della Sera arriva tutte le mattine come un giornale in più, e quindi questa foto è quell'unione strana di due mondi, no? E le dico a mia nonna a Buenos Aires e il Corriere della Sera che...
0: Parlavi di Berlusconi, c'è proprio Berlusconi.
1: Guarda, c'è proprio lui,
0: cioè,
1: sì.
0: Guarda, sì, Berlusconi,
1: fermerò qualcosa, qualcosa vorrei affermare.
0: Sì, Air France c'è scritto, va bene. Senti, poi andando in giro queste foto, che il mouse mi fa un po' di confusione,
1: sì,
0: ne ho viste un paio su cui mi spiace... Ah, qui è il Monsignor, l'Eccellenza sì, Andrea Migliavacca, un grande sì, vescovo, dai.
1: Una persona...
0: Cioè, incredibile, ci voleva, dai.
1: Incredibile, che sa interpretare il linguaggio, sa, fa un buon marketing, cosa che...
0: Lui parla molto ai giovani, riesce a parlare anche tanto ai giovani.
1: Ha un linguaggio che arriva,
0: Ad Arezzo ricordiamo tutti il vescovo Carraro, chissà perché, no? Insomma, anche Bassetti, vabbè.
1: Anche Don Alvaro, una persona...
0: Sì, io parlo di vescovo.
1: Ah, ok, tu parli della categoria, la categoria vescovi, ok.
0: Don Alvaro è un'istituzione.
1: È un'istituzione, esatto.
0: Però insomma, Andrea sta facendo una cosa che... Vabbè.
1: Sì, l'ho inserito.
0: Io qui ora, scusa, mi c'è caduto gli occhi. Mi sono caduti gli occhi.
1: Dove?
0: su questa foto, perché probabilmente poi anche in Italia hai trovato l'amore, dai, diciamocelo.
1: Sì.
0: La salutiamo.
1: Ovviamente qui è Miki. Ma io ho questo rapporto sul discorso di dire che molte volte uno si mette in gioco e si apre a una relazione, a una convivenza, l'amore poi alla fine così, e spesso volentieri aprirsi fa del male, ci si trova in delle situazioni brutte, non solo, ripeto, con gli amori, le persone, ma anche sul lavoro, sulle amicizie, io ne ho vissute diverse, però l'importante secondo me è sempre tornare a riprovarci, perché l'amore è l'energia più forte che abbiamo.
0: E questo è un tipo di amore bello, avvolgente, passione, quello ti pare. Ma questo è un altro amore, questa è la mamma, vero?
1: Questa è la mamma, Patrizia Nora. Sì, la mamma, io ho un rapporto un po' particolare, perché la mia mamma, come spiegavo prima, e questo succede a molti ragazzi, ha dovuto lavorare il doppio, perché una mamma singola ha dovuto fare di tutto, e quindi è stata anche molto assente. Perché è normale che se tu sei a lavorare magari non riesci a fare tutto. E io spesso volentieri non la capivo, cioè la vedevo come che ok, non c'è, non vedevo il perché non c'era. Poi da grande il rapporto è migliorato tanto, perché ho capito tutti gli sforzi che ha fatto nel suo modo di poterli fare, no? Perché noi a volte noi figli siamo sempre pronti a dire male, no? O a lamentarsi, però qui in Italia, conoscendo anche molte famiglie tradizionali tra virgolette, quindi con mamma e babba e babbo e mamma, poi ho trovato che c'era molto disagio anche in condizioni normali,
0: molto spesso
1: mia mamma invece non è stata presente perché lavorava,
0: però
1: mi ha sempre insegnato dei valori.
0: Come si chiama?
1: Patrizia.
0: Sì. Possiamo andargli un saluto?
1: Sì, certo.
0: Magari vede, salutiamo Patrizia.
1: Patrizia.
0: Sì. In spagnolo, Patrizia.
1: Sì, Patrizia.
0: bene, ecco, un altro amore mi sa che tu hai, quello per gli animali.
1: Sì, questo è stato il mio primo e ultimo.
0: Come primo e ultimo?
1: Sì, perché... sono impegnativi e i cani li vuoi, ovviamente tutti gli animali richiedono poi del tempo e della cura, e quindi per me è stata un'esperienza e basta.
0: Sai che qualcuno li usa come giocattoli, regalo un cane, regalo un gatto,
1: no,
0: e poi
1: dopo,
0: d'estate,
1: dopo come fai? No, quindi però sì, gli animali.
0: Ma vabbè, bello anche questo. Senti, andiamo subito all'altro brano, Saluti la vita, Daddy Yankee. Le leggi del barrio ti formano in piena adolescenza. Non abbiamo parlato, abbiamo capito questo barrio, che insomma è un mondo un po', una città sulla città, 170.000 abitanti il tuo barrio aveva.
1: Sì.
0: Ecco. Domanda che è un po' particolare questa. Tu nella nostra comunità, tu ormai vivi con noi da diversi anni,
1: 20,
0: hai avuto l'idea che in qualche modo comunque anche nella nostra società ci siano dei barrios con la S, ci siano dei confini, ci siano, che non mi riferisco ovviamente ai quartieri del Saracino Arezzo, che insomma però che veramente ci sia, che ne so, Castiglioni fa il suo, Arezzo fa il suo,
1: in quel senso
0: divisi
1: sì.
0: su tante cose,
1: sì,
0: gli aretini che siamo sempre un po'.
1: Ma quando poi all'università ho avuto modo di studiare storia dell'arte e la storia anche dell'Italia, non mi sorprende, cioè non è da sorprendere, perché ancora abbiamo le mura medievali, questo significa
0: prova a toccarle,
1: questo significa se questa realtà voleva essere una mega metropoli, il tempo è passato, e quindi però è il bello, no? Io lo vedo come una cosa positiva, perché molte volte sento quello che ti dice perché quelli della Val di Chiano, perché gli aretini, e io dico ma sono 30 metri, 50 metri, cioè e quindi mi viene un po' da sorridere, però io su questo ho molto rispetto, perché non mi piace.
0: Noi toscani siamo famosi nel mondo per essere campanilisti fino al dirimpettaio del condominio, quello è un altro stato, il dirimpettare il condominio.
1: No, ma poi il bello è che c'è sempre da trovare il nemico è là, puntando sempre il dito.
0: Va bene, senti, l'ultima foto che ti metto, poi ascoltiamo il brano, perché vedo, ma cos'è, Piazza Grande quella?
1: Allora, questo è un evento in Sicilia, uno dei tanti eventi che...
0: Ma quella è Piazza Grande, dimmi che non sbaglio.
1: Grande, perché io quando racconto il mio percorso lavorativo metto sempre Buenos Aires come prima foto e come seconda foto Piazza Grande con la giostra, che è una cosa incredibile, incredibile. E quindi io quando racconto ho questi due binari, per me l'Argentina è l'Argentina, ma l'Italia è Arezzo.
0: Comunque te sei argentino italiano o italiano argentino?
1: No, io sono argentino italiano.
0: Ecco,
1: non confondiamo.
0: Ci ascoltiamo il brano.
1: Sì.
0: Vai.

0: E eccoci qua in questa 114esima puntata. Scusate, mi devo rimettere i capelli a posto, perché dovete sapere che questa canzone, quella prossima canzone, parlerà di una cosa che mi ha fatto rizzare i capelli, poi ve lo dirà lui. No, a parte questo, parlavamo dell'amore e abbiamo visto un amore, due amori, ma ho visto la foto che mi era sfuggita e chiedo Venia, ne abbiamo parlato tanto.
1: Sì, della...
0: E la dobbiamo mettere,
1: la nonna Elvira.
0: La nonna Elvira la dobbiamo mettere, perché sì, insomma, è una foto molto bella, mi era sfuggita e sì, quindi mi sembra che anche questa
1: sia
0: una cosa molto importante, no? Ecco,
1: sì,
0: quindi, e poi andiamo un po' indietro, perché abbiamo visto, qui arriviamo a Teletruria, questi libri.
1: Qui, pesanti, vedo. Ma sì, perché in realtà è stato un progetto molto impegnativo, ci ho messo 9 mesi a consegnare questo progetto, e ho voluto mollare 1000 volte perché è stato molto impegnativo, però
0: alla fine ce l'hai fatta.
1: Sì,
0: però
1: poi rappresentava un simbolo importante,
0: ecco,
1: per me, quindi sì, ecco lui.
0: Abbiamo capito. Allora adesso però andiamo a capire una cosa. Tu hai parlato di Teletruria, l'emittente che noi conosciamo molto bene, tra l'altro ci collaboriamo,
1: sì,
0: anche noi, quindi salutiamo tutto lo staff di Teletruria. E come ci sei arrivato?
1: Allora, Teletruria è bellissima questa cosa, perché io non riuscivo a uscire dalla fabbrica, è stato difficilissimo, però io facevo siti internet, perché da autodidatta studiavo, e all'epoca era proprio le animazioni per Flash,
0: delle abbastanza cose... avanti, mi sembri,
1: mi piaceva molto anche perché vengo un po' da quella cultura. La televisione argentina aveva molte animazioni e dei programmi televisivi, ad esempio il format Le Iene è nato in Argentina e quel programma aveva un sacco di animazioni, io volevo arrivare a quel livello.
0: Beh, scusami, io pensavo che in Argentina fossero nate le telenovelle tipo
1: anche
0: Ricchi Bianco, no?
1: roba qua. La Strana Dama la guardava mia nonna, e poi ti raccontava, hai visto quello che ha fatto, si preoccupava.
0: Vabbè, abbiamo capito che era molto più avanti di quello che pensavamo noi. Vabbè.
1: E Teletruria all'epoca, io stavo veramente, avevo risparmiato per tornare in Argentina e fare l'università. E ero pronto, ma poi io facevo siti internet e quindi animazioni. A un certo punto Teletruria cercava una figura per seguire la Web TV, che era un progetto all'epoca iper mega innovativo, e quindi cercavano una persona con esperienza. In più volevano anche digitalizzare tutta la parte di montaggio video e quant'altro.
0: C'era ancora Duranti lì, sì.
1: C'era ancora Duranti. Quindi ho fatto questo colloquio e loro mi offrirono l'apprendimento di Stato, all'epoca direttamente Benito Butali con tutto lo staff, una tavolata incredibile di 10 persone per fare il primo colloquio, e lì ho conosciuto Antonio Chierici.
0: Mamma mia.
1: E Antonio Chierici
0: qui mi apre il cuore,
1: lui mi ha sempre visto fin da subito come una persona che cioè io dimostravo di voler fare e dare tanto, quindi lui, quando io sono stato assunto, io facevo il mio lavoro in circa 4-5 ore, perché avevo ottimizzato tutto, quindi il tempo che mi avanzava, diciamo così, io potevo aggiustare il computer, imparare la regia, a fare i montaggi con la videocamera, insomma, io cercavo di imparare il più possibile.
0: Ma dopo sei diventato anche giornalista, però.
1: Sì, perché non mi sono mai fermato.
0: Da tecnico, questa è una bella cosa, perché questo ci insegna tante cose.
1: Ma perché da tecnico io ho avuto l'enorme privilegio di fare il service per Rai, che veniva a Teletruria, e lì ho detto, caspita, ma un tecnico quando monta un video in realtà sta comunicando. Cioè la scelta di un'immagine, ma è comunicazione, e quindi io ho detto no, voglio avere la possibilità di comunicare, allora non mi bastava il tecnicismo del video.
0: È giustissimo, quindi è una bella cosa. Allora senti, andiamo sull'ottavo brano
1: Vediamo come lo pronunci.
0: No, no, no.
1: Diecinueve días y quinientas noches.
0: No, 500 noci non difficile. Ce la posso fare. Insomma, 19 giorni e 500 notti. Ora, lui di Joaquin Sabina dice: i miei anni in Italia. Oh, dico, okay, che ci stavi perché, la notte il giorno
1: no, dopo. Perché a parte che sì, lavoravo tantissimo.
0: Perché scusa, non mi torna. Ogni giorno c'è la notte.
1: Io lavoravo in fabbrica, facevo i siti internet e lavavo i piatti, quindi lavoravo più la
0: pure
1: notte.
0: Pure lavavi i piatti?
1: Sì, nei weekend, quindi, e si guadagnava più con i piatti che in tante realtà.
0: Sarà una cosa anche del futuro, perché non trovi più nessuno che li lava quando
1: vedi che torna.
0: Vabbè, però la canzone tu mi dicevi che era di questo Joaquin Sabina, sì. Che racconta?
1: Questa canzone racconta una desillusione che ha lui, amorosa, e quindi cade in un giro brutto, torna nei bar a bere per dimenticare, e lui ci mette per dimenticare quel trauma 19 giorni e 500 notti.
0: Ci credo, andava tutte le notti a bere dal bar.
1: E quindi questa
0: quando
1: cosa,
0: tornava se ne dimenticava.
1: Questa cosa mi ricorda i primi anni dell'Italia, che io dicevo: ma sarà un capitolo da dimenticare? E torno, perché non è stato facile.
0: Non è stato facile.
1: No, no.
0: Ce l'ascoltiamo?

E eccoci qua, cari amici, in questo viaggio che abbiamo fatto con che stiamo facendo con Leonardo, e vi devo dire che specialmente per i giovani, Leonardo, tu rappresenti secondo me tanti di quelle spunti di riflessione, perché attenzione, non voglio criminalizzare i giovani di oggi o fare tutta l'erba in fascio, però insomma 18 anni venendo

0: anche sì, tu, no?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: ecco, mi fa piacere perché sicuramente da te si può imparare tante cose e noi impariamo da tanta gente. Qui c'è una foto che ti ritrae per esempio con Andrea Scanzi.
1: Sì, sì,
0: tipo un po' me, particolare però,
1: per me è stata una cosa incredibile avere sì. lui, perché diciamo che comunque è un'enorme responsabilità, perché io sto imparando a fare giornalista, ma non quel tipo di giornalista di inchiesta o di politica. Io quello che voglio è dare lo spazio alla persona che ho davanti per potersi esprimere nei migliori dei modi. Infatti il format è un podcast a tutti gli effetti. E su questo io dico, cioè per me personalmente Teletrue è stata la svolta da un punto di vista sia umano che lavorativo, perché in una piccola realtà, una realtà che è cresciuta nel tempo, oggi una realtà territoriale, una TV territoriale, c'è bisogno di saper fare tutto, e più cose sai fare meglio è, le sigle, le grafiche, i format.
0: Tu tra l'altro sai fare anche il tecnico, perché
1: però perché è sempre stata la necessità, più sapevi fare e più ti sentivi, o almeno io agisco un po' così, io se mi sento utile ha senso svegliarmi la mattina, cioè mi sveglio contento. E Teletruria oggi più che mai, ancora di più per me, è una famiglia. E per le persone che oggi ci sono, per le opportunità che ho sempre avuto, le ho sempre avute, ma oggi più che mai mi sento che c'è un team, che c'è un'organizzazione.
0: Lo sai che ogni tanto faccio incursione anche io a Teletrue, sì, lunedì con la Simona Santi Laurini.
1: Ti ho visto io, non voglio fare nomi perché dovrei nominare a tutti,
0: sì,
1: perché
0: vabbè,
1: tutti fanno
0: io,
1: parte
0: perché,
1: della famiglia, ma il nostro amministratore delegato Paolo Dottori, che immagino che ci sta guardando tra l'altro, perché gli avevo mandato il link, e anche Alex Revelli, ma come loro tantissime persone che addirittura non ci sono più, e per me sono state e lo sono tuttora una famiglia, che non è facile trovare un ambiente così.
0: E salutiamo anche noi Alex, grande Alex, storico
1: Alex,
0: insomma,
1: esatto.
0: Ma anche Paolo, che sicuramente ha saputo prendere la televisione e dargli una...
1: È difficile l'ambiente televisivo.
0: È difficile Teletrue o l'ambiente televisivo?
1: L'ambiente televisivo in generale, perché è collegato con un vecchio modo di pensare, dove il giornalismo è molto collegato alla politica, e quindi è un centro di potere che oggi non è più così.
0: Teoricamente dovrebbe essere nella sfera delle TV libere, radio libere, erano nate così, insomma.
1: Sì, ma quando una TV non è capace di gestirsi economicamente da sola, libertà dove la mettiamo?
0: Esatto. Qui ti vediamo al 50° anniversario di Teletrue, che tra l'altro era un platea, che ringrazio, mi avete invitato, e eri sul palco.
1: Ho avuto modo di fare la chiusura.
0: Ma pensa te.
1: È incredibile.
0: Ora dimmi che l'hai fatta con l'intelligenza artificiale, perché lì c'è scritto intelligenza artificiale.
1: Sì, ho parlato di intelligenza artificiale.
0: Non è che l'hai fatta con l'intelligenza artificiale.
1: Anzi, lì avevo il cuore a mille, per me è stata un'opportunità.
0: Sì, io posso, ora per carità, non metto in dubbio niente che tu avessi il cuore a mille guardando questa foto, insomma, anche pensare.
1: Per diversi motivi.
0: Vediamo. Paolo Dottori, che salutiamo, vogliamo insomma altri, e Alex che fa un selfie. Senti, prima di andare all'altro brano, che poi è il penultimo e velocissimamente andiamo verso la chiusura, io ho letto da qualche parte che tu il 2025 lo vedi un po', cioè, hai presente il cinese, il giapponese, però c'è sempre sto cinese, il giapponese, non ho capito chi sia, che si mette lungo il fiume e aspetta che passi
1: il cadavere.
0: Sì, esatto, che è sta storia? Perché da una persona, guarda, mite, gentile come te, aver letto questa cosa, sono tue parole che hai scritto, ho detto che è successo. Sì, cioè, guarda, veramente mi hai stupito.
1: Ma allora resta il fatto che nel percorso, quando uno fa tante cose ed è disponibile a tante situazioni, a tante persone, io sono molto inclusivo e cerco sempre di portare nei progetti anche amici, persone, cerco sempre di coinvolgere, perché il lavoro nel mio caso è un fulcro che tutta la mia vita un po' gira intorno anche al lavoro. Quindi le persone con cui lavoro spesso io

0: le reputo anche amiche in certi contesti. Poi negli anni ho imparato che non è proprio così. Io ho avviato delle realtà dalle quali poi me ne sono dovuto andare per un'incompatibilità di mille cose, che nel tempo uno cresce, cambia.
1: Però c'è la competizione.
0: C'è la competizione, c'è anche molta cattiveria. E questa cosa io negli anni l'ho sempre un po' sofferta, perché non sai come difenderti.
1: L'hai subita?
0: L'ho subita, sì.
1: L'hai subita,
0: sì,
1: quindi?
0: Sì,
1: sofferta,
0: sì.
1: E subita?
0: Subita e sofferta, perché poi se sei emotivo...
1: Ce ne metto un'altra delle terze, delle S. Subita, sofferta e superata.
0: Superata con gli anni e con la consapevolezza, per quello ho scritto, era come mettere un punto e dire ok, perché dopo il tempo guarisce e il tempo ti dà modo di scoprire quante situazioni poi non sono andate come dovevano andare.
1: Tu,
0: no?
1: Tu porti rancore nella vita?
0: È un po' la mia gestione con il rancore è un po'.
1: Sono ci devi lavorare.
0: Cioè, diciamo che è la mia psicologa lavora molto su di me su questo. Sì.
1: Ah sì? Eppure tu hai intervistato le psicologhe,
0: sì.
1: L'hai psicanalizzato.
0: No, diciamo che io per non pagare qualche
1: seduta.
0: Via sento e invito qualche persona a fare
1: sì,
0: un podcast,
1: almeno.
0: Così
1: sì.
0: Vediamo, per un amico, no? Chiedo per un amico,
1: questo amico sempre particolare. Va bene, adesso il brano che, guarda, ti faccio un applauso, perché
0: grazie.
1: Prendere il meglio mix di culture,
0: sì.
1: Ma pensate chi ci ha proposto Leonardo.
0: È bellissimo.
1: Senti, glielo facciamo ascoltare.
0: Sì,
1: senza dire chi è.
0: Esatto.
1: Senza dire niente.
0: Sì.
1: Così la buttiamo.
0: Mi mette gioia questa.
1: Anche a me. E io la ascolto.

0: Eccoci qua, tornati in onda, quando vi avviso che avete ascoltato tutti il ballo del mattone, sì, di Rita Pavone, e il mattone ce l'ha dato Facebook perché ha detto pa, vi blocco tutto. Potete continuare a vederci ovviamente su YouTube, ma non solo, sul nostro sito https://streaming.radiofly.cloud. Ci andate diretti, ci vedete ancora senza nessun ban. Mi ha stupito questo cosa. C'è un altro motivo per cui mi ha detto questo? Sì, ma c'è qualche altro motivo.
1: Queste canzoni in Argentina ci ricordano i nonni, in modo particolare, ma anche si collega, poi l'ho scoperto vivendo qua, si collega a un'epoca dell'Italia dove l'Italia era stupenda, non c'era il dubbio, cioè era stupenda in tutto quello che faceva. E io invito tutti a ricollegarsi con quell'essenza lì. E quindi il ballo del mattone, che tra l'altro ti mette gioia infinita, è una canzone che io quando la metto...
0: C'è anche Facebook, hai visto? Anche Facebook ha detto basta, avete messo tutti questi cosi argentini, ve l'abbiamo passati, ma il ballo del mattone Facebook,
1: no.
0: Non lo mettete il ballo del mattone perché vi banna subito, hai visto?
1: Esatto,
0: la grande. Chissà se c'è, per me c'è stato di mezzo Angiolino, quello che ci fa la regia, io penso sicuramente lui. Senti, noi andiamo verso l'ultimo brano, poi abbiamo detto, guardate, una cosa che non faccio mai, perché gli ospiti per me sono sacri, e quindi le canzoni le scelgono loro, però visto tutte queste musiche argentine, io ho chiesto a Leonardo, guarda, io se vuoi, in fondo ho una piccola cosa, l'unica cosa che conosco dell'Argentina, se vuoi la mettiamo, e lui ha detto di sì, quindi ve la diamo in finale. Però il brano ultimo che ci propone lui è Sexo Violencia y Llantas.
1: Sì.
0: Llantas, sì, Llantas, perché da doppia L,
1: esatto,
0: si direbbe Llantas.
1: Llantas, sì.
0: Ma Rosalia, che sono i pezzi, cioè il cerchio di una macchina.
1: Sì.
0: Ma per arrivare a questo, io l'ultimo tema che voglio affrontare con te, e lo dice il banner, tu ti occupi anche di intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Intelligenza artificiale che, se tu leggi anche un po' in giro, dopo questo picco enorme che c'è stato, come le bitcoin, che vanno un po' di pari passo ma non troppo, adesso inizia a fare paura.
1: Sì.
0: Tant'è che molti investitori dicono calma, perché secondo te bisogna essere spaventati dell'intelligenza artificiale? Tu insomma ci lavori, ci studi, dicono ma alla fine un giorno prenderà il sopravvento su tutti, perché con l'internet delle cose potrà comandare tutti e farà quello che gli pare. Che ne pensi tu?
1: Allora, io chiaramente non provengo da anni, ci sono molti guru, no, che dicono da anni che lavoriamo sull'intelligenza artificiale. Io l'ho iniziata ad applicare nel mio lavoro da ben 4 anni, e mi sono poi preso un master in Spagna all'università proprio per poter divulgare e insegnare queste cose, e oggi nelle aziende fondamentalmente faccio tantissima formazione verso queste tematiche. In realtà è chiaro, è una novità per tutti, è una tecnologia che arriva forte, arriva per rivoluzionare molti settori, ma io nella mia esperienza anch'io ho avuto paura quando ho lasciato l'Argentina per venire in Italia. Cioè, la paura è verso ciò che non conosci come andrà a finire, verso ciò che dici io non lo so. E questa paura che io vedo in molte persone, ora si chiama intelligenza artificiale, ma ha lo stesso principio. Se tu inizi ad applicarla, a impararla e a formarti, è uno strumento come un altro.
0: Ecco, ma non credi che le potenzialità che ha, no? Cioè, sono enormi, nel senso, metti la parte video, tu ti occupi di video, quindi tu riesci a fare dei filmati con intelligenza artificiale perfetti.
1: Sì.
0: Allora che è successo? Siccome erano troppo perfetti, la realtà non è così perfetta, adesso, da quello che mi dicono, riesci anche a ricreare i piccoli difetti della realtà, quindi rendendola ancora più credibile, più reale. Cioè, ma c'è anche il punto qui, che ne so, appare un UFO e noi crediamo tutti che c'è un UFO. Ti faccio un esempio stupido, ma non è questo pericoloso, questa cosa?
1: Ah, sicuramente è uno strumento affascinante, è pericoloso come tutti gli strumenti affascinanti, dipende l'utilizzo. E non credo nell'etica che le persone dovrebbero avere, non ci credo. Per questo anch'io personalmente su molte cose ho paura, ma sono fiducioso che se uno davvero impara e capisce quello che quello strumento ti può dare, non c'è da avere paura. È ovvio che arrivano dei tempi di rivoluzione, siamo in una rivoluzione a tutti gli effetti, questo in tutti gli ambiti. La paura è più verso i giovanissimi, perché semmai sono loro che noi adulti dobbiamo in qualche modo tutelare, perché questa tecnologia che sta arrivando è una tecnologia che, messa nelle mani sbagliate, già lo stiamo vedendo, uno non riesce a distinguere più la realtà.
0: Tu sei giornalista, come me, c'è il rischio che, anche, è vero, che l'intelligenza artificiale riesce a fare dei pezzi, degli articoli, delle cose che sono assolutamente fatti bene.
1: E ancora, questa tecnologia cosa fa? Secondo me, questa è una mia opinione, mette ancora di più in risalto lo spessore della persona, perché se tu ci caschi come giornalista vuol dire che non hai citato le fonti, non hai fatto bene il tuo lavoro, e come persona che la utilizza, se tu sei bravo per 10, se tu sei mediocre per 10.
0: Allora ci ascoltiamo questo brano e poi ci salutiamo.
1: Benissimo.

0: E siamo in chiusura, cari amici. Voglio chiudere con te però, Leonardo, grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare, grazie per aver volato con noi di Radio Fly. Nulla di più che una chiacchierata, come ti ho detto, non vogliamo
1: super
0: essere
1: piacevole.
0: Che però è stato veramente piacevole passare queste quasi due ore con te, figurati. Io, se voi andate sul suo profilo Instagram, troverete tutta una serie di passaggi della tua vita che tu ben racconti. E c'è una frase che mi ha colpito, che è questa: puoi fare la differenza, la storia di Leonardo, che poi abbiamo visto che sostanzialmente ce l'hai raccontata, no?
1: Sì.
0: Ma perché hai scelto proprio questa la frase?
1: Beh, questo è uno speciale che ha fatto l'università con la quale poi ho studiato, e quindi loro mi hanno chiesto che frase ti rappresenta. Questa frase è una frase che viene da quando avevo 15 anni a scuola. Era una situazione veramente, il paese stava andando proprio in default, e quasi tutti dicevano: vabbè, ma che studi a fare, tanto studi per poi pulire i cessi o lavorare al McDonald's, salutiamo. E invece questo insegnante ci diceva: no, diceva, anche se vai a pulire poi i cessi, se puoi, tu hai studiato, puoi fare la differenza. E questa frase io l'ho sempre, siccome mi ha colpito, è stata la frase che mi dava la forza per dire: no, posso fare la differenza.
0: Veramente, veramente molto bello. Io nel frattempo ho cambiato un'impostazione audio perché voglio salutarti. Allora abbiamo deciso questo brano. Comunque l'abbiamo,
1: certo,
0: te l'ho proposto, ma l'hai deciso te, dai.
1: Va benissimo.
0: Anzi, questo video. Ma è l'ultima frase che ho trovato sul brano di prima: una nuova identità fatta di mille pezzi rotti. Però mille pezzi rotti che si sono uniti.
1: Sì, un po' come tu citavi prima il cinese, no? Torniamo lì da quelle parti, il Giappone in realtà. E con la loro cultura è che è molto bella. Ora non ricordo il nome tecnico, ma quando loro un qualcosa si rompe, poi uniscono i pezzi con un'aggiunta d'oro, no? E quindi quel un qualcosa che sarebbe da buttare via ha una nuova vita, una vita che racconta, anche perché chi non si è rotto niente vuol dire che non ha fatto niente. Cioè è quasi naturale che se tu fai tanto, sì, ottieni risultati, però insomma,
0: diciamo che le rotture nella vita, gli incidenti,
1: le devi abbracciare,
0: e ti formano, e ti danno anche quello, ti forgiano, dai.
1: Sì.
0: Quindi è un po' come il vaso che hai detto te, che poi se viene ricomposto con l'oro ha anche un valore più alto, no?
1: Ora poi.
0: Va bene, allora io ringrazio Leonardo Ezequiel Olivito, il doppio cognome è questo,
1: in spagnolo. In realtà è nome, secondo nome, come
0: perché
1: nelle telenovelas.
0: In Spagna però, in Spagna, doppio cognome, doppio appellido.
1: Sì, quando ti sposi e da lì diventi Leonardo Ezequiel Olivito Zelos Morales Jacinto Ramón García. Che figurati se devi chiamare.
0: Tu hai toccato un tasto che siamo in chiusura, non lo voglio toccare, però insomma, chissà, l'amore.
1: No, l'amore va vissuto.
0: La salutiamo?
1: La salutiamo perché è praticamente
0: qui,
1: fa di pubblico, è due ore che sopporta.
0: Lo dici tu come si chiama? La salutiamo.
1: Michela,
0: noi salutiamo Michela, il grande amore, lo dico io, dai, su.
1: Va bene.
0: Di Leonardo, una persona veramente, veramente, mi ha fatto piacere incontrarti.
1: Grazie.
0: Io non ti conoscevo,
1: grazie.
0: Devo dire che veramente complimenti.
1: Grazie.
0: Perché ci hai detto tante cose, ci hai detto tante cose, insomma, se ne vorrebbero
1: è
0: di persone
1: stato un
0: così.
1: Piacere.
0: E allora noi ci lasciamo, grazie veramente di questo tuo tempo.
1: Grazie.
0: E vi lasciamo con, non possiamo non parlare di Argentina, ovviamente, perché abbiamo Leonardo e abbiamo parlato di tanto, abbiamo parlato della nostra Italia, abbiamo però ascoltato l'inno dell'Argentina. E allora c'è un qualcosa che, se la regia ce lo permette di fare, non lo so, perché poi
1: vediamo.
0: Sai, il mondo è strano,
1: è così.
0: Però noi chiudiamo la trasmissione questa sera.
1: È bello della diretta, no? Si dice.
0: È bello della diretta.
1: Se qualcosa va storto. È bello della diretta.
0: Perché in un registrato si taglia lo storto. In una diretta, se ora si spengono le luci, si spengono le luci. Ma la diretta è quella che è anche più
1: con il cuore.
0: Con il cuore.
1: Esatto.
0: Grazie Leonardo, ciao, grazie, un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato, che lo ascolterete, che lo vedete, seguitelo su Instagram e da tutti i posti dove lo vedete anche a Teletubbies, sì, lo diciamo, e se vedete camminare l'intelligenza artificiale dietro sicuramente c'è anche lui. Vi salutiamo con un brano, Don't Cry For Me Argentina, che io l'inglese non lo so,
1: okay,
0: però lei sicuramente sì.

0: Rewind.
1: Blindspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche questa che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina, ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto? Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora con queste curiosità, anche molto importanti, io vi lascio all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

la piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa.

0: Pillole di curiosità giornaliera. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi, continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e il festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il Tangyuan, palline di riso bianche e rosa, che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal, che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno quindi era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora a domani, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

that distant shepherd.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.